0: A Pesaro si fa la conta dei danni di una notte di eccessi e disordini.
1: Questo qua è uno di quelli tagliati.
0: È successo tra sabato e domenica nella zona di Nazario Sauro, dove un centinaio di ragazzi ha creato momenti di forte tensione.
2: Cosa avete trovato la mattina dopo?
3: Abbiamo trovato un sacco di anche ombrelloni di delti che ci hanno tolto dalla sabbia, lettini tagliati e pitturati, ombrelloni tagliati.
0: Ma non è l'unico episodio. La notte precedente, tra Via della Repubblica e la Statale 16, tre giovani avevano danneggiato alcuni cartelli. Nelle immagini riprese dalle telecamere dei semafori si vedono proprio tre ragazzi che ridono mentre danneggiano la segnaletica lungo la strada. E sabato notte sulla spiaggia è andata anche peggio, perché erano un centinaio ad aver seminato paura. I bagnini raccontano di non essere intervenuti direttamente, è troppo rischioso affrontare un gruppo così numeroso e in alcuni casi in evidente stato di alterazione.
4: Parlavo male della polizia, i cori contro i carabinieri, tutti. Innanzitutto ci dovrebbe proibire l'ingresso nelle spiagge di notte. La gente cosa va a fare di notte?
0: Urle e schiamazzi sono andati avanti fino a notte fonda, con disagi anche per gli ospiti degli alberghi della zona. Una situazione che torna a preoccupare il comune dopo gli episodi già segnalati nei mesi scorsi fra l'inverno e l'inizio dell'estate. Ecco perché il sindaco Andrea Biancani ha incontrato il prefetto per fare il punto sulla sicurezza e valutare nuove misure.
5: Il prefetto ha deciso di convocare un comitato d'ordine della sicurezza per fare il punto rispetto a quanto accaduto e abbiamo condiviso tutti insieme che verranno implementati ulteriormente i controlli, perché la sicurezza dei cittadini in questa città è una priorità.
2: Le vacanze estive stanno per finire per milioni di studenti e genitori. È già partito il conto alla rovescia per il ritorno sui banchi di scuola. In Emilia-Romagna alcuni comuni in via sperimentale per venire incontro alle esigenze delle famiglie hanno già riaperto, ma sentiamo Serena Biondini.
6: Ciao belle!
7: Ciao!
8: Ho portato mio figlio che ha finito la terza elementare, per noi fondamentale perché non abbiamo nonni, lavoriamo tutti e due a tempo pieno.
7: Prendi lo zainetto, saluta babbo e a dopo!
9: Ciao ciao!
10: È un grosso aiuto per noi genitori avere delle settimane in più, in un'estate che diventa sempre più lunga.
11: Un ultimo abbraccio fuori dall'ingresso, poi via verso una mattinata di attività. Cesena, scuola elementare Bruno Munari. Per tante famiglie l'estate finisce così.
12: Normalmente come avreste fatto?
13: Aiutini, amici, babysitter, resto io, resti tu.
14: Saremmo andati in un centro estivo a pagamento, come abbiamo fatto comunque tutta l'estate.
15: Normalmente i nonni, però i nonni sono un po' anziani e quindi inizia a essere una cosa un po' più difficile.
11: Qualche nonno si vede anche qui, accompagnano i nipoti dopo un'estate insieme.
16: Si cerca di fargli fare cose diverse, della TV, dei videogiochi, ma...
11: Entrata dalle 8 alle 8.30, uscita dalle 12.30 alle 13. A Cesena 280 bambini iscritti, l'8% degli alunni. Servizio spalmato su 5 scuole, una per direzione didattica, molte in periferia per raggiungere chi ha più bisogno.
17: Riteniamo che questa sia davvero una possibilità per migliorare anche il welfare della nostra comunità.
18: Aranciata!
11: Niente lezioni, ma laboratori, giochi all'aperto, un aiuto coi compiti delle vacanze. Servizio organizzato in tempi record grazie alle associazioni e ai loro educatori.
19: Un animale preferito?
20: Il mio animale preferito è il coccodrillo.
21: Uno scuola non scuola lo chiamerei, qualcosa di appetibile non soltanto per le famiglie, ma anche per i bambini, perché sono loro che secondo me sono i protagonisti.
2: Caldo e cambiamento climatico, due esempi di come flora e fauna sono in rapida trasformazione nel mar Adriatico. La moria di Miteli in provincia di Ferrara, lo spostamento a nord dei nidi di tartaruga caretta caretta. I servizi sono di Samuele Amadori, Federico Capezza.
22: Un disastro senza precedenti a Goro e Porto Garibaldi. Il killer più spietato di quest'estate, il cambiamento climatico, ha sterminato la popolazione di cozze.
23: Quest'anno è stato un anno caldissimo, il mare ha bollito. E quindi i risultati sono questi, un disastro economico per gli operatori della miticoltura, un disastro ambientale per tutto il mare.
22: Passiamo di fianco a una barca di coltivatori di mitili che stanno raccogliendo le calze da un filare. Il disastro è totale, il 100% del raccolto è da buttare, un lavoro amaro che lascia poche speranze per il futuro prossimo di questa attività. Questa è la semina delle cozze, quelle che dovevano essere commercializzate il prossimo anno.
24: Questa qui è una corsa di fine luglio, corsa semina, che doveva arrivare a termine marzo-aprile, che diventava un prodotto e non

0: Abbiamo la speranza, se anche la vado a comprare, di potermi rimediare l'annata, almeno le spese.
1: Se ci si mette poi la concorrenza a prezzi stracciati della Grecia, lì la produzione è stata normale, si può capire perché un buon 30% delle barche da cozze di Porto Garibaldi sia in vendita. Se le cose restassero così, nel 2027 non ci sarebbe nessuna raccolta, ma dalla regione potrebbe arrivare un incentivo per comprare la semina.
2: Dobbiamo mettere a disposizione un po' di fondi per i viticoltori, perché altrimenti corriamo il rischio che l'Emilia-Romagna perda un intero settore.
3: Una scia di piccole impronte sulla sabbia fine di uno stabilimento della spiaggia di Senigallia. Un indizio trovato le prime luci dell'alba che in breve diventa una conferma. A lasciare quei segni, esemplari appena nati di tartaruga marina caretta caretta. Il bagnino ha avvertito la capitaneria di porto facendo scattare le procedure per proteggere l'area. Tre tartarughine sono state rintracciate tra la spiaggia e un vicino campeggio. Altre invece hanno perso l'orientamento.
4: Molte tartarughine purtroppo sono state trovate morte sul marciapiede sulla strada, sicuramente hanno seguito l'illuminazione stradale e non sono buttate in acqua come dovrebbero, ma sono andate verso la strada, verso i campeggi, quindi sono state investite.
3: I carabinieri del CITES, insieme ai volontari della Fondazione Cetacea di Riccione, continuano a monitorare la zona alla ricerca del nido. I cambiamenti climatici stanno spostando sempre più a nord le aree di nidificazione della specie caretta. Quello di Senigallia è il terzo nido documentato nelle Marche, il primo nel 2019 a Pesaro, poi due anni fa a Cupra Marittima.
5: L'Alto Adriatico è una zona in cui la caretta caretta è molto presente e è una zona di foraggiamento molto importante. Con un progetto europeo alcuni anni fa abbiamo conteggiato circa 45.000 esemplari nell'Alto Adriatico.
3: L'invito della Fondazione Cetacea, in caso di ritrovamento di uova o esemplari appena nati, è di chiamare il numero 334-5688-320 o la Capitaneria di Porto. Nell'attesa le tartarughine possono essere custodite in un recipiente con sabbia umida. I cuccioli salvati a Senigallia intanto hanno ripreso la via del mare.

Sanremo 2027, Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico, annuncia la reunion dei Maneskin sul palco dell'Ariston, anche se solo per una serata. Vediamo con Alessandra Sacchetta.

0: Era nell'aria da tempo, ma ora c'è la conferma di Stefano De Martino. I Maneskin riuniti calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2027. In realtà lo speravamo, infatti Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale del prossimo festival, è anche il manager della band romana ed è colui che ha portato Damiano e soci al successo internazionale.
1: I più forti al mondo!
0: Naturalmente i Maneskin non saranno in gara, ma i primi super ospiti annunciati. Ricordiamo che la band di Monteverde non si è mai sciolta, semplicemente i componenti hanno preso percorsi artistici da solisti. No! Per i Maneskin il ritorno a Sanremo ha un grande valore simbolico, la vittoria al festival arrivò nel

0: mondo stava per organizzare il più indecente degli spettacoli, regredendo di 2 millenni, ma non potevamo ancora saperlo. È un romanzo universale quello che ci consegna Leonardo Colombati, una storia di pace e di guerra. Ne parleremo in questa puntata, ma vediamo ora la classifica dei testi più venduti. Parliamo di saggistica. Il ragionevole dubbio di Garlasco in testa alle vendite, un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d'Italia, Stefano Vitelli con Giuseppe Legato. A seguire Cesare, la conquista dell'eternità di Alberto Angela, ne abbiamo ampiamente parlato, come ancora Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo. Entrano in classifica le simmetrie nascoste, perché la fisica è alle radici dell'intelligenza artificiale di oggi e di domani, e qui a firmare queste pagine è Giorgio Parisi, premio Nobel. Ancora le lezioni sull'odio di Michela Murgia, tra tabù e storia, tra letteratura e attualità. Chiude la classifica San Francesco a firma, in questo caso, di Alessandro Barbero. Dunque, dicevamo, in questa puntata Leonardo Colombati, nostro ospite, l'immaginazione al servizio di una grande avventura, un romanzo che non solo di conflitti parla, anche di tennis. La nostra intervista.
1: Era il 1900 e per la prima volta lasciavo la Russia. Obiettivo l'Europa, obiettivo un torneo di tennis. Chi è che parla e che cosa trova in realtà nel viaggio?
2: È un ufficialetto russo, un ragazzino di 18 anni che si chiama Vasily, ma poi nel proseguo del libro lo chiameremo con il suo nome, Buzz, che parte da San Pietroburgo, deve arrivare a Parigi, prende questo treno e va a combattere per la Russia, ma un modo un po' strano di combattere, perché immagino che da un centinaio d'anni le guerre si combattono con i tornei sportivi, quindi con tornei di tennis, di box, di scacchi. Lui è un tennista e deve andare appunto a Parigi a fare, la prima volta che esce dalla Russia, a fare questo torneo per lo zar.
0: E questo viaggio sarà molto più rocambolesco di quello che lui stesso si aspettava. Incontrerà tanti aspetti dell'umanità.
2: Sì, e incontrerà anche per la prima volta, oppure gli sembrerà di incontrare, l'amore incarnata in questa Cécile, che è la promessa sposa di un tennista francese che sta andando anche lui a Parigi a giocare.
0: C'è uno stile che cambia nei capitoli, che accompagna questo ragazzo a crescere, anche a incontrare altre realtà e altri ruoli per se stesso. Per esempio diventa anche padre, possiamo dire così, o quasi.
2: Sì, diciamo che non sveliamo nulla, ma insomma da Parigi, per motivi anche biechi, il nostro dovrà andare in America, arriverà a New York, e durante questo tragitto,
0: un secondo grande viaggio,
2: esatto, un transatlantico, tra l'altro per quello ho scopiazzato orrendamente da un grande romanzo dimenticato italiano che è Sull'oceano di De Amicis, un bellissimo libro che pochi conoscono, e su questa nave gli viene appioppato un ragazzino di 10 anni che perde per circostanze drammatiche tutta la famiglia. E quindi lui si ritrova in America, New York, completamente sconosciuto nella folla americana, insieme a questo ragazzino che diventa suo figlio adottivo.
0: Ci sono, dicevamo, più stili nel percorso, e quindi la capacità di stare nella letteratura del passato, soprattutto, ma anche nella modernità, del confronto, per esempio, con pezzi di mondo diversi, anche attuali, anche proprio attorno al tema della guerra. In che modo lo ha fatto?
2: Sì, ho immaginato un viaggio e per ogni viaggio ho cercato proprio di giocare con uno standard della letteratura. Quindi all'inizio appunto è un romanzo russo, poi c'è il racconto di viaggio, di navigazione, anche America di Kafka in qualche modo. Poi arriviamo a New York e lì forse siamo proprio agli inizi del Novecento, il mio modello di riferimento forse è stato Ragtime di Doctorow. Poi gli faccio fare un on the road con una compagnia scalcagnata di vaudeville e arriva fino a Los Angeles, dove hanno inventato il cinema. Del tutto casualmente incontra Charlie Chaplin. Insomma, mi sono divertito a fargli fare delle cose le più improbabili, addirittura di metterlo dentro Sing Sing, dentro il carcere di Sing Sing. E ho escogitato anche il modo di farlo tirar fuori da Sing Sing, perché lui scappa usando Houdini. Per me, al di là della grande storia che cerco di raccontare, appunto la Prima Guerra Mondiale, forse il nucleo vero di questo romanzo è proprio il rapporto tra questo giovane padre e questo figlio.

0: io ho trovato, che è fatto di grande amore paterno, ma anche di invidia, perché questo personaggio, che sarà quello che ci racconta la storia, questo Buzz, è uno che ha avuto tutti i numeri per essere qualcuno, è uno che avrebbe potuto diventare un grande scrittore, un grande fisico, ma gli manca una cosa. Il genio, il vero talento, e lo riconosce in maniera del tutto naturale in questo ragazzino che viene catapultato sulle assi di un palcoscenico e fa ridere il mondo.
1: E la notte che ruolo ha in tutto questo?
0: La notte. Beh, non vi sarà più notte, è un verso appunto dall'Apocalisse, e può essere letto in tutti e due i modi. Non vi sarà più notte, nel senso che ci sarà una nuova alba, ci sarà il giorno, ma anche che dopo questa notte non ci saranno più giorni, perché poi l'incubo che sta dietro a tutto il libro è la
1: La
0: bomba atomica.
1: stupidità della guerra.
0: La stupidità della guerra, che in qualche modo paradossalmente è accelerata da questo lungo periodo di pace, perché le nazioni si parlano tra di loro, le grandi industrie collaborano, e quindi io immagino che la fissione dell'atomo avvenga una trentina d'anni prima di quella che è avvenuta in realtà. Perché? Perché poi alla fine, appunto, la pace non è che un periodo di sospensione tra due guerre.
1: Questo libro, oltre che essere frutto di tanti anni di studio e naturalmente di scrittura, ma è anche un po' frutto di lei come insegnante.
0: Io insegno scrittura creativa ed è una parte bellissima della mia vita, e quello che racconto sempre ai miei studenti, ed è quello che cerco anche di raccontare a me stesso, è una lezione che ho imparato da Milan Kundera, che appunto diceva: se esiste un'identità europea, questa identità è il romanzo. Gli europei si sono inventati il romanzo, che è l'arte di mettersi nei panni dell'altro senza mai giudicare, ed è l'arte del dubbio, dell'incertezza, del relativismo.
1: E qui di altri e di dubbi ce ne sono tanti.
0: Solo dubbi, nessuna certezza.
1: Grazie.
0: Grazie.

Raid incrociati tra Russia e Ucraina anche questa notte. Kiev riporta 7 vittime, sospeso il valico di frontiera con la Romania. Droni ucraini contro le aree portuali russe. L'Italia proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen perché arriva dalla Spagna. Madrid fa lo stesso. Piante dosi, provvedimento necessario, ma confido sarà l'ultimo. Drammatico omicidio-suicidio di una famiglia nel quartiere Pietralata di Roma. Padre, madre e figlia disabile di 5 anni sono morti. La coppia ha scritto: soli non ce la facciamo. Sono più di 900 le vittime delle inondazioni che hanno colpito il Nepal. I dispersi sono quasi 5.000. Corsa contro il tempo per salvare 933 operai. È arrivato il primo annuncio ufficiale di Stefano De Martino sul suo Festival di Sanremo. I Maneskin saranno sul palco in quella che è la reunion più attesa, anche se solo per una serata. La Roma da spettacolo batte per 4-0 il Lecce. In testa alla classifica l'Atalanta vince per 1-0 contro il Bologna con un gol all'ultimo secondo. Le azzurre del volley passano ai quarti degli europei.

Martedì 1 settembre, l'edicola di Rai News 24 in primo piano sui quotidiani gli sviluppi dell'inchiesta sulla strage in Svizzera, rave party, ancora una tragedia familiare a Roma e poi la conferma dell'attrito tra Madrid e Roma sulla sospensione di

Schengen. Partiamo da qui, da questi elementi tenuti insieme dalla prima del Corriere della Sera. Italia e Spagna, nuova sfida, è l'apertura del quotidiano con Roma che conferma lo stop a Schengen per altri 15 giorni e Madrid che prolunga i controlli. Il richiamo in prima sulla tragedia di cronaca, la figlia disabile, i biglietti, la pistola, delitto shock a Roma, 3 vittime in famiglia. Li hanno trovati tutti e 3 morti, padre, madre e figlia. E poi a centropagina le lacrime da campione, per così dire, sintetizzate nella fotonotizia di 2 fuoriclasse dello sport mondiale. Si chiude un'epoca sia nel tennis sia nel calcio. La crisi di Nole, Djokovic agli US Open, tennis, e l'addio di Lionel, lui è Messi naturalmente, alla nazionale argentina. Djokovic è il crollo in campo, il mio corpo inizia a cedere, Messi che lascia l'albiceleste, ho dato tutto all'Argentina, il suo messaggio d'addio che ritroviamo sulla prima del Corriere, con ancora il richiamo che ricordavamo agli sviluppi dell'inchiesta in Svizzera. Fermato un 43enne, rave, c'è un arresto, Maria è l'ultimo. Ultimo audio, qui mi sento Rinata, la testimonianza delle ultime parole della connazionale, la giovane che ha perso la vita al rave party, era da poco in Svizzera e aveva fiducia in una nuova vita, in una nuova prospettiva nel paese elvetico. Il Messaggero, stop a Schengen, e questa è l'apertura anche sul quotidiano della capitale. Controlli fino al 15, anche Madrid l'ora li proroga. Continua lo scontro tra Italia e Spagna, a Ceuta disordine nelle strade tra migranti e polizia, colloquio con Tajani, Sanchez ritorsione inspiegabile, Antonio Tajani anche sulla prima del Corriere, ci arriveremo tra poco al ministro degli esteri. La Nazione di Firenze, muro tra Italia e Spagna, e a Ceuta la polizia spara. L'Italia prolunga di 15 giorni lo stop di Schengen con Madrid, ritorsione immediata, scontri con i migranti nell'exclave spagnola. Sanchez che parla di fake news diffuse da Russia e Israele. Intanto vedete la fotonotizia con gli sviluppi dell'inchiesta svizzera, uccisa a rave, l'arresto e i misteri, l'ultimo messaggio alla mamma. Ciao mamma, vado a un rave con gli amici, l'ultimo messaggio inviato alla madre da Maria Spinelli, la 22enne abruzzese morta durante questa sparatoria di domenica a Aarau in Svizzera. È stato fermato, ci dice la Nazione, ieri un 43enne svizzero, ma sul movente gli investigatori non diranno nulla. Fino a domani l'uomo avrebbe agito da solo, utilizzato 2 armi. La ragazza si era trasferita in Svizzera da alcuni mesi con il sogno di lavorare nella ristorazione. Il Secolo XIX, quotidiano di Genova, Italia, porte chiuse alla Spagna, restano i controlli alle frontiere, prorogato di 15 giorni il blocco di Schengen, Piantedosi che parla di criticità che persistono, Madrid che allora contraccambia, dice il Secolo XIX, che affida alla matita di Rulli una prima considerazione ironica sulla proroga della sospensione di Schengen, con una premier vichinga, per così dire, l'islandesina, il titolo di Rolli, prorogato il blocco di Schengen, e la protagonista è evidentemente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la decisione del governo di mantenere la proroga allo stop di Schengen verso la Spagna. È una decisione giusta per il giornale, confini chiusi, l'Italia tiene duro, crisi migratoria, alta tensione con Madrid, a Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe e israeliane. Il governo prolunga lo stop a Schengen per il rischio terrorismo. La sinistra che tifa invasione, fa le barricate. Fa le barricate la sinistra, non soltanto quella spagnola evidentemente a cui guarda il giornale, ma anche quella italiana. Il governo italiano proroga di 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, la misura introdotta il 1 agosto dopo l'invasione di clandestini a Ceuta era subordinata alla risoluzione della crisi, ma ad oggi nell'exclave spagnola persistono condizioni che non garantiscono la sicurezza, come dimostrano anche gli attacchi degli immigrati ai residenti e ai militari.
come tutto questo viene corroborato, per così dire, sulla prima del giornale? Beh, basta il richiamo al pezzo di Andrea Indini. A New York intanto la governatrice con il velo si inchina all'Islam ed è un inchino che fa rumore sul giornale, perché arriva a pochi giorni da quell'anniversario dell'11 settembre. E allora andiamo a leggere le considerazioni del controcorrente firmato da Tommaso Cerno. Ci vorrebbero i partigiani dell'Occidente, non certo i rossi titini o la pseudosinistra a servizio di Allah, dice Cerno. No, serve chi è allergico come me al velo islamico. Ecco il rischio, il pericolo, Fez del fascismo rosso. Ci vorrebbe chi combatte per lo Stato liberale, dice no alla Sharia. E invece che cosa succede? Succede che vediamo la governatrice Katie Hochul mettere l'hijab solo per simulare l'integrazione, il gesto lì a New York, nella Grande Mela. Al contrario, dice Cerno, la commemorazione delle vittime, o a questo punto forse commemorano i carnefici, va in scena l'influencer globale della genuflessione alla Sharia. È il trionfo della superficie su tutto il resto, spettacolo al posto di governo, immagine al posto di sostanza, sottovalutazione del pericolo. Criticare non è essere intolleranti, ma chiamare per nome ciò che sta succedendo negli Stati Uniti e in Europa. Il Bataclan e l'11 settembre sono stati declassati da attentati islamisti a incidenti senza natura politica o fanatica. Insomma, hanno già vinto loro, sostiene Cerno. E la considerazione, ripetiamo, del controcorrente è agganciata al titolo e alla motivazione della fondatezza della presa di posizione del governo nel confermare la sospensione di Schengen verso la Spagna. L'opinione delle libertà: Schengen ancora stop a Madrid, l'Italia proroga di 15 giorni i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il ministro Piantedosi, era necessario, Sanchez chiede aiuto all'Unione Europea che intanto prende schiaffi anche in Islanda, il riferimento è a quel referendum sulla ripresa dei colloqui per il processo di adesione all'Unione che è stato bocciato dagli islandesi, come vedevamo sui quotidiani già ieri. Il Secolo d'Italia, avanti con lo stop, Ceuta è ancora una polveriera, la sintesi del quotidiano. Il governo italiano proroga Schengen di 15 giorni, ci dice il Secolo d'Italia. Il Riformista allarga lo sguardo all'Europa che verrà. Minniti, intervista all'ex ministro, il no dell'Islanda è un segnale, l'Unione resti unita, nel 2027 molti paesi al voto, Parigi ad un bivio, le presidenziali in Francia, ma ci siamo anche noi, lo stallo in Ucraina può favorire Kiev e la sua leadership sui droni, tra meno di due mesi le midterm in America che contano, le elezioni di metà mandato che contano molto pure qui, dice Minniti al Riformista. Sul Manifesto, a proposito di Stati Uniti, ristretto è il titolo che guarda agli ultimi sviluppi nel Golfo, ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz, Washington deve garantire i traffici, per Teheran è la linea del Piave. D'altra parte, che la guerra fosse solo o comunque prioritaria il controllo dello stretto di Hormuz l'aveva detto alcuni giorni fa, lo ricorderete, anche il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, in aperta contraddizione con le priorità elencate all'inizio del conflitto. Gli attacchi ripartono, dice ancora il Manifesto, gli Stati Uniti bombardano l'isola di Larak, l'Iran e le basi americane in Giordania, così non finirà mai. È la determinazione, la conclusione del Manifesto, che poi affida ad un inviato di guerra, profondo conoscitore dello scenario medio orientale come Alberto Negri, una considerazione che prova a guardare l'entità della partita in gioco anche rispetto a confini e a paesi a noi più vicini, dal Golfo all'Egeo, la stessa partita dove ci invita a guardare Alberto Negri. Che cosa unisce il Golfo al Mediterraneo orientale, Hormuz all'Egeo? Israele è una risposta, le nuove vie alternative all'energia è l'altra. Mentre nel Golfo ripartiva il ciclo degli attacchi statunitensi e la rappresaglia iraniana su obiettivi USA, a Tel Aviv è stato firmato un accordo per l'esportazione record, 3 miliardi di euro, di sofisticate armi israeliane in Grecia, dice sul Manifesto Alberto Negri. Il Sole 24 Ore
il contesto economico e le conseguenze dei conflitti. G20 allarme USA sul debito globale, caos Iran,

0: Valgono petrolio e titoli di Stato e vedete di spalla, non sfugge anche al Sole 24 Ore, tra Israele e Grecia accordo sulle armi e Beirut chiama Atene per la tregua. Israele e Grecia hanno firmato un'intesa nel settore della difesa da 3 miliardi di euro. Intanto il presidente Aoun, il presidente libanese, ha chiesto al premier greco Mitsotakis il sostegno perché venga rispettato il cessate il fuoco con Israele firmato a giugno a Gaza ieri, altre 5 vittime. Ma qual è il dato che riguarda anche noi e che il Sole 24 Ore richiamava ieri con la scelta in apertura? Beh, il rischio di una spirale inflazionistica che è lontana dallo spegnersi, consumi, attacchi alle raffinerie e scorte in calo, rischio gasolio, allarme carburanti, 40% importazioni alle corde, secondo Goldman Sachs le esportazioni di prodotti raffinati dal Golfo Persico sono ferme al 40% rispetto ai livelli precedenti la guerra, e questo dato evidentemente stride con le affermazioni rassicuranti che arrivano continuamente da Donald Trump. Il segretario al tesoro Bessent che dice mondo sommerso, serve crescita, riparte la guerra nel Golfo, il greggio supera quota 90 dollari al barile, aumenta il prezzo del gas, ci dice il Sole 24 Ore, pressioni dal Treasury ai BTP, ai Bund. I treasury sono i titoli di Stato statunitensi, i BTP, i nostri, i Bund, quelli tedeschi, risalgono i rendimenti. Attenzione a questa considerazione del Sole 24 Ore, perché evidentemente ha un peso specifico molto elevato per un paese dall'ingente debito pubblico come l'Italia, il costo dei rendimenti in risalita. Ci riporta il tema d'apertura, il contrasto su Schengen, il domani, la Premier alla prova della legge elettorale e caos sull'ipotesi ballottaggio. Intanto Meloni Sanchez, sfida infinita, lo show su Schengen continua, il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico, la destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su mezzo milione di controlli solo 31 i respingimenti, ci dice il domani, che poi in prima anche Hormuz di nuovo in fiamme, i raid incrociati tra Iran e Stati Uniti, la pace resta una chimera, la considerazione che vedevamo anche sul manifesto. Ma restiamo sul tema che dunque domina le scelte in apertura dei quotidiani oggi, questo contrasto che resta tra Madrid e Roma, e allora sentiamo le considerazioni del ministro degli esteri italiani e poi a seguire Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, Alessandro Morelli della Lega e per le opposizioni Francesco Boccia, PD e Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle.
1: Ora speriamo di poter vedere migliorare la situazione collaborando con l'Unione Europea e con la stessa Spagna.
2: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
3: L'Europa ha tre strade per combattere l'immigrazione clandestina: bloccare i porti, realizzare centri per il rimpatrio all'estero extra UE, redistribuire in attesa di verificare lo status dei clandestini già presenti in Europa.
4: Oltre il 50% di aumento, patate oltre il 44%, 2,50 euro al litro per benzina e gasolio. E la Presidente del Consiglio di cosa si preoccupa? Di festeggiare 4 anni di governo?
5: Energie bollette alle stelle, i carburanti che toccano nuovi record alla pompa di benzina. È il carico della spesa che segna più 30% negli ultimi 5 anni. E tutto questo, Giorgia Meloni, fa spallucce.
0: Come viene riportato tutto questo in Spagna? Rapidissimo affaccio sui quotidiani spagnoli, dove la vicenda Ceuta, rapporti con il Marocco da una parte, tensioni politiche interne dall'altra, incalza l'opposizione del Partito Popolare, il centrodestra che è avanti nei sondaggi, provoca la reazione del Presidente del Governo, il Primo Ministro Sanchez. Andiamo sulla Razón, quotidiano conservatore spagnolo, un Sanchez che per la Razón accelera sulla crisi di Ceuta con il tentativo di manipolazione e di logoramento del re. Sì, perché è stato lo stesso Sanchez ieri mattina a Cadena Ser ad annunciare che Felipe andrà lì a Ceuta. Non piace questa iniziativa neanche ad un altro quotidiano conservatore spagnolo, ABC. Sanchez, che indica lui, Felipe VI, per sviare dal suo fiasco, dal suo fallimento a Ceuta, dice ABC, risponde alle critiche annunciando la visita nell'exclave spagnola e

i dati che per ABC sono falsi, che riguardano la presenza, il numero dei migranti e ancora la situazione sotto controllo. El País, Sanchez annuncia che il re visiterà Ceuta per la prima volta, ma il presidente assolve sostanzialmente il Marocco per l'ingresso di massa di immigrati e accusa invece la Russia e Israele. E la visita di Felipe VI all'exclave autonoma di Ceuta promette di aumentare però la tensione con Rabat, perché sappiamo il Marocco rivendica piena sovranità su Ceuta e Melilla. Torniamo sulla stampa italiana. Il Foglio: l'immigrazione a colpi di retorica. Ecco che cosa sta succedendo. Un mese dopo l'arrivo in massa a Ceuta, Sanchez si ritrova di fronte a un disastro che ha contribuito ad alimentare, a giudizio del Foglio, negando i problemi, sbagliando le analisi, cercando solo capri espiatori. Lezioni utili anche per l'Italia, dice il Foglio, che però poi nota quanto separi, per così dire, l'evoluzione del percorso di governo di Giorgia Meloni in Italia dalla destra estrema, così la definisce il Foglio, che è in ascesa in molti paesi europei. Alternative für Deutschland in Germania, Le Pen in Francia, Trump in America, Vox e Vannacci. Per studiare la longevità di Meloni occorre prendere sul serio le ragioni per cui gli estremisti di destra non amano il suo modello, spiega Cerasa. Lo ammette anche Repubblica, che è tutto dire, evidentemente, con, a giudizio del Foglio, con Tonia Mastrobuoni, che a proposito delle posizioni dei leader di AfD, che ha buone possibilità di affermarsi alle prossime elezioni regionali in Sassonia, dice che la melonizzazione è una parolaccia per i leader di Alternative für Deutschland. E dice Cerase: non è un caso che nell'ottobre del 2022, quando Meloni arrivò al governo, Alice Weidel salutò positivamente la nascita in Italia di un governo di centrodestra, la leader di Alternative für Deutschland. E non è un caso che già 2 anni dopo, 24 maggio 2024, il copresidente di AfD, Tino Chrupalla, rovesciò completamente quel giudizio, sottolineando la vicinanza eccessiva di Meloni all'Ucraina, sottolineando il rapporto forte di Meloni con l'Unione Europea, sottolineando l'impostazione non estrema di Meloni sull'immigrazione e arrivando a dire che da noi in AfD questa melonizzazione non avverrà. Ecco quello che invece piace a Cerasa del percorso politico di Fratelli d'Italia sotto la guida Meloni al governo. Restiamo in tema con uno sguardo alla cronaca locale, l'Adige, perché? Perché il titolo lo vedete, l'appello fermate il raduno, consegnata la petizione no all'incontro dei nazi-skin a Pietramurata. Di che cosa si tratta? A Roma PD e 5 Stelle chiamano in causa il ministro Piantedosi, ieri una manifestazione di Piazza Dro, petizione che è arrivata sul tavolo della commissaria di governo Isabella Fusiello con un messaggio chiaro: raduno neonazista previsto a Pietramurata da giovedì 3 a domenica 6 settembre deve essere annullato. Il testo è stato sottoscritto da associazioni, sindacati, partiti di centro-sinistra e cittadini, tra cui il sindaco Ianeselli e gli assessori del comune di Trento. Oggi nuova riunione del comitato per ordine pubblico. Ieri 150 persone si sono ritrovate a Dro per manifestare la totale contrarietà all'evento. Emilio Giuliana, numero uno di Futuro Nazionale in Trentino Alto Adige, fa sapere: non vedo neonazisti, io ci sarò. Queste le premesse della tensione che si respira in Trentino. Torna la guerra, pioggia di razzi tra Stati Uniti e Iran, siamo già sul dubbio. Ceuta la legge elettorale, la doppia mossa di Meloni per fermare Vannacci, ancora sui rapporti a destra tra Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Dice il dubbio: dalla proroga dei controlli con la Spagna all'ipotesi di ballottaggio, la Premier si copre a destra per arginare l'avanzata del generale. Intanto al centro le grandi manovre con Renzi che richiama Calenda, ma lui si rinega, mai con loro. Ci riprova il leader PV, Matteo Renzi, a tirare per la giacchetta Carlo Calenda, azione, portarlo nella coalizione di centrosinistra, una coalizione che, a dire la verità, a sentire certi commenti provenienti da 5 Stelle e AVS, tollera malapena lo stesso Renzi.

Renzi, figuriamoci il povero Carlo Calenda, e qui c'è tutta l'ironia del dubbio. Il Tempo, reportage esclusivo, perché Leone non ruggisce? Chi circonda il Papa? Chi lo frena? Cosa lo rallenta, sostiene il Tempo? Cosa lo blocca? La ragnatela di Sant'Egidio e degli ex bergogliani? Ecco che cosa non piace al quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Dall'altra parte i dubbi e le inquietudini dei conservatori, la svolta attesa non si vede ancora, analisi, nomi, caselle e scenari. Andiamo allora su Avvenire. Forse è anche questo che non piace ad alcuni di questo Papa. Fare pace con il pianeta, la necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la Terra al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi. Dopo il Nepal, 5.000 dispersi, anche gli Stati Uniti scossi dal maltempo, siccità record e piena nel Grand Canyon. Nel suo messaggio Leone XIV rilancia il legame tra rimozione dei conflitti e tutela dell'ambiente, emergenza sotto gli occhi di tutti, le guerre e la tutela del pianeta. La cura della nostra casa comune richiede una conversione di cuore, ricorda il Papa, denunciando il circolo vizioso che unisce guerre, devastazione degli ecosistemi, povertà e nuove tensioni sociali. Mentre in Nepal si aggrava il bilancio dell'alluvione, anche gli Stati Uniti, dove di clima si parla pochissimo, si trovano alle prese con la piena del fiume Colorado in un anno record per la siccità. In questo mondo ferito dai conflitti e dalla crisi climatica, il pontefice invita governi e cittadini a forgiare le spade in vomeri, trasformando ciò che genera distruzione in strumenti di vita e di speranza, e evidentemente questo purtroppo non convince o non piace a tutti. Repubblica, la legge Vannacci, pronta la modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni, oltre il 40%, obiettivo di maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Ma a centropagina su Repubblica anche il momento decisivo nella carriera di due grandi campioni che hanno segnato un'epoca nel tennis e nel calcio. Djokovic da una parte, le lacrime del campione, ci ricorda Angelo Carotenuto, e Messi dall'altra. Si ferma, addio all'Argentina, scrive Emanuela Audisio. E allora arriviamo sul Fatto Quotidiano, poi ci torneremo su Djokovic e Messi. Autogol della Rai, tutto report sta con Ranucci. Intanto il direttore generale Roberto Sergio lascia l'azienda, pronti a scioperare. La redazione di Report si compatta per salvare il programma. Su questo anche il richiamo in prima sulla Stampa, il caso Fagnani pronta a lasciare la Rai, quello che il quotidiano di Torino vede come una sorta di fuga dalla TV di Stato. E quando nel 2023 se ne andarono Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, il vice premier Matteo Salvini commentò sui social con un beffardo belli ciao. Pochi mesi dopo traslocò sulla 7 Corrado Augias, dopo 63 anni di Rai. L'allora direttore generale, oggi AD Giampaolo Rossi, sospirò non proprio affranto che l'azienda era sopravvissuta all'abbandono di Pippo Baudo, sopravviverà anche a quello di Augias, così Francesca Schianchi sulla Stampa. Torniamo su Repubblica e vediamo l'addio dei campioni. Lacrime al tramonto, Djokovic si arrende al tempo e ai dolori, vomita, piange, esce con Navone al primo turno dagli US Open dopo 20 anni. Sto male, devo capire dove posso arrivare, dice Nole. E ancora la lettera per un addio, l'eclisse di Messi, Argentina è finita, lo dicevamo, la penna di Emanuela Audisio, che dice: ora sì, cry for him Argentina, piangi per lui, se ne va a 39 anni da capitano che ha capito che la navigazione nel mondo non è più roba sua, vai Argentina ma senza di me. Messi lascia prima che il calcio lasci lui, ha capito che dallo sport non puoi pretendere la fiaba e che la gloria non è un serial da cartone animato, che tra felicità e il dolore alla fine sono le cicatrici a fare più male. In questo non è stato pulce ma gigante, la rinuncia alla nazionale figlia del mondiale perso e della morte di papà Jorge, ho deciso dopo la finale non ho più nulla da dare, la riflessione nella lettera è d'addio. E allora torniamo sulla Stampa, lacrime e nausea al tramonto di Djokovic, il pezzo firmato da Giulia Zonca. Djokovic ha perso con un argentino, Navone,
di cui Nole è stato proprio l'idolo. Navone ha 25 anni, 14 meno del serbo, e sta ai bordi del 50° posto di un ranking a lungo comandato dal

suo avversario. Proprio questa disfatta, il tradimento di muscoli tanto a lungo disciplinati, lo porta fuori Djokovic dalla top 10, un insieme di dati che gli testimoniano contro. Il desiderio potrebbe essere forse quello di proseguire e chiudere idealmente con la maglia della nazionale serba alle Olimpiadi di Los Angeles, ma un conto è fermarsi davanti a Alcaraz e Sinner, un altro è perdere con Navone, essere costretto a accettare che un set duri 73 logoranti minuti senza più avere la carta del riscatto nelle tasche dei pantaloncini, la sfoderata per decenni quando sembrava demolito, superato, a corto di idee, e poi cominciava una seconda partita in cui l'avversario veniva mangiato vivo da lui, da Djokovic. Chiudiamo con uno sguardo a Marca, quotidiano sportivo spagnolo, che rende così omaggio all'addio del numero 10 dell'albiceleste Messi, Messi che sarà impossibile da rimpiazzare, dice il quotidiano sportivo spagnolo Marca. È tutto per l'edicola di oggi.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Ancora ben trovati da RaiNews 24, ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno partendo dai raid incrociati tra Russia e Ucraina. Missili balistici di Mosca hanno colpito un deposito ferroviario a Kiev, almeno 7 sarebbero le vittime. L'Ucraina ha risposto inviando droni nell'area portuale di Usluga e contro la città di Samara nella regione russa del Volga. Il governo italiano conferma la sospensione della libera circolazione di Schengen per altri 15 giorni nei confronti della Spagna. Madrid replica adottando la stessa misura verso l'Italia. Il ministro Piantedosi dice: dal 1 al 31 agosto controllate circa 500.000 persone, 31 respinte, 8 marocchine. Alla periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha aggredito, ucciso la madre. Il ragazzo ricoverato e piantonato dalla polizia nel reparto psichiatrico del Policlinico Umberto I. E per la Serie A, per il calcio, nei posticipi di ieri sera, la Roma dilaga sul Lecce per 4-0, doppietta di Malen all'Atalanta che piega nel recupero il Bologna per 1-0, entrambe raggiungono le milanesi, Juventus e Lazio in testa a punteggio pieno. Coppa Italia questa sera, Parma, Cremonese, Torino, Monza. E torniamo in Kirghizistan, dove il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai prosegue con il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Modi, che hanno incontrato Putin. Oggi è previsto il faccia a faccia tra il presidente russo e quello iraniano Pezeshkian. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto, mentre il Cremlino si è detto favorevole a iniziative per una soluzione negoziata. A Bishkek in programma anche colloqui tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian.
1: Il conflitto nel Golfo. Il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito che Teheran non cerca la guerra, ma non resterà mai inerte di fronte a qualsiasi aggressione da Istanbul. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
3: L'Iran ha risposto immediatamente ai raid della scorsa notte americani, lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Amman ha detto di aver abbattuto 8 missili entrati nel proprio spazio aereo, mentre Abu Dhabi ha riferito di aver individuato un drone sopra le sue acque territoriali e ha denunciato una pericolosa escalation. I negoziati tra Washington e Teheran sono fermi e le tensioni

0: si concentrano sulla situazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una super petroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da due mine navali. Secondo il Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. Ma la diplomazia, nonostante tutto, non si ferma. Il presidente Pezeshkian assicura che Teheran non vuole il proseguimento del conflitto, ma allo stesso tempo afferma che di fronte a qualsiasi aggressione l'Iran reagirà prontamente. Pezeshkian, che si trova in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ribadisce che Teheran continua a lavorare per raggiungere un accordo. In agenda a Bishkek per il presidente iraniano anche un incontro con il presidente Putin e con Xi Jinping.
1: E il governo ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. In risposta a Madrid ha confermato a sua volta i controlli per chi arriva dall'Italia. E noi sentiamo Alberto Giuffreda.
2: Ancora 15 giorni, la decisione era attesa, il governo italiano proroga la sospensione di Schengen con la Spagna, misura introdotta dall'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dal paese iberico viene giustificata dal Ministero dell'Interno con una nota. Si tratta di una decisione dettata dalle criticità che restano nell'exclave spagnola, scrive il Viminale, pur riconoscendo le iniziative della Spagna e dell'Unione Europea perché nell'area possa avviarsi una normalizzazione. Un confronto telefonico costruttivo c'è stato, recita ancora la nota, tra il ministro Piantedosi e il suo omologo spagnolo Marlaska.
3: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
2: Anche il ministro degli esteri italiani conferma il giudizio positivo sulla proroga. Per il titolare della Farnesina va garantita la sicurezza con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale e favorire invece flussi migratori controllati e regolari. La scelta dell'esecutivo italiano conferma la linea portata avanti dalla presidente del Consiglio Meloni negli ultimi mesi sul tema migranti. Palazzo Chigi ha rivendicato più volte l'idea di aver cambiato il paradigma sulla difesa dei confini esterni dell'Unione Europea e aver introdotto il modello dei centri di rimpatrio in Albania. Dall'altro lato restano però le tensioni tra Roma e Madrid da affrontare nei futuri appuntamenti tra capi di governo a Bruxelles.
1: La questione migranti, le tensioni con la Spagna per la sospensione dell'accordo di Schengen al centro del confronto tra i partiti politici, mentre oggi scadono anche i termini per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Sentiamo Eva Giovannini.
4: Maggioranza compatta sui migranti, la chiusura di Schengen per evitare infiltrazioni pericolose, così Forza Italia e Fratelli d'Italia.
5: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna, una scelta di buonsenso e responsabilità per tutelare la sicurezza degli italiani.
4: La Lega si scaglia contro i socialisti spagnoli al governo.
6: Le porte le ha aperte Sanchez e il conto non lo devono, non lo possono pagare gli italiani. Fine della storia. E chi in Italia come il PD tifa per lui se lo ricordi molto bene. Con la Lega a governo i confini si controllano, non si aprono.
4: Le opposizioni a partire da AVS a Italia Viva criticano la chiusura di Schengen.
7: Le emergenze dell'Italia non si chiamano Schengen e Ceuta, ma si chiamano aumento del carrello della spesa, inflazione ripartita, costo della benzina alle stelle. Ancora una volta il governo mette in campo un'arma di distrazione di massa.
4: Ma nelle prossime ore scade il termine per gli emendamenti alla legge elettorale. La maggioranza riproporrà le preferenze, ma c'è l'incognita ballottaggio, voluto soprattutto da Fratelli d'Italia, ma inviso al Carroccio e anche a Futuro Nazionale. E mentre le opposizioni pensano a una battaglia parlamentare contro la legge elettorale, si scagliano contro un governo che dimentica le priorità degli italiani a partire da bollette e caro carburanti. Così AVS, il Movimento 5 Stelle, vergogna con questi rincari, il governo è assente, dicono. Dure critiche anche dal PD.
8: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere una legge elettorale per mantenere la destra a Palazzo Chigi. A Giorgia Meloni non interessano i problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
1: Su Ceuta il premier spagnolo Sanchez accusa le reti israeliane e russe di essere la vera causa dell'esodo dei migranti dal Marocco. Il Cremlino nega ogni responsabilità, ma sentiamo Marina Lalovic.
9: La Spagna risponde all'Italia estendendo di altri 15 giorni i controlli ai passeggeri in arrivo dal nostro paese. Le misure rimarranno in vigore fino al 21 settembre. a Ceuta. Intanto la polizia spagnola ha sparato i colpi in aria per fermare uno scontro tra migranti in un centro di accoglienza. Sono ancora circa 5.000 quelli rimasti nell'exclave spagnola, di cui oltre 1.000 minorenni. Dietro i recenti flussi di migranti arrivati a nuoto nell'exclave spagnola di Ceuta ci sarebbe un'operazione orchestrata di disinformazione. A denunciarlo è stato lo stesso premier spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista rilasciata all'emittente Cadena Ser. Secondo il capo del governo di Madrid, reti russe e israeliane hanno diffuso una menzogna sui social media, facendo credere ai migranti che una volta entrati a nuoto nel territorio della città autonoma sul litorale marocchino sarebbe stato impossibile essere respinti alla frontiera. Cosa che non è vera, ha precisato Sanchez, che collega inoltre l'episodio a un'azione mirata dell'internazionale dell'ultradestra accusata di sfruttare sistematicamente il tema dell'immigrazione clandestina non solo per attaccare la Spagna, ma per dividere l'intera Unione Europea. Sanchez scagiona così completamente il Marocco, insistendo di non avere le prove di un coinvolgimento di Rabat e non certo per timore di una reazione diplomatica. Nel ricordare l'appello alla solidarietà europea, Sanchez ricorda inoltre che in circostanze simili accadute a Lampedusa, la Spagna accolse i migranti giunti in territorio italiano. Le due exclavi spagnole di Ceuta e Melilla sono gli unici territori dell'Unione Europea sul continente africano dove non vale però l'accordo di Schengen.
1: Si fa sempre più pesante il bilancio delle alluvioni in Nepal, oltre 900 i morti, più di 4.200 i dispersi. Lotta contro il tempo per salvare più di 900 operai rimasti intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. Ma sentiamo da Pechino tutti gli aggiornamenti con il corrispondente Nello Porto. Nello.
10: Buongiorno, il bilancio complessivo provvisorio ha superato le 950 vittime con oltre 4.400 dispersi. E di questi quasi un migliaio sarebbero intrappolati nei tunnel di vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi nepalesi dell'Himalaya. Alle operazioni di soccorso partecipano esperti cinesi e indiani. Anche la Corea del Sud invierà una squadra specializzata. Per accedere ai tunnel i soccorritori utilizzano anche piccole cariche per esplosioni controllate. Solo in alcuni siti si riescono a utilizzare mezzi pesanti trasportati in elicottero a causa delle condizioni del terreno. In altre gallerie si scava con pale tra il fango. Si spera che qualcuno possa aver trovato rifugio sottoterra nelle aree di emergenza, ma a 6 giorni dalla devastante alluvione la mancanza di ossigeno e di acqua potabile possono aver compromesso le probabilità di sopravvivenza. È una corsa contro il tempo, una delle priorità indicate dal governo di Kathmandu, come la ricerca dei dispersi e l'assistenza alle circa 93.000 persone, secondo la Croce Rossa Internazionale, colpite dall'alluvione. Linea allo studio.
1: Arrestato un 43enne elvetico sospettato di aver sparato contro la folla durante il rave ad Arau in Svizzera. L'uomo, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. Ma sentiamo i dettagli dall'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
11: È stato fermato poco prima dell'una di notte e arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Arau. La notizia poi comunicata in giornata. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. Gli investigatori al momento ipotizzano che abbia agito da solo. Alle domande dei media su dove fosse avvenuto l'arresto, però il capo della polizia non ha voluto rispondere. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non saranno rilasciate altre informazioni ufficiali, hanno dichiarato gli inquirenti. Ancora dunque non ci sono dettagli sulla dinamica dell'attacco e sul movente. La caccia all'uomo in questi giorni è stata incessante, anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee. Intanto è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, la vittima italiana di questo attacco. 22 anni, dall'Abruzzo si era trasferita per lavoro in Svizzera. Una ragazza amante della musica techno e dei tatuaggi. Su uno aveva scritto buona suerte per cominciare una vita nuova, ma non ne ha avuto il tempo.
1: Torniamo in Italia. Anni ha aggredito la madre, morta dopo essere stata ricoverata in ospedale. Il ragazzo è ricoverato, piantonato dalla polizia nel reparto psichiatrico del Policlinico Umberto I. Sentiamo Claudio Vedovati.
12: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di

0: di aggredire e uccidere la madre nell'appartamento in cui viveva con lei nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma. Il figlio sedicenne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
1: La sera, tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
0: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto.
2: Abbiamo diversi segnali in questo momento che noi grandi come età, diciamo, non riusciamo a capire.
0: Domenica, la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso.
3: Con loro non l'ho mai sentito che hanno litigato, queste cose.
4: Un fatto del genere proprio senza parole.
3: Te dico, la signora sempre, ogni tanto saliva a casa e c'è un bambino e giocava con lui.
0: Il ragazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale romano. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti con il supporto di un'equipe medica.
5: Non ce l'aspettavamo.
6: Lo sport e il calcio, posticipi di Serie A, Roma valanga batte il Lecce per 4-0, l'Atalanta di Misura in casa vince contro il Bologna per 1-0. Il servizio di Stefano Orsini.
7: Secondo poker per una Roma travolgente con il Lecce, così come lo era stata contro la Fiorentina e sempre trascinata da Malen, autore di 5 reti nelle prime due giornate. Gli bastano una manciata di minuti all'olandese per mettere a segno il primo gol con la compiacenza di una retroguardia pugliese mai impeccabile in un match che dopo 23 minuti era già sul 2-0 per i giallorossi. La seconda rete è un tocco sotto ancora di Malen, che supera Falcone per la gioia di un gruppo che è primo in graduatoria a punteggio pieno, ma con una differenza reti come nessuna, 8 fatte e 0 subite, comincia a credere davvero in una stagione che può regalare grandi soddisfazioni. Il terzo gol lo mette a segno Sulé dopo una respinta 2 minuti più tardi, poi tante occasioni e il 4-0 definitivo ad opera di un giovane con le idee già molto chiare, Rodrigo Mora. Vince poi all'ultimo respiro l'Atalanta contro un Bologna che avrebbe meritato di più e che aveva fatto molto bene impegnando i riflessi di Carnesecchi con Ferguson e poi nella ripresa con Cambiaghi, che ha colpito un palo con un gran tiro di destro. A sparigliare tutto al minuto numero 96 Samardžić con un tiro dalla distanza. Passano dunque i bergamaschi che raggiungono con 6 punti le altre 5 capolista della Serie A. Arrabbiatissimi i rossoblù.
6: È il momento di Futuro 24, la nostra rubrica dedicata alla scienza e alla tecnologia. Questa settimana ci parla di mare e saliamo a bordo di una nave da ricerca del CNR.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata salendo a bordo di una nave da ricerca del CNR. Si chiama Gaia Blu ed è un vero e proprio laboratorio galleggiante. Fra le sue attività c'è anche la manutenzione di un'infrastruttura sottomarina all'avanguardia che monitora i nostri mari. Adriatico meridionale. La nave da ricerca Gaia Blu del CNR si prende cura di alcune sentinelle del mare, degli strumenti scientifici che acquisiscono in continuo dati in profondità e che fanno parte dell'infrastruttura europea EMSO.
1: Studia i mari che si affacciano attorno all'Europa. Noi in specifico ci occupiamo della Regional Facility del Sud Adriatico, che è gestita dall'Istituto di Scienze Polari del CNR e dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste. I dati che vengono raccolti da questa infrastruttura provengono da degli ancoraggi che sono appoggiati sul fondo del mare e sono dotati di sensori che misurano le caratteristiche fisiche, biogeochimiche, sensori che si occupano anche dello studio dell'acidificazione dei mari e della registrazione del rumore ambientale. Per raccogliere i dati riportiamo in superficie i nostri strumenti, scarichiamo le memorie interne e ricambiamo le batterie per preparare gli strumenti per un nuovo periodo di acquisizione.
0: Gli scienziati sono molto interessati a ciò che accade nell'Adriatico meridionale perché è una zona molto particolare, di grande rilievo per la salute dell'intero Mediterraneo.
2: Il Mar Adriatico è la porzione del Mediterraneo più settentrionale in assoluto. Riceve dei venti molto freddi che provengono dall'Europa nord-orientale e è un mare tendenzialmente molto poco profondo, ad eccezione della porzione meridionale, dove è presente una scarpata continentale che sprofonda con un bacino superiore a 1000 metri di profondità. In questa zona è interessante posizionare degli ancoraggi e dei siti, diciamo, dei punti di osservazione fissa, perché avviene un processo denominato la cascata delle acque dense, che è un processo che si verifica in maniera, diciamo, intermittente durante diversi anni, quindi e con anche intensità differente, e che dipende fortemente da una serie di combinazioni legate a ciò che succede sia a livello atmosferico ma anche a livello idrologico all'interno del continente. La formazione delle acque dense nel nord Adriatico genera un vero e proprio fiume che scorre seguendo la batimetria e che quindi poi, quando incontra la scarpata continentale, precipita fino a quando la sua densità non è in equilibrio con quella circostante. Questo flusso è in grado di raggiungere velocità molto elevate, che abbiamo registrato anche quasi vicino al metro al secondo, e ha una grande importanza dal punto di vista dell'ecosistema marino, in quanto fondamentalmente è in grado di trasferire energia e nutrienti dalla superficie a profondità oceaniche e quindi contribuisce in maniera essenziale a processi di ventilazione profonda e al trasferimento di particolato organico e inorganico.
0: Le informazioni raccolte sono dunque preziose per comprendere le dinamiche dell'ambiente marino e anche per valutare gli effetti dei cambiamenti climatici.
1: La raccolta dei dati è incominciata per i siti dell'OGS dal 2006 e per i siti gestiti dall'Istituto di Scienze Polari dal 2010 e dal 2012. È molto importante cercare di fare delle serie di dati che abbiano una lunghezza di almeno 30 anni perché hanno valore in senso climatico per capire le variazioni che si stanno verificando.
0: Continuiamo a parlare di acqua, ma in questo caso di un'acqua molto particolare. Si forma nelle profondità del sottosuolo con un meccanismo mai osservato prima. La scoperta è di un gruppo internazionale di ricercatori coordinati dall'Università di Bologna. I geologi lo sanno bene, le rocce sono come libri. Raccontano storie a chi è in grado di leggerle. Un gruppo di ricerca internazionale coordinato da Alberto Vitale Brovarone dell'Università di Bologna ha trovato qualcosa di inedito in alcuni campioni di carbonati, le tracce di un meccanismo sconosciuto con cui si può formare l'acqua.
3: avviene a grande profondità, quando dei minerali anidri, cioè privi di acqua, vengono in contatto con l'idrogeno molecolare.
4: Abbiamo scoperto che questi carbonati si sono modificati durante la loro storia in una maniera molto particolare, cedendo il loro ossigeno, che fa parte della loro formula chimica, a qualcos'altro. Abbiamo quindi poi investigato di più quello che poteva essere successo e ci siamo resi conto che l'unica spiegazione plausibile era quella che questi carbonati avessero reagito con dell'idrogeno molecolare e combinandosi con questo idrogeno si è prodotta dell'acqua.
3: Lo studio è stato pubblicato su Science Advances e potrebbe avere ripercussioni in molti settori. Il fenomeno potrebbe modificare la temperatura alla quale le rocce profonde si trasformano in magma, potrebbe influenzare l'attività sismica e potrebbe creare ambienti adatti alla vita nel sottosuolo, non solo sulla Terra.
4: Ha un'implicazione molto importante anche su quelle che sono le nostre idee, le nostre prospettive di ricerca di vita su altri pianeti. Sappiamo che la vita ha bisogno di acqua e tutti i meccanismi che possono generare dell'acqua sono fondamentali nelle nostre strategie per cercare vita su altri pianeti.
0: Pur essendo molto lontano, l'Artico paga le conseguenze delle nostre azioni. Ad esempio, vi arrivano gli inquinanti emessi alle nostre latitudini. Per monitorarlo meglio è stato sviluppato il progetto Arctic Passion. Il fisico del clima del CNR Antonello Pasini ha spiegato al microfono di Matteo Parlato quali sono gli obiettivi e gli strumenti utilizzati.

0: inquinamento estremamente intenso e quindi dare problemi sanitari anche alle popolazioni locali. All'interno di questo grosso progetto europeo Arctic Passion non siamo andati soltanto a migliorare la rete di monitoraggio, ma anche a fare delle previsioni. Ora, esistono dei classici modelli meteochimici di Copernicus, il sistema europeo di previsione e di monitoraggio, che danno previsioni di PM10 anche ad 1, 2, 3 giorni, però non sono così accurate. Allora noi abbiamo utilizzato dei modelli di intelligenza artificiale e siamo riusciti a correggere e a prevedere molto meglio queste previsioni di PM10 per il futuro. E non lo facciamo lasciando andare l'intelligenza artificiale per conto suo, cioè facendola lavorare da sola, ma facendola lavorare in sinergia con i modelli che utilizzano la nostra conoscenza teorica. E questo è estremamente significativo, perché soltanto così riusciamo a migliorare sostanzialmente le previsioni di Copernicus. È chiaro che un sistema di questo tipo si può pensare di utilizzarlo anche alle nostre latitudini, quindi per i problemi anche che abbiamo in Italia, penso alle grandi città, ma anche a zone come la pianura padana, che sono assolutamente influenzate negativamente dal PM10.
1: Abbiamo iniziato questa puntata parlando di mare. Torniamo virtualmente a immergerci. Laura Longo ci porta dentro un sottomarino, l'Enrico Toti, una delle principali attrazioni del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Di recente è diventato il set di una sfida molto originale, nella quale la tecnologia riveste un ruolo importante.
2: La microelettronica non è amatissima in questi oggetti, tutt'oggi anche i sottomarini di oggi non amano tantissimo la microelettronica, eppure sono i mezzi tattici più difficili da individuare, quindi tutt'oggi sono comunque gli oggetti che spaventano di più.
3: Di nuovo nei sottomarini moderni c'è la strumentazione di bordo con LED e pulsanti al posto di manopole lancette dal sapore vintage come quelle dell'Enrico Toti classe 1967 ormeggiato al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, scenario del primo escape game al mondo ambientato interamente all'interno di un oggetto storico.
4: Si gioca proprio con la strumentazione di bordo, quindi la sfida è stata anche capire quali delle strumentazioni potessero diventare degli enigmi, quindi i giocatori, mettendo insieme le informazioni che gli vengono consegnate all'inizio appunto in questi fascicoli investigativi e l'utilizzo di un tablet in cui si trovano altre informazioni aggiuntive, come mescolare il mondo appunto del reale col mondo del fittizio.
5: La vostra missione, se decidete di accettarla, è di scoprire le cause della misteriosa sparizione del sottomarino Enrico Toti durante la missione Occhi sul Mediterraneo del 1985.
3: Un'esperienza multimediale immersiva di 90 minuti che prende spunto da un'indagine che mescola scienza e mistero, sospesa in un'atmosfera anni 80.
4: Lì abbiamo un tablet, abbiamo delle audiocassette da ascoltare, ci sarà della musica, ci saranno degli oggetti fisici con cui interagire, delle polaroid sempre per il richiamo agli anni 80, quindi diciamo proprio un'esperienza multimediale onnicomprensiva.
3: Un gioco che si inserisce all'interno di una più ampia missione del Museo Milanese, che ha lo scopo di utilizzare linguaggi e tecnologie analogiche, digitali e innovative al servizio della valorizzazione del proprio patrimonio.
1: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con il meteo. Si conclude il mese d'agosto e arriva settembre sostanzialmente con le stesse condizioni meteorologiche. Ritroveremo la stabilità, l'alta pressione e soprattutto un ampio soleggiamento. Come possiamo vedere, sono poche le nubi che interessano il territorio, qualche nube tenderà a formarsi, come in questo periodo, nel corso delle ore più calde del giorno, e ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la situazione che, come detto, ci mostra inizialmente un cielo per lo più sereno, poco nuvoloso su gran parte del territorio. Successivamente, nelle ore centrali della giornata, qualche nube tenderà a formarsi e ci sarà spazio.

0: per instabilità pomeridiana. Come possiamo vedere, nella giornata di oggi sarà più diffusa al nord-est con rovesci isolati temporali, così come sulle zone appenniniche meridionali tra Basilicata e Calabria. Saranno comunque fenomeni che tenderanno ad essere confinati alle zone montuose e sostanzialmente tenderanno a non andare oltre le ore pomeridiane o serali. Una ventilazione decisamente importante in questi giorni, cambia la massa d'aria, arriva aria un po' più fresca, una ventilazione seppur debole settentrionale che farà sì, tenderà a far diminuire le temperature lievemente, rimarranno comunque su valori decisamente al di sopra delle medie stagionali, tuttavia troveremo un abbassamento, qualche valore in meno, soprattutto al nord e al sud e sulle isole. Spiccano ancora i 37 gradi a Roma, ma comunque sostanzialmente si va verso un caldo più attenuato. Bene, io mi fermo qui. Grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, martedì 1 settembre, pronti?
0: Nuova sfida Italia e Spagna, lo spazio Schengen resta chiuso per altre 2 settimane, il governo italiano ribadisce resta il rischio terrorismo. E poi parleremo della sparatoria al rave party in Svizzera, perché è stato arrestato un 43enne svizzero, per la polizia avrebbe agito da solo, munito di un fucile d'assalto, di una pistola, ma cercheremo di capire alcuni particolari perché ancora non sono stati chiariti il movente e dinamica dell'attentato.
1: E poi Giulia, faremo i conti in tasca nell'attesa di capire che autunno sarà dal punto di vista economico del nostro portafoglio. Faremo i conti sull'estate, sul turismo italiano. Tra l'altro 10 milioni di italiani sono pronti a fare le vacanze a settembre, complice anche un clima speriamo più fresco. E infine la polemica sulla mostra del cinema di Venezia, che è in partenza. Troppe poche donne in concorso, il cinema è solo per uomini? Punto di domanda. Anche oggi tante notizie, ci siamo Giulia?
0: Menù ricco, a tra poco.
1: Tra poco.

0: Montebottone a linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo solo questa settimana a soli 699 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
1: Indossa l'essenza di Capricorn Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
2: È come fosse domenica.
3: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
4: Perché non l'ho fatto prima?
5: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
6: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
7: È un'altra cosa.
8: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
9: Bontà o salute?
10: Bontà e salute.
11: Colazione Valsoia. Tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine.

0: e salute.
1: Qui all'Istat ho passato la mia vita.
2: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso. Raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
3: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Buoni, ma i gocciolotti li vorrei maxi buoni.
7: E come?
8: Con maxi gocce di cioccolato, eh?
9: Quando tradizione e innovazione si incontrano,
6: i risultati si sentono.
9: Gocciolotti Balocco, fate i buoni.
10: Scarpe da lavoro e Xena. Safety Runs.
11: Noi siamo autentici, come la nostra passione. Innovativi, come le nostre cucine. Siamo attenti, vicini, concreti, per creare soluzioni che facciano davvero la differenza. Noi siamo Lube, ed essere Lube significa esserci sempre.
12: Lupin III, la collezione ufficiale. Rivivi le avventure del più famoso ladro gentiluomo della TV e della sua banda. Prima uscita Lupin, miniatura più fascicolo, in edicola solo 3,99€. RBA.

0: L'Arak è nella parte più stretta di Hormuz, arida, in gran parte disabitata, ma per gli iraniani strategica. L'attacco americano questa volta si concentra su un'isola minuscola ma in una posizione chiave. Attacco prepotente, due civili uccisi, risponderemo.
1: Mo' qua posso dire che io sto viva, io sono rinata, è come se mo' son nata io, capito?
2: A fare fuoco contro l'ultimo gruppo di giovani che lasciava il raid party di Arau sarebbe stato un cittadino svizzero di 43 anni.
3: Prosegue lo stop a Schengen con la Spagna, altri 15 giorni di controlli alle frontiere aeree e marittime. La situazione a Ceuta non è risolta, la priorità è garantire la sicurezza dei confini. A stretto giro la reazione del governo spagnolo, che ha annunciato anch'esso la proroga di 15 giorni dei controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dall'Italia.
4: Eccoci tornati in studio ad Agora Estate, tanti i temi, partiamo dal conflitto in Medio Oriente, si riaccendono i missili nella zona di Hormuz tra gli Stati Uniti e l'Iran, ne parliamo qui in studio con me con Gabriella Colarusso della Repubblica. Buongiorno Gabriella e benvenuta.
5: Buongiorno.
4: In collegamento Ferdinando Nelli Feroci, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali, buongiorno e benvenuta anche a lei.
6: Buongiorno a lei, grazie.
4: Allora Marco, vengo da te per tutti gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Medio Oriente.
7: Buongiorno Giulia, sì, allora intanto partiamo dalla clip E34, facciamo grazie a Marzia De Giulia del TG2, ma intanto adesso mentre siamo in diretta, praticamente c'era la pubblicità, quindi qualche minuto fa, è arrivata Giulia una dichiarazione lato Iran, ovvero di Pezeshkian, che è il presidente iraniano, e ha detto che, secondo Al Jazeera, che se gli Stati Uniti sono pronti a rispettare il memorandum, l'ho ricordato, il famoso memorandum di intesa, di tregua dalla guerra, ecco, noi faremo lo stesso subito, quindi c'è una sorta di mano tesa dal lato Iran, cioè se gli Stati Uniti vogliono rispettare questo memorandum, anche noi Iran siamo pronti a rispettarlo, vedremo se sarà così. Intanto in questo filmato facciamo un riassunto delle ultimissime, anche perché come sappiamo dopo un mese

0: gli Stati Uniti sono tornati a bombardare territori iraniani. Partiamo da qui.
1: Torna a colpire l'Iran, Washington. Nel mirino, due siti di lancio sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Non succedeva da fine luglio. I Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, svela Axios. E a confermarlo a sito di informazione è il portavoce del comando centrale americano. Monitoriamo la situazione sullo stretto. A pochi giorni dall'annuncio abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump sulle mine tolleranza zero. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Ogni opzione è aperta. 50.000 i soldati statunitensi in allerta nell'area. Nonostante, a svelarlo è il Washington Post, il messaggio recapitato al capo del Pentagono Exet da alcuni generali e ammiragli che non ne condividerebbero le scelte strategiche. È il momento di fermarci con la guerra in Iran, avvertono. Il rischio è quello di indebolire gli Stati Uniti su tutti gli altri fronti.
2: E queste le ultime da Hormuz, dal conflitto tra Stati Uniti e Iran. Ci ha raggiunto in studio anche Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie.
2: Insomma, dopo l'attacco statunitense sull'isola di Larak, lo abbiamo sentito, c'è stata una controffensiva iraniana, non si parla più di memorandum, anche se poco fa Marco ci ha dato questa agenzia, Gabriella, resta lì questo memorandum, fantomatico potremmo dire, più che famoso.
4: Resta lì e temo resterà lì, nel senso che se ci sarà un'iniziativa diplomatica, credo che si ripartirà da un nuovo testo e da nuove condizioni, perché quel memorandum è politicamente insostenibile per gli Stati Uniti, dal punto di vista di Washington, troppo sbilanciato sulle richieste iraniane, ed è comunque un memorandum che già all'epoca non scioglieva i nodi principali per cui questo conflitto è stato dichiarato dall'America e da Israele, cioè ovvero il nucleare in primis, e poi anche più in generale un cambio di posizione strategica dell'Iran nei confronti degli Stati Uniti. Quindi il memorandum è morto e per il momento non si vedono altre iniziative diplomatiche in grado di fermare questa guerra carsica, no? Che riemerge e poi si inabissa di nuovo, almeno fin quando non sarà stabilito chi controlla veramente lo stretto di Hormuz, che è quello per cui si sta combattendo. Comunque ci sono stati questi
2: scontri. E a proposito di iniziative, Nelly Feroci, che fine ha fatto l'iniziativa della grande offensiva economica da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran? Si sta già arenando di fronte alle perplessità, diciamo, di Cina e Russia?
5: È una buona domanda la sua, perché in effetti la sensazione che si ha è che gli Stati Uniti stiano a raccogliere sostegni alla loro iniziativa, che consiste praticamente nell'applicare sanzioni secondarie per strangolare economicamente l'Iran. Credo che uno dei temi che saranno evocati oggi al G20, che si svolge negli Stati Uniti, sia tentativa da parte del segretario americano al Tesoro di ottenere la solidarietà degli altri paesi del G20 sull'imposizione di sanzioni all'Iran. Vedremo se riuscirà a ottenere il risultato.
2: E secondo lei c'è qualche speranza, qualche spiraglio?
5: Credo che Cina e Russia resisteranno sicuramente. Mi aspetto una solidarietà da parte dei membri occidentali del G20.
2: Beh, insomma, diciamo che la Cina, per quanto riguarda le forniture di petrolio, Dottori, sembrerebbe non voler assecondare le richieste americane.
3: Ho la stessa impressione, infatti non posso che condividere le osservazioni che sono

0: senza sosta, complessa. La conta dei danni provocati dallo smottamento del ghiacciaio e dalla valanga di fango e detriti generata dalla conseguente alluvione lampo dello scorso 26 agosto. Fine vita, la proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito approda per la seconda volta al Consiglio regionale del Veneto. Il testo era già stato discusso e respinto. Seguiamo Massimo Veneziani.
1: Ci avevano già provato, era il 16 gennaio del 2024 e la legge di iniziativa popolare sul fine vita veniva respinta per un solo voto di scarto. Alla guida della regione c'era il leghista Zaia che si espresse a favore. Oggi il Veneto ci prova di nuovo. Se arriverà l'ok, sarà la prima regione guidata dalla destra ad approvare una legge sul suicidio medicalmente assistito. I gruppi hanno lasciato libertà di coscienza. Certo, l'appoggio delle opposizioni mentre sale sulle barricate Fratelli d'Italia in una maggioranza che non guida nella stessa direzione. Motore della proposta, sempre l'associazione Luca Coscioni che ha raccolto oltre 9.000 firme. L'obiettivo della legge regionale in discussione è semplicemente quello di dare attuazione alla decisione della Corte Costituzionale che nel 2019 aprì al suicidio medicalmente assistito in Italia, fissando paletti precisi. In questa direzione si sono già mosse Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, ma presto si tornerà a discutere in altre regioni, mentre pochi giorni fa la Lombardia ha organizzato l'autosomministrazione del farmaco letale in una struttura pubblica per un suo cittadino. Oggi in aula ci sarà anche Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che entrando ha detto: la speranza è che le consigliere e i consiglieri regionali come persone scelgano di ascoltare la sofferenza dei malati, di occuparsi di quello più che delle direttive di partito, di coalizione, di disciplina.
0: La vicenda della famiglia nel bosco, il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento in un iter monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. I giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Non si ferma la tragica conta dei morti sul lavoro. Oggi a Piacenza i lavoratori della logistica scioperano dopo la morte di un collega durante una consegna. Il suo contratto sarebbe scaduto proprio oggi, ce ne parla Iari Pilati.
2: Un anno era lì in filiale, ma era una persona super disponibile, super eccezionale con tutti. Non ti diceva mai di no. Un precario che il contratto veniva rinnovato ogni 6 mesi.
3: Nell'ultimo giorno del suo contratto, ieri, alcuni colleghi di Pasquale Andreotta alla BRT di Caorso Piacenza erano in sciopero perché da tempo protestavano per i carichi di lavoro troppo pesanti, quella richiesta di consegne una dietro l'altra, senza le tutele contro il caldo stabilite per altre categorie. Oggi hanno ribadito gli stessi concetti davanti alla prefettura di Piacenza.
2: E noi siamo un numero. Cioè io tipo ieri ne avevo 135 consegne con 8 ore più un'ora di pausa, però non è mai fattibile lavorare così. Con questo decesso del nostro questo collega qua bisogna porre un stop alle morte sul lavoro in Italia perché non è più permissibile queste robe qua.
3: Andreotta è morto mentre scaricava pacchi in questa via, per un malore sembra. Aveva 42 anni e 2 figli. La procura oggi dovrebbe disporre l'autopsia in un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Morire di lavoro, nel pieno della vita professionale, che qualche volta è anche un sogno realizzato.
4: Sono nato con la passione, proprio dentro, di fare l'agricoltore.
3: Andrea Lanzoni, 41 anni, lo aveva raccontato alla RAI 2 anni fa. La sua azienda è a Cento, in provincia di Ferrara. Ieri è morto su questo mezzo, stava raccogliendo manichette per l'irrigazione quando è rimasto impigliato nella macchina e ha battuto la testa. Solo un mese fa suo padre era morto per un malore, mentre lavorava nella rivendita di frutta che gestiva insieme ad Andrea.
0: La comunità cristiana è in lutto per la scomparsa a 83 anni di Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose e della fraternita della Madia vicino ad Ivrea. È morto stamane all'ospedale Molinette di Torino, si era ritirato in solitudine nel 1965 mentre era studente di economia, era uno dei punti di riferimento per il dialogo e la vita religiosa, chiamato da diversi pontefici a lavorare come ponte anche con altre religioni e con il mondo laico. Cambiamo decisamente pagina per parlare di musica. Reitz porta il suo omaggio all'amico Pino Daniele sul Vesuvio con uno speciale arrangiamento per archi. Giovanni Battista Tomassini.
5: Isopods, Isopods. Un colosso domina la scena musicale napoletana come il Vesuvio domina la città.

0: tutta il suo golfo. Quel gigante si chiama Pino Daniele ed è a lui e alla sua musica che Raiz e i Soli String Quartet hanno dedicato un tributo a due passi dal cratere del vulcano nell'ambito del Pomigliano Jazz Festival.
1: Siamo stati amici, io l'ho frequentato davvero e ci ho fatto tante cose insieme, quindi avevo anche tanto da raccontare. Poi anche ho cominciato a cantare con le canzoni di Pino.
0: Un progetto nato dalla voglia di Raiz di collaborare con il Quartetto d'Archi, fondato più di 30 anni fa da Antonio Di Francia e Pasquale Cannavacciuolo. La scelta dei classici di Pino Daniele è parsa loro la più naturale. Non una mera celebrazione, ma una vera riscrittura che intreccia la suggestione della musica colta agli echi della cultura mediterranea, resi ancora più suggestivi dallo scenario unico del vulcano.
1: Il Vesuvio per ogni napoletano è una cosa che si vede da lontano, è temibile, tremenda, ti domina. Poi quando sali è proprio come una salita verso l'Olimpo. È il panorama dell'Odissea, dell'Iliade, sembra di respirare quell'aria lì.

0: La morte del rapper Tupac Shakur. Dopo 30 anni c'è un colpevole condannato, l'ex capo di una gang, per l'omicidio che scosse il mondo della musica statunitense. Ce ne parla Claudio Pandolfi.
1: Colpevole di omicidio di primo grado con un'arma letale. La giuria di Las Vegas ha impiegato meno di 3 ore per decidere che Dwayne KFD Davis è il responsabile della morte avvenuta 30 anni fa di Tupac Shakur, il rapper newyorkese.
2: Rap star Tupac Shakur died last.
1: È il 7 settembre del 1996. A Las Vegas c'è una sparatoria fra due auto. Tupac, in quel momento all'apice del successo, viene ferito gravemente. Morirà pochi giorni dopo, a soli 25 anni. Un delitto rimasto finora insoluto, uno dei cold case più famosi d'America, che ha alimentato decine di teorie. Riaperto dopo l'arresto nel 2023 di Davis, all'epoca capo di una gang di Los Angeles. Non sarebbe stato lui a sparare, ma avrebbe organizzato l'agguato per vendicarsi dopo una rissa. Sullo sfondo, le tensioni fra musica, affari e droga, tra le scene hip hop della costa est e della ovest degli Stati Uniti. A raccontarlo lo stesso Davis in un libro di memorie che ora dice di aver romanzato tutto per vendere più copie, nega le accuse e annuncia il ricorso, rischia una condanna all'ergastolo.
0: E ora vi portiamo a Venezia, c'è un grande fermento al Lido, domani si aprirà il sipario dell'83esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema ed è lì che andiamo in diretta con la nostra inviata Anna Frangione.
3: Buongiorno dalla Mostra del Cinema di Venezia. Questa sera ci sarà la preapertura, un omaggio a Tinto Brass e al suo film Col cuore in gola, che è stato presentato fuori concorso nel 1967. Un omaggio al regista, alla sperimentazione di quegli anni prima del cinema erotico. E lo dicevi, qui si continua a lavorare perché domani ci sarà la cerimonia di apertura di questa 83esima edizione. I due conduttori sono Greta Scarano, attrice e regista che in questi minuti sta arrivando all'Embarcadero dell'Hotel Excelsior, e poi Nicolas Maupas, attore, ricordiamo Mare Fuori, è un professore tra appunto i ruoli che ha fatto. E poi, e questa è un'edizione con il concorso, con 21 film, 5 italiani, 16 internazionali, c'è molta attesa e qui al Lido saranno presentate quasi 200 opere in tutte le sezioni di questa mostra, tra le più importanti Orizzonti, che racconta le tendenze estetiche del momento. E lo ha detto il direttore artistico Barbera, questa mostra è lo specchio del presente, vuole essere lo specchio del presente, dei conflitti dentro la famiglia e fuori nella realtà.
0: Siamo allo sport, tennis, buona la prima per l'azzurro Matteo Berrettini agli US Open di New York, come nell'ultimo torneo di Wimbledon. Il tennista romano numero 43 del mondo si è imposto al debutto sullo svizzero Wawrinka in soli 3 set, conquistando il secondo turno. Avanza anche l'italo-argentino Darderi, che all'esordio ha sconfitto il britannico Wendelken, debutto vincente per Carlos Alcaraz, che ha battuto l'avversario russo con un triplo 6-4. Ora il calcio, nei posticipi di Serie A, la Roma fa poker contro il

0: Lecce, bene anche l'Atalanta che batte 1-0 il Bologna. La cronaca è di Umberto Martini.
1: In 4 e 4-8 la Roma prende il volo. 4 gol alla Fiorentina e adesso 4 gol al Lecce. Gioco verticale, predominio fisico, velocità. I giallorossi mandano un segnale forte al campionato. La voce è quella stentorea di Malen. Gli bastano 20 minuti per confezionare una doppietta che lo lancia a quota 5 in classifica marcatori. Il primo con la complicità di Gaspar, che sbaglia in costruzione e spiana la strada all'olandese. Il raddoppio con un elegante tocco sotto. Malen è anche uomo squadra. Serve l'assist a Sulé per il terzo gol. Chiude Rodrigo Mora alla prima gioia italiana. Gasperini sorride e ne approfitta per far esordire il suo De Ron, appena arrivato dall'Atalanta, che fa fatica e come in casa contro il Bologna. La trasferta di Conference pesa sulle gambe dei nerazzurri, che superano la squadra di Tedesco grazie alla rete in pieno recupero di Lazar Samardžić. Un sinistro dei suoi da più di 30 metri beffa un colpevole Skorupski. Anche Sarri si ritrova dunque a punteggio pieno, 2-2. Tedesco invece è ancora a quota 0, malgrado una buona prestazione.
0: Noi ci fermiamo qui, il TG3 torna alle 14:20. Grazie per l'attenzione e arrivederci.
2: Con Giorgio Zanchini, quante storie. Da lunedì 7 settembre alle 12:25, Rai 3.

0: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì 7 settembre, 20:35, Rai 3.
1: Ecco.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Alto. Il campionato del mondo è finito.
3: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare. Ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
4: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Dimmi come mangi. Martedì 8 settembre alle 21:20, Rai 3.

La leggenda narra che in tempi remoti le alici fossero delle stelle petulanti, talmente ossessive che infastidirono la luna. Dio stesso le punì scagliandole in fondo al mare, dove tuttavia mantennero il colore argenteo delle stelle, ma si ammutolirono per sempre e divennero preda dell'uomo. Il termine stesso alice deriva in principio dal greco halas, che significa sale, e successivamente dal latino alec, una salsa fatta con interiora di pesce fermentate, e a Cetara, uno dei paesi più caratteristici della costiera amalfitana in provincia di Salerno e sito UNESCO, la pesca e il consumo delle alici è nel DNA dei suoi abitanti. Cetara è un autentico borgo di pescatori che da secoli preserva il forte legame con le antiche tradizioni marinare. Il suo nome, infatti, sembrerebbe derivare dal latino cetaria, ovvero tonnara. Dalla stretta fascia costiera in riva al mare, la struttura dell'abitato, simile ad un piccolo mosaico di pietra con case dai caldi colori, come un serpente si sviluppa lungo una profonda vallata dei verdi monti lattari, che si elevano ai suoi lati come a proteggerla. Funzione di protezione aveva sicuramente la torre risalente al XIV secolo, utilizzata per avvistamento e difesa costiera. Oggi è divenuta una vera e propria icona, uno dei maggiori simboli che identificano il paese. Al centro del borgo marinaro troviamo la chiesa di San Pietro, costruita in onore del santo patrono del paese. Nelle acque di Cetara vengono pescate le migliori alici di tutta la costa e la barca di Raffaele Ferrigno, Filuccio per gli amici, sta scaldando i motori e si appresta a mollare gli ormeggi.

0: tutto l'equipaggio è pronto per la quotidiana battuta di pesca.
1: Capo pesca è papà, lui ha più esperienza, è un tipo vecchio stampo e decide dove calare, dove andare.
0: Oggi papà Filuccio ha dato ordine al figlio Pierpaolo di dirigere la barca verso sud-est in cerca delle preziose alici.
1: Camminiamo, ci fermiamo a 5-6 miglia da Cetara per vedere se troviamo qualcosa.
0: Le alici non sono ovunque, vanno ricercate. Per questo serve l'esperienza di Filuccio, aiutata dalla strumentazione di bordo.
2: In questo momento c'è la luna piena, è un po' difficile a trovarla.
0: Questa è una pesca che si fa con il favore delle tenebre e il chiarore della luna non aiuta.
2: Pochi pesci. Vediamo se vanno sotto la lampada, se accogliono sotto la lampada. Se si accogliono i pesci sotto la lampara, ce ne vogliamo quell'altra.
0: La lampara è un piccolo e chiassoso barchino munito di forti luci che, illuminando la superficie del mare nel buio della notte, hanno il compito di attirare e raccogliere i pesci sotto ed intorno ad esse. La barca di Filuccio ne ha due a bordo. Per adesso ne mette in acqua una soltanto. Attenderà un po', così da verificare, attraverso il sonar, se le alici ci sono. La risposta dello strumento è positiva e anche la seconda lampara viene calata in mare.

Adesso bisognerà aspettare con pazienza qualche ora affinché le luci attirino i pesci, controllando di tanto in tanto per decidere quando calare la rete. Sotto il chiarore delle luci si vedono i pesci guizzare e il sonar ne conferma una buona quantità. Ci siamo. Ogni membro dell'equipaggio prende il proprio posto. Ognuno ha un ruolo, ognuno una responsabilità. Ognuno è in attesa dell'ordine di mollare la rete. È un momento delicato.

Calare la rete è una manovra rischiosa che richiede molta perizia ed attenzione. La barca, muovendosi rapidamente, dovrà compiere nel più breve tempo possibile un cerchio perfetto intorno alla lampara. I pesanti anelli di ferro, al cui interno scorre un robusto cavo di acciaio, e il piombo, faranno scendere in profondità la rete, per chiuderla poi sotto il branco di alici che le luci hanno attirato e trattenuto. A volte va bene, a volte va male. Solo quando il cavo di acciaio sarà recuperato e la rete stessa sarà issata a bordo, Filuccio e il suo equipaggio potranno finalmente sapere se e quante alici sono state pescate. Tutti si muovono come in un rituale che ogni notte, quando il mare lo consente, si ripete.

0: 高いね。
1: Ed ecco finalmente le alici di Cetara, frutto della tradizione, dell'esperienza e del duro lavoro. Adesso, tramite un grande guadino chiamato cuoppo, saranno issate a bordo e messe immediatamente nel ghiaccio tritato per preservare la qualità delle carni. Mentre Filuccio dirige la barca verso casa, l'equipaggio provvede a trasferire le alici per separarle dagli intrusi. In tutto ne sono state prese una ventina di casse, una quantità modesta, ma Filuccio non si lamenta, perché conosce bene il suo mestiere e sa che il mare un giorno dà e un giorno toglie.
2: Con la luna è andato bene, questi sono i pesci che dovevamo prendere. Con la luna, con il scuro, quando c'è scuro se ne prende di parecchio, di più.
1: La nottata è passata in fretta e l'alba lascia già intravedere l'azzurro del cielo. Le luci di Cetara tra poco si spegneranno, dando vita ad un nuovo giorno. Una parte di queste freschissime alici andranno nel laboratorio di Giulio, che da generazioni produce la famosissima colatura di alici, utilizzata come condimento soprattutto per la pasta.
3: La colatura è l'estratto di alici sotto sale. Adesso è la prima fase della lavorazione, è la scapezzatura, cioè togliere la testa e l'interiore in un solo colpo, che così il pesce deve rimanere vuoto. È vuoto, quindi dopo di questo va nel terzigno qui col sale e qua rimane 24 ore. Dopo 24 ore il sale tira fuori dalle alici acqua. L'acqua che ha cacciato il pesce viene buttata, non serve più. Serve solo il pesce disidratato all'80%. Adesso incominciamo a avere la salatura. E cominciamo a fare un primo sular, cioè il primo strato, noi lo chiamiamo sular, pancia e schiena. Facciamo il secondo strato, cioè però messo al contrario, a incrociare. E così si va avanti, così, fino a riempire tutto quanto il terzigno.
1: Il contenitore in legno di castagno che ospita le alici originariamente aveva un volume di 25 litri e rappresentava la terza parte di una botte standard. Per questo motivo ancora oggi viene chiamato terzigno, anche se a seconda delle esigenze se ne utilizzano di diverse misure che partono dai 10 fino ai 40 litri. Intanto Giulio ha quasi terminato e, come faceva suo nonno prima e suo padre poi, per buon auspicio dispone l'ultimo strato di alici a raggiera, come ad incoronare il terzino.
3: Alla fine ci vuole un bel strato di sale, perché deve chiudere. E poi, per ultimo, o un bagno, perché tomba, chiude. Così. E poi il peso. E con questo, diciamo, il terzigno è finito e va nel cavo qui alla maturazione.
1: La maturazione delle alici nel laboratorio di Giulio dura 3 anni. In questo lungo periodo i pesci in salamoia rilasciano tutto il loro liquido organico. Trascorso questo tempo, il terzigno è pronto per essere spillato e la colatura finalmente raccolta.
3: Con questo strumentino noi faremo il buchetto sotto per far sì che il liquido che si è solo formato sopra tutto questo tempo si è maturato insieme al pesce, facendo il buchetto sotto, questo liquido comincia a ritrapassare questi strati di alici, si insaporisce ancora di più, e proprio a goccia, goccia,

0: cola.
1: Finalmente questo prezioso liquido ambrato, aggiunto con parsimonia alle pietanze, porterà in tavola il gusto, il profumo e il sapore del mare di Cetara. Lasciando per un momento il mare e la costa, inoltrandosi nell'entroterra, si scopre che un'altra parte dei cittadini di Cetara si dedica con la stessa prodigalità dei marinai all'agricoltura. I fianchi ripidi e scoscesi dei Monti Lattari nei secoli sono stati modellati dall'uomo. Qui, con duro e sapiente lavoro, per riuscire a coltivare hanno realizzato terrazzamenti delimitati da mura in pietra viva. Su questi lembi di terra si coltivano principalmente limoni e di una particolare varietà, lo sfusato amalfitano. Oggi Luigi è tra i pochi contadini che con fatica e dedizione portano avanti questa coltivazione in via di estinzione.
2: Ringraziando il Dio, viviamo in una zona dove il microclima è l'ideale per il limone, tanto è vero che la cordigliera dei Monti Lattari ci proteggono dalle correnti fredde che vengono dal nord, mentre però incapsulano le correnti calde che vengono dal sud. Quindi il clima diventa l'eccellenza per il limone.
1: Lo sfusato amalfitano è rinomato anche oltre confine per le sue caratteristiche molto pregiate.
3: Le caratteristiche dello sfusato amalfitano, eccole qua, praticamente forma oblunga, leggermente rugoso, la punta finale leggermente visibile, ma soprattutto le foglie della pianta sono appuntite.
1: La buccia è di medio spessore, con aroma e profumo intensi rispetto ai limoni comuni, grazie alla ricchezza dei suoi oli essenziali.
3: Un'altra caratteristica è la succosità del prodotto. Hai visto la nuvoletta? Sono arrivato, ecco qua.
1: Unire i prodotti della terra e del mare di Cetara è la specialità di Tonino, ex chef di bordo. A casa è lui l'ammiraglio e la cucina la sua nave.
4: Sto preparando delle alici alla piattella, perché è un piatto tradizionale dei pescatori, di tutti i pescatori, specialmente i cetaresi. Si mettono delle alici in padella fin quando hai riempito tutto il piano della padella e vanno tutti gli ingredienti a crudo. Aglio, olio, prezzemolo, peperoncino e una premontina di limone, assieme a qualche buccetta di limone. Ecco qua. Al momento che hai preparato il tutto, con un po' d'acqua, si mettono a cuocere. E le facciamo cuocere. Ecco qua. Inizio a sbriciolare un pochettino questo biscotto di grano. È fatto.
1: Per la sua velocità di esecuzione e cottura, originariamente le alici in piattella venivano fatte dai pescatori per andare a riposare a stomaco pieno, dopo la nottata trascorsa in mare. Oggi, questa pietanza dagli ingredienti e dal sapore autentico la si trova anche nei menù dei ristoranti più blasonati della zona.
4: Diciamo che il sughetto delle alici si può incorporare meglio in questo biscotto, che uno mangia le alici assieme al biscotto, ecco. Vuoi assaggiare? E te?
5: Proviamo.
4: Vedi come sono.
5: Ottime.
1: Buone, gustose,

0: salutari. Queste stelle petulanti sono una preziosa risorsa che i cetaresi da sempre hanno saputo usare e valorizzare, portando sulle tavole il profumo e il sapore del mare della costiera amalfitana.
1: Come senti un rumore buttati a terra?
2: Un rumore?
3: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano.
4: Chi sei?
3: È l'ora del West, il West rivoluzionario di Sergio Leone.
5: Quando si spara, non si parla.
6: Fate molto male a ridere.
7: Arrivederci, amico.
3: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, Giù la testa, sabato alle 21:20, Rai 3.
8: Gli anni 70, anni di grandi rivoluzioni culturali, ma anche di grandi orrori.
9: Signor Rubens, ci sono dei signori che...
10: Il deputato Rubens Paiva?
9: Hanno portato via papà.
11: Perché?
9: Non lo so.
12: Dov'è mio marito?
13: Nessuno ne parla, hanno tutti paura di sparire anche loro.
8: Diretto da Walter Salis, con Fernanda Torres. In prima visione, Io sono ancora qui. Lunedì 7 settembre alle 21:20, Rai 3.
14: Questa estate, fai come noi. Parti verso luoghi unici, dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema, dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
15: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta da domenica 13 settembre, Rai 3.
16: Perché non l'ho fatto prima?
17: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
18: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
19: È un'altra cosa.
20: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
2: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair.
3: BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i MicoRepair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
4: A settembre prenota il check-up gratuito dello smalto dei più piccoli.
3: Su biorepair.it.
5: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno Luca viene prima. No! José prima.
6: Assistenza clienti prima, mi dica.
5: José prima.
7: Certo, basta diventare cliente prima.
5: Però poi José prima. Respect.
8: Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
9: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
10: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro.
9: Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
10: Save the Children non ha mai abbandonato Gaza e stiamo facendo di tutto per aiutare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora

0: ancora di più, ancora di più, e salvare tante piccole vite. Chiama l'874-1406 per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
1: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
2: Qui è Verisure, si identifichi subito.
1: E rileva il ladro prima che entri in casa.
2: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Buongiorno e bentornati a Quante Storie. Dicevamo nel lancio pochi istanti fa, grandezze e miserie della televisione. Noi siamo in televisione in questo momento, voi ci state guardando e crediamo interessante, opportuno riflettere su questo strumento che ha cambiato la storia, ovviamente non solo del nostro paese. Lo facciamo con il maggiore critico della televisione del nostro paese, storico della televisione, ha insegnato per una vita all'Università di Milano e adesso sceglie, diciamo così, una cifra più personale e, se volete, più corsara rispetto ai suoi testi scientifici che pure abbiamo trattato qui a Quante Storie. Professor Grasso, bentornato.
1: Grazie.
0: Aldo Grasso ha scritto Cara televisione, una storia d'amore e altri sentimenti. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al professor Grasso e a chi ci sta guardando.
0: Tra l'altro mi aiuterà a porre le domande al professor Grasso anche un giovane studioso dell'Università di Salerno che si chiama Marco Colacino e che saluto. Dottor Colacino, buongiorno e grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, c'è una pagina che mi sono segnato di questo saggio, di cui vi leggo poche righe. Fra i molti episodi di cronaca nera diventati ostaggio della televisione, quello di Garlasco è tra i più significativi, come se l'estasi orgasmatica che spinge la televisione a sostituirsi al tribunale non avesse mai fine. Si riapre il sipario. Perché ho cominciato con queste righe? Perché in questi giorni siamo travolti, la vicenda è francamente una vicenda tristissima, che sembra non aver fine, e anche alcuni tra i maggiori giornalisti, scrittori, scrittici del nostro paese si stanno soffermando e tornando con un'analisi però su quello che accade in televisione a Garlasco. C'è stato un articolo molto bello di Roberto Saviano sul quotidiano, sul quale scrive ogni giorno le sue critiche al professor Grasso, perché Garlasco in TV diventa una fiction oscena, il true crime male oscuro del populismo, Repubblica ieri con Cita di Gregorio, Garlasco la morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà, e tra poco scorreranno le immagini di quello che è diventato una specie di, purtroppo, di show in pianta stabile. Professore, lei l'aveva scritto qualche tempo fa.
1: Sì, questa storia della fiction oscena l'ho scritta una decina d'anni fa, se non prima. Perché questi processi diventano ostaggio della televisione? Perché ogni programma cerca di costruire, come dire, un proprio teatro della scena. E cioè crea dei personaggi, persone che magari non avevamo mai visto prima, criminologi, nuove professioni, eccetera. E poi ognuno di questi, come dire, recita una parte, no? E tanti programmi, ognuno di questi programmi, ognuno si recita una parte. Che cosa succede tutto questo? È che si perde la distanza con quello che è realmente successo. Perché il grande assente in questi teatrini è la cognizione del dolore. Cioè, non si prende più in esame il fatto che è un evento tragico, che ci sono delle vittime, che ci sono ancora delle persone che soffrono. No, diventa una disputa fra loro, fra gli avvocati, fra gli esperti. Insomma, diventa qualche cosa appunto di osceno, no? E il dramma si tramuta in farsa. Poi c'è un'altra cosa, un aspetto molto particolare che è trattato nel libro e che vedo che nei giornali non è ancora trattato, che il legislatore deve pensare a questa cosa, perché questi programmi rischiano veramente di influenzare non solo l'opinione pubblica, ma il processo stesso. Se lei pensa che ultimamente, prima che venisse fuori, prima che

0: l'avvocato difensore ricevesse tutto l'atto di accusa, i telegiornali e i giornali avevano già in mano tutto. Cioè, questa cosa è assurda, insomma, è qualcosa
1: sì,
0: che davvero...
1: Però, obiezione, anche i giornali prosperano su questo.
0: Certo, anche i giornali prosperano su questo, con la diversità però che i giornali non creano i personaggi. Ora, io le potrei veramente dire di tutti i programmi quali sono i personaggi principali, come se fosse una recita, esattamente questo. È questo che disturba e che dà questo carattere, appunto, come viene definito, questo carattere di fiction, uno scena.
1: Un critico televisivo è un essere diverso da un critico letterario? Lo dico perché in questo libro Aldo Grasso, per la prima volta, credo, si interroga anche sullo statuto del critico televisivo, che spesso nella storia è stato oggetto di strali critiche, perché molti di coloro che lavorano in televisione si offendono. Nel caso del professor Grasso l'ha fatto Cristiano Malgioglio, ma insomma non lo facciamo vedere. C'è un caso storico citato per estesa la canzone per intero in Cara Televisione, che è la ballata del critico del Quartetto Cetra.

0: l'altro, professore, è molto carina questa canzone.
1: No, questa canzone è straordinaria, insomma, cioè, anche se appunto è di una cattiveria incredibile, nel senso che il testo, il critico viene descritto come una persona...
0: Non uscite mai, state sempre a casa, state sempre per a casa, cioè,
1: e con un finale tragico, nel senso che poi il critico finisce in manicomio. Però c'è una grazia in tutto, sì, questo. Questa canzone è stata scritta nel 74. Teatro 10, regia di Antonello Falqui.
0: Elegantissimo.
1: Che tra l'altro era figlio di un grande critico, quindi sapeva bene.
0: Però il problema, professore, è che, insomma, dico una cosa molto banale, il professor Grasso conosce benissimo. Il critico televisivo è stato considerato, diciamo così, di uno statuto minore rispetto al critico letterario, perché l'oggetto dei suoi studi è questa cosa qui che stiamo facendo adesso, la televisione, che storicamente il mondo

0: nonostante tutti gli studi sulla cultura popolare, nonostante appunto tutto questo che è successo in tutti questi anni, però è sempre considerata un po' una materia di serie B. E in realtà invece, a mio avviso, è la materia più viva che esista, no? Ma anche questo rapporto appunto degli strali che a volte i personaggi televisivi rivolgono. Tra l'altro si potrebbe fare un programma, un blob meraviglioso, cioè raccoglierli tutti. E che cosa c'è? Il fatto è che, prendiamo la critica letteraria, sì, certo, anche lì ci sono malevolenze, critiche feroci e tutto, però magari avvenivano all'interno di un salotto, sì. No? La domenica pomeriggio in casa Cecchi si riunivano, dicevano cose terribili su Moravia, sulla Morante, eccetera, però rimanevano lì. Carmelo Bene cosa ha fatto? Qualche volta ha preso di male parole qualche critico, però rimaneva all'interno del teatro. Qui siamo davanti a milioni e milioni di persone, quindi la povera cerbottana del critico si scontra con un cannone che arriva.
1: Ovviamente in Cara Televisione ci sono moltissime pagine dedicate alla questione del servizio pubblico. Noi siamo sulla RAI, il servizio pubblico, e la affrontiamo attraverso un libro e un'intervista. Il libro è Se potessimo fare un bel gioco, l'intervistato è Marco Danè, che tocca un po' dei nodi che riguardano la funzione del servizio pubblico e il tipo di offerta del servizio pubblico.
2: Tutto quanto sarà vero finché giochi qui con me, al come se, al come se, al come se, come se, come se.
3: In quegli anni era molto sentito il discorso della TV pubblica e aveva questo motto: divertire informando e informare divertendo. E questo l'abbiamo messo in pratica anche con personaggi come Rodari, naturalmente, perché all'epoca, quando si cercava qualcuno, si cercava comunque il meglio. Inventò due o tre personaggi, ma il signor Coso era molto divertente. Questo personaggio praticamente non ricordava mai le parole esatte che definivano un oggetto. Quindi diceva quella cosa, quella, e i bambini erano stimolati a dire la parola giusta.
4: Aspetta, ha la forma di un coso, a me sembra un coso. Ah sì, è il coso fatto da una cosa.
5: Chi?
3: La scrittura in televisione non è importante, è fondamentale. E qui posso ricordare, senza fare nomi, tutti i grandi autori del varietà televisivo. Personaggi che scrivono delle cose che hanno comunque un senso. Il cavallo di battaglia però era Paroliamo, questo gioco in cui con date 10 lettere vince chi trova la parola più lunga.
6: R, consonante.
3: Quando mi hanno chiesto perché ha avuto successo, io ho detto perché si spiega in pochi secondi. La prima volta che ho incontrato Frizzi, che tra l'altro è stato un mio fan precedentemente, no? E mi ha colpito quello che poi credo che abbia colpito tutti anche in seguito, questa bocca sorridente. E una volta tutta questa tecnologia che era ancora agli albori non ha funzionato. Allora Fabrizio ha cominciato a ridere, io l'ho seguito e credo che abbiamo avuto il record di un minuto di trasmissione in diretta in cui due conduttori ridono.
1: La televisione per i ragazzi in linea teorica è formativa, pedagogica, e tocchiamo un po' il nodo di tutto. Si è indulgente perché siamo al servizio pubblico, perché la RAI ha una questione di fondo, il rapporto con la politica, è inutile girarci attorno. È ancora attuale l'idea di servizio pubblico, professore?
0: Beh, l'idea di servizio pubblico è attuale, certamente, nel senso che di fronte a una televisione commerciale il cui unico scopo è dichiarato, cioè quello di fare audience, di avere molta pubblicità, ci sono ancora dei valori che soltanto un servizio pubblico può permettersi di fare. Il problema è che deve farle queste cose, deve, come dire, togliersi la paura ogni tanto dell'audience, togliersi la paura di inseguire i format internazionali per avere una voce autonoma, una voce originale per svolgere

0: ancora la sua funzione, che è quella, come dire, se noi potessimo fare un paragone con l'industria, è il ruolo dell'industria di Stato, no? Che in qualche maniera è un, fa un po' da calmiere rispetto al mercato nella sua brutalità. E così questo dovrebbe essere il ruolo del servizio pubblico.
1: Poco fa il professor Grasso ha citato, insomma, abbiamo appena visto le immagini, un magnifico varietà di Antonello Falqui. Torniamo a quella stagione che il professor Grasso scrive è stata una grande stagione di televisione.

0: signori, cominciare lo show. Go!
1: Avrete riconosciuto Walter Chiari, l'altra era Zizi Jeanmarie, che io non ricordavo, ma che Alessandra Ferrari mi ha ricordato. Dottor Colacino, aspetta lei la domanda, se crede.
2: Grazie. Professor Grasso, vorrei chiederle, poco alla volta negli ultimi anni i programmi in prima serata hanno preso a iniziare sempre più tardi, di fatto cancellando la seconda serata. Crede che questo assetto abbia danneggiato la televisione?
1: Sembra una cosa tecnica, ma non è banale.
3: No, non è una cosa tecnica. Poco a poco quello che si chiama tecnicamente l'accesso al prime time si è mangiato molto spazio, anzi è diventato lui il vero prime time. Cosa è successo? Che tutti gli altri programmi sono slittati ed è sparita la seconda serata. Questo è un vero peccato, perché storicamente la seconda serata è sempre stato un punto nodale della televisione, perché lì si sperimentavano le cose più interessanti, lì c'era il coraggio di provare qualche cosa di nuovo. Invece adesso questi programmi sono due format, quindi, come dire, non è che portino niente di intrattengono, ecco, ma non portano niente di nuovo. Soprattutto il pubblico, diciamo così, più anziano fa una fatica enorme ormai a seguire tutta la prima serata e in questa maniera si perde totalmente il pubblico più giovane.
1: Adesso stiamo per parlare di inchieste, però un minuto sulla stagione grande del Varietà e sulla stagione attuale del Varietà. Non si preoccupi, dica, io non mi dispiaccio se dice ovviamente quella stagione è irripetibile.
3: No, certo, è irripetibile, vabbè, storicamente è irripetibile, perché la RAI ha avuto, la televisione allora ha avuto una fortuna straordinaria, che noi avevamo un teatro di rivista formidabile.
1: Il migliore al mondo, no?
3: Certo, avevamo il teatro di Remigio Paone, di tutti i grandi teatri di allora, con i personaggi come Raimondo Vianello, come Walter Chiari, che sono, c'è stato questo travaso meraviglioso in televisione, travaso di autori, travaso di attori e travaso soprattutto di un repertorio, per cui è stato facile fare questo lavoro. Poi c'è stato in più il miracolo di Antonello Falqui, perché Antonello Falqui ha portato il varietà italiano a livello mondiale. Noi in quegli anni avevamo i più bei varietà non solo dell'Europa, ma varietà che erano alla pari di quelli di Broadway.
1: La stagione delle grandi inchieste, peraltro su Rai Play trovate anche Rai Inchieste, che è una trasmissione che cura Rai Storia, faccio un po' di pubblicità, insomma un prodotto che mi sembra di grande qualità, proprio perché è possibile rivedere inchieste bellissime. Qui vediamo Zatterin che, diciamo così, recita se stesso.
4: Scusi, Zatterin? Senta, nel corso della sua inchiesta ha potuto rilevare come e quanto la televisione abbia influito sul progresso degli italiani?
5: Io, certamente hai

0: influito molto, io non posso dare una percentuale che sarebbe impossibile calcolare, ha influito molto e ha influito non solo, usiamo una parola grossa, sulla cultura degli italiani, sulla informazione, sulla formazione degli italiani in questi ultimi anni, ma ha influito molto anche negli altri campi, nel campo del costume, nel campo sociale, nel campo economico. La televisione non ha soltanto portato delle nuove nozioni, non ha fatto soltanto vedere agli italiani cose che non avevano mai visto, ma ha modificato il loro modo di pensare, li ha fatti comprare cose che prima non compravano, li ha fatto desiderare dei mondi, degli orizzonti che prima non conoscevano.
1: Ha ragione Ugo Zatterin.
2: Guardi, sottoscrivo totalmente le sue parole, perché quelle inchieste che noi oggi apprezziamo forse più di allora, studiandole, rivedendole, eccetera, perché avevano una caratteristica fondamentale. Se così si può dire, idealmente erano più avanti del pubblico a cui si rivolgevano, nel senso che erano inchieste guida. Facciamo un esempio, una classica, La donna che lavora.
1: Sì.
2: La donna che lavora racconta appunto il lavoro femminile di quegli anni, parte dal sud, dalle donne che percorrono a piedi chilometri e chilometri scalze per andare a raccogliere le olive e arriviamo fino a Milano con le commesse della Rinascente che invece hanno già un loro stipendio, una loro indipendenza e tutto. La televisione non si limita soltanto a mostrare questo panorama, queste differenze, ma dice che queste differenze vanno colmate. E in tutte queste inchieste c'è davvero uno sguardo verso il futuro. Cioè c'è qualcosa in cui, come dire, c'è una specie di trascinamento del paese. Sono desideri. Queste inchieste non solo riflettono l'attuale di allora, ma si immaginano un futuro migliore per tutta l'Italia.
1: Sembra il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Torcolacino, torno da lei.
3: Grazie. Professor Grasso, negli ultimi 30 anni si sono registrati dei profondi mutamenti tecnologici in televisione, sia per quanto riguarda la produzione, ma soprattutto per quanto riguarda la fruizione, penso soprattutto alle piattaforme. Esiste ancora la televisione per come la conoscevamo? E se esiste, che cos'è?
2: Sì, la televisione tradizionale esiste ancora, qualche anno fa la si dava per morta, in realtà non è successo niente, e ancora gode di buona salute. Certo, bisogna imparare a convivere con diversi sistemi. Del resto noi abbiamo assistito in questi anni alla più grande rivoluzione che ci sia mai stato nel campo della comunicazione, cioè il passaggio dall'analogico al digitale. Che è significato internet, significato il fatto che i mezzi hanno cominciato ad ibridarsi fra di loro. Insomma, è stata una rivoluzione globale. Adesso noi viviamo in questo doppio statuto, cioè da una parte continua a esserci la televisione tradizionale, quella, diciamo così, dell'orario ferroviario, no? Quella che ti dice all'ora tale va in onda quel programma. E dall'altra parte esiste la televisione che si può fruire in streaming, cioè nel momento in cui noi vogliamo. Certo, qualcosa si è perso e si è persa la ritualità della televisione, che è stata molto importante perché questa ritualità negli anni 60, negli anni 70 è stato un elemento costitutivo della nostra comunità. Cioè il fatto che tutta l'Italia o buona parte dell'Italia si ritrovasse nelle stesse ore davanti agli stessi programmi è servita moltissimo a autorappresentarci.
1: Sì, anche alla coesione sociale.
2: E alla coesione sociale, sì. Ovviamente. Ecco, noi abbiamo perso questa ritualità e abbiamo acquisito qualche cosa d'altro. Sì. Il fatto che, voglio dire, ormai c'è a disposizione una biblioteca enorme.
1: Insomma. Dedichiamo un po' di attenzione, c'è un capitolo ovviamente su questo, al genere talk show e al padre del talk show in Italia.

0: Buonasera e bentrovati tutti. Gli ospiti questa sera di Buontalloro, della ripresa di Buontalloro, sono la signora Giovanna Mizzoni, che è una ex balia, come si dice, balia asciutta, il presidente del consiglio onorevole Giulio Andreotti e il press agent Enrico Lucherini. Ricominciano le scuole il 20 e il 20 settembre. Ecco, mi risulta che lei a scuola aveva 10 in condotta, ma sotto il banco dava dei calci ai compagni, è vero questo?
1: Sarebbe... Beh, non è che fosse un'attività lungo tutto il mio corso scolastico.
0: Ogni tanto.
1: Qualche volta è vero, come è vero che solo qualche volta avevo 10 in condotta.
0: Era soltanto casuale.
1: Senza quindi. Malizia.
2: Confidenziale, perfido, lei in queste pagine parla e usa una parola come liturgia.
3: Sì, certo.
2: E Maurizio Costanzo.
3: In questi casi qui, certo, ma è una liturgia di derivazione radiofonica, cioè questi primi talk show è proprio la radio che arriva in televisione, ha le stesse modalità, il tipo di domande, i personaggi che ovviamente se sono famosi è meglio. Poi il talk evolve poco per volta e soprattutto dà spazio alla gente comune, la quale gente comune però per andare in televisione deve pagare un prezzo molto alto, e cioè deve andare lì a raccontare le proprie disgrazie, le proprie tragedie, le cose. E poi la fase che stiamo vivendo adesso, che è iniziata ovviamente alcuni anni fa, è che del talk si è impadronita la politica. Impadronendosi la politica, cos'è successo? È successo che nei talk ormai l'informazione è diventata chiacchiera, non informano più, e la politica è diventata rissa, per cui ogni sera assistiamo veramente a chi urla più forte, a chi riesce ad aggredire l'avversario, e questo non serve assolutamente niente, perché rafforza soltanto le convinzioni che già abbiamo. Se...
2: C'è un ultimo punto che vorremmo toccare al professor Grasso, e ci aiuta Alice, che ha dei dati che ci dicono che cosa guardano, diciamo così, anzi come usano i media gli italiani, attraverso quali strumenti.
4: Ma direi soprattutto come si informano. Ora il professor Grasso parlava di informazione che diventa chiacchiera in TV. Ebbene, questo è l'ultimo osservatorio dell'Agicom sull'informazione, che fotografa il primo semestre del 2025. Ebbene, gli italiani, quasi il 56% degli italiani, lo vediamo qua, si informa attraverso internet, mentre il 43% attraverso la televisione, l'11% attraverso la radio e il 16% attraverso i quotidiani. Ora è interessante vedere questa, diciamo, questa specie di vertiginosa discesa dal 70% nel 2020, arriviamo al 43% nel 2025. C'è stato il famoso sorpasso nel 2023, dove internet, che è abbastanza stabile perché ha una crescita meno vertiginosa di questa, la radio è costante, i giornali in realtà...
2: I giornali sono quelli che hanno conosciuto il vero crollo.
4: Faticano. Diciamo. Poi c'è il grande tema, naturalmente quelli più grandi d'età, oltre i 65 anni, sono soprattutto, si informano con la TV, e poi c'è il tema dell'affidabilità poi delle notizie.
2: Sì. Quello è un po' il punto, abbiamo un minuto, professore. La televisione, lei lo dice, ha ancora una sua centralità, però perché noi italiani siamo anziani.
3: Sì, purtroppo è questo. Questa radiografia era splendida e ci dice il cambiamento fondamentale che è avvenuto nel nostro modo di informarci. Cioè, noi ci informiamo attraverso frammenti, cioè dimentichiamo il contesto, cioè le nuove generazioni stanno dimenticando il contesto. Il contesto che può essere quello della televisione, quello dei libri, quello dei giornali. E che cosa succede in tutto questo? Che si perde il principio di autorevolezza. Cioè, non essendoci più un contesto, qualcuno che ti dia una gerarchia delle notizie, si perde questa cosa fondamentale che è l'autorevolezza, e si va avanti per frammenti. Ma andando avanti per frammenti è, come dire, un giorno siamo interessati a una cosa, il giorno dopo all'altra... E si smarrisce veramente una strada, un qualche cosa che ci conduca verso qualcosa di sicuro, no? Qualcosa a cui noi ci affidiamo.
2: E questo non è banale e irrilevante anche per la qualità della nostra democrazia. Insomma, questo è un discorso enorme, magari ci torneremo. Noi ringraziamo molto Marco Colacino per averci aiutato a fare le domande. Grazie, dottor Colacino. Al professor Grasso, buongiorno. Grazie a lei. Aldo Grasso ha scritto Cara televisione, una storia d'amore e altri sentimenti, pubblicato da Raffaello Cortina. Professore, grazie.
3: Grazie a voi.

0: Grazie. Alice, grazie a te.
1: A te, Giorgio.
0: E noi con Quante Storie ci vediamo domani.
2: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
3: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
4: Qui è Verisure, si identifichi subito.
3: E rileva il ladro prima che entri in casa.
5: Abbandoni ora l'immobile.
3: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici, ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Mi hanno dato tanto, più di quanto ho dato io. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regala anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Grazie.

0: Oggi, a passato e presente, parliamo della più grande ballerina di tutti i tempi, probabilmente Isadora Duncan, nata e cresciuta per la sua giovinezza negli Stati Uniti e poi trovò la sua grande fortuna e riconoscimento in Europa. Ma prima di parlarne vediamo i momenti più importanti della sua storia.
1: Maggio 1899. Dopo aver perduto la casa e tutti gli averi a causa di un incendio, Isadora Duncan, insieme alla famiglia, lascia gli Stati Uniti a bordo di una nave da carico per raggiungere Londra e ricominciare da zero. Ottobre 1904. A Grünewald, un sobborgo di Berlino, Isadora compra una villa ed insieme alla sorella Elizabeth apre la prima scuola di danza libera europea. Luglio 1921. Isadora riceve l'invito dal commissario del popolo per l'educazione russa a recarsi a Mosca per fondare e dirigere la sua scuola di danza.
0: Di Isadora Duncan parliamo con la professoressa Carlotta Sorba, con Francesco Ferasin e Carolina Germini. Professoressa, questa storia appunto di una nata in America, che l'America la riconobbe e non la riconobbe, nel senso che le elite newyorkesi la riconobbero, ma il grosso degli americani no. Poi arrivò in Europa e lì fu l'exploit. Dimostra che fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento l'Europa era ancora culturalmente superiore.
2: Certamente sì, nel senso che da un lato è importante che lei nasca in America perché nasce in un clima particolarmente libero e anche stimolante perché la madre è pianista e educa i figli all'amore per l'arte e per la musica. Tuttavia l'America puritana alla fine non capirà e farà scandalo nell'America puritana con questo danza con un corpo seminudo. Quindi insomma dovrà arrivare in Europa dove si stava sviluppando il modernismo, le avanguardie artistiche e dove invece questo suo nuovo corpo danzante troverà un grande successo.
0: E allora vediamo il primo capitolo, l'abbiamo ribattezzato Nemo profeta in patria per quello che abbiamo detto fino a questo momento e lo vediamo guidati da Emanuela Lucchetti.
3: Quando eravamo bimbi, mia madre era estremamente povera e non poteva mantenere una governante per noi figli. Era una pianista e poiché dava lezioni a domicilio era assente tutto il giorno. Solo la sera ci radunava, suonando per noi Beethoven, Mozart, Chopin, e ci leggeva i grandi poeti. Per questo noi figli eravamo liberi di vagabondare. A questa infanzia selvaggia devo l'ispirazione della mia danza, che altro non era se non l'espressione della libertà. Non ho mai dovuto sottomettermi a quelle proibizioni che rendono infelice la vita dei fanciulli.

0: Sara è la più piccola di quattro fratelli e accanto a loro cresce molto velocemente, tanto che fin da piccolissima ha già le idee chiare su ciò che farà nella vita. Avevo all'incirca 7 anni, quando mia madre, rientrando in casa, scoprì che avevo radunato una mezza dozzina di ragazzini del vicinato. Li avevo fatti sedere a terra davanti a me per insegnargli a fare dei movimenti con le braccia. Quando la mamma, ritornata a casa, mi chiese cosa significasse quello strano spettacolo, le dissi: è la mia scuola di danza.
1: È romanzesca la vita di Isadora Duncan, bella, fragile, dotata di una grande potenza creativa. Nasce povera, diventa ricchissima e ritorna povera. Come molti artisti, vive la tragedia di non riuscire a conciliare l'arte con l'amore, ma è disposta a qualsiasi sacrificio pur di realizzare il suo ideale artistico. Un sogno che prenderà forma lontano dalla sua terra di nascita e che dovrà attendere alcuni anni prima di potersi realizzare. Nasce a San Francisco. A 3 anni subisce l'abbandono del padre, che sparisce per problemi con la giustizia. Cresce a Oakland con la madre, 2 fratelli e la sorella maggiore. A 6 anni prende le prime lezioni di danza. Per insofferenza verso le rigide regole della disciplina classica, dopo solo qualche mese, abbandona e continua come autodidatta. A 18 anni si avvicina alle idee e alle tecniche innovative del filosofo del movimento François Delsarre, che avranno grande influenza sulle sue future scelte artistiche. Lo stesso anno si trasferisce insieme alla madre a Chicago, città mondana piena di teatri affollati. È alla ricerca di una scrittura teatrale, ma gli impresari che incontra assumono solo ballerine che mostrino le gambe. Isadora, che ha bisogno di guadagnare, accetta di esibirsi nel Vaudeville. Un anno dopo è a New York, dove ottiene il primo vero ingaggio alla Carnegie Lyceum. Si presenta sul palco indossando una tunica bianca smanicata, corta e dei sandali dorati e inizia a danzare improvvisando. Per lei il corpo è uno strumento per esprimere l'essenza divina dello spirito. Ma il pubblico americano non capisce, è solo scandalizzato. All'epoca mostrare gambe e braccia nude è considerato un oltraggio al pudore. A Boston invece riscuote un certo successo, danzando di fronte a un pubblico molto altolocato, ma non pagante. Delusa dalle platee americane, Isadora pensa all'Europa. L'occasione arriva dopo una tragedia: la perdita di tutti gli averi della famiglia Duncan a causa di un incendio nella loro abitazione. Senza bagagli e con solo $300 in tasca, insieme alla famiglia, nel maggio del 1899, sale a bordo di una nave da carico e salpa verso l'Inghilterra. I primi tempi a Londra sono difficili. Senza conoscenze, denaro e alloggio, i Duncan si rifugiano tutti i giorni al British Museum, dove studiano i bassorilievi e le pitture dei vasi greci. Lady Wyndham, animatrice del più illustre salotto aristocratico londinese, la invita ad esibirsi nella sua casa, alla presenza di molti artisti e scrittori importanti di Londra. In quell'occasione Isadora incontra il pittore Charles Allais, che, entusiasta della giovane danzatrice americana, organizza le Evening with Isadora Duncan alla New Gallery, di cui è direttore. Le danze di Isadora vengono introdotte da conferenze di eminenti studiosi e artisti come lo scrittore Andrew Lang e il compositore Hubert Perry.
2: Professoressa Sorba, mi permetta, per restituire all'America un ruolo non marginale in questa vicenda, di chiedere a Carolina Germini quale fu l'influenza su Isadora Duncan di quel gigante che fu Delsarre.
3: Un'influenza decisiva, determinante, perché Delsarre contribuì a quella che fu una vera e propria rivoluzione del movimento, e in particolare per 3 punti teorici fondamentali. Il primo, quello della legge della corrispondenza, ovvero l'idea che ad ogni movimento esteriore corrisponda un impulso interiore. Attraverso questa legge quindi si supera quello che è quella che è l'idea della danza come semplice virtuosismo.

0: Poi la legge del movimento ondulatorio, quindi l'idea che ogni gesto non sia mai spezzato ma fluisca attraverso le articolazioni come un'onda, e poi la centralità assegnata al plesso solare. Infatti Del Sarte divideva il corpo in zone energetiche e individuava nel plesso solare la sorgente di ogni energia vitale. E questi tre punti fondamentali quindi furono decisivi proprio per attuare quella rivoluzione.
1: Infatti è proprio così, nel senso che le teorie di Del Sarte sono molto diffuse nell'America di fine Ottocento. Duncan viene a conoscere, diciamo, queste riflessioni e le servono per dare in qualche modo uno spessore concettuale alle sue pratiche, alle sue tecniche di danza come libera espressione del corpo, che lei pratica quasi fin da bambina. Quindi però attraverso Del Sarte questo acquisisce, diciamo, una dimensione diversa, che è quello della quasi di una svolta epocale nella danza, nei paradigmi della danza, per andare verso quella che sarà la danza contemporanea, quindi staccarsi dal balletto classico e dalle regole e dalle tecniche del balletto classico per la libera espressione del corpo in comunanza, in connessione con le leggi del cosmo e l'universo.
2: Sarà Londra però poi a scoprirla e diventa un astro. Perché secondo lei, professoressa, non si ferma a Londra e comincia a muoversi anche altrove?
1: Beh, intanto perché si muove sempre con la famiglia, certo, con la madre, con i fratelli, e cercano, un po' vivono anche di espedienti. La madre è pianista e suona, lei danza, ma non è che trova un enorme successo. Diciamo, il successo vero in qualche modo avviene fra Parigi e Berlino, quando, soprattutto a Berlino, appunto, si avrà la prima scuola.
2: E poi Francesco Ferasin, chi ci mette il peso da 90, il cinema, i media.
3: Certo, sì, appunto la Duncan aveva questo rapporto molto turbolento con i media, prima fra tutti appunto la stampa, perché la criticava spesso per la sua danza un po' fuori dai canoni tradizionali, ma anche per l'aspetto fisico, negli ultimi anni anche abbastanza appesantito. E anche la stesura della sua biografia, My Life, è stata molto tormentata, con numerose riscritture, ripensamenti della stessa Duncan. E un libro forse scritto più per soldi che per una vera e propria passione editoriale, forse. Eppure è interessante, appunto, come dicevamo, la questione del cinema, che la Duncan ha sempre lasciato da parte, nonostante ammirasse delle grandi attrici teatrali, appunto cinematografiche, come la grandissima Sarah Bernhard. Eppure lei non ha mai voluto farsi in qualche modo riprendere, forse quasi per paura che qualcuno arrivasse a copiare i suoi movimenti. Eppure di lei esistono pochi frame di pellicola che la vedono danzare di fronte a un piccolo gruppo di persone che l'applaude in questo giardino. Sono gli unici momenti di pellicola che abbiamo di lei, che però certo non rendono il merito e forse lo stupore che aveva agli occhi dei contemporanei che,
1: certo,
3: la vedevano.
1: Questo è un peccato, ma in generale direi che coi media il problema è che lei fa scandalo per i suoi comportamenti, anche contraria per esempio al matrimonio, libertà sessuale, eccetera, ma anche fa scandalo e quindi suscita anche appunto critiche nella stampa e non solo, per il fatto che desacralizza un genere molto consolidato e canonizzato, che è quello del balletto classico, il balletto sulle punte, insomma. E lei ha una critica davvero fortissima nei confronti della danza classica, che sostiene sia sostanzialmente artificiale, addirittura deformante per i piedi e per il corpo delle donne, e che invece in favore appunto di una danza come appunto espressione libera, naturale, delle energie personali che uno trova in se stesso, che ognuno trova in se stesso, ma anche guardando la natura.
2: Però anche queste critiche la lanciano come la donna del futuro, anche attraverso queste critiche. Però vediamola adesso nel secondo capitolo, sempre guidati da Emanuela Lucchetti.
4: L'11 gennaio 1903 Isadora Duncan debutta alla Kroll Oper di Berlino, suscitando grande entusiasmo soprattutto tra gli

0: artisti e gli intellettuali. In quell'occasione il Circolo della Stampa la invita a tenere una conferenza dal titolo «La danza del futuro». «Io voglio lavorare per la danza del futuro», che dovrà ritornare ad essere un'arte altamente religiosa, come era presso i greci. Perché l'arte che non è religiosa non è arte, ma pura mercanzia. La danzatrice del futuro sarà quella il cui corpo e la cui anima saranno cresciuti così armoniosamente insieme, tanto che il linguaggio naturale della sua anima sarà il movimento stesso e danzerà la liberazione della donna. Ella danzerà dopo secoli di ignoranza civilizzata, non più in lotta con la spiritualità e l'intelligenza, ma nell'unione con esse. Berlino la consacra battezzandola la divina, la sacra. Quel discorso diviene il manifesto di Isadora Duncan e getterà il seme per lo sviluppo della danza moderna tedesca.
1: Alla fine del XIX secolo, l'Occidente compie la seconda rivoluzione industriale. Scienziati, filosofi, letterati, artisti e imprenditori sono gli artefici di quel mondo immaginato che vedrà la realtà superare sogni e fantasie. Nascono nuove forme d'arte, come la fotografia e il cinema. Il teatro e la danza abbandonano il realismo. Nasce la regia teatrale con lo studio della luce e dei nuovi spazi tridimensionali. È il modernismo. In questo contesto prende forma la danza libera della Duncan. La sua tecnica parte dalla pratica di una meditazione profonda concentrata nel plesso solare per raggiungere quella consapevolezza in grado di far muovere il corpo come un albero scosso dal vento o come il ritmico alternarsi delle onde del mare. Nessuna scenografia né rigidi costumi o scarpette con le punte, che considera solo ingombranti zavorre. È ispirata dalla mitologia greca, dalla natura e dalla musica, che non considera mai, come nel balletto classico, asservita alla coreografia. Quando nel 1900 arriva in Francia, si ritrova nel vivo dell'Esposizione Universale parigina. Entra subito nell'elite artistica, letteraria e aristocratica parigina. Diventa amica del pittore Eugène Carrier, musa dello scrittore Auguste Rodin, per il quale danza più volte persino nuda. Isadora viaggia molto per l'Europa, portando i suoi spettacoli nelle città della Germania e dell'Ungheria. Adesso guadagna molti soldi e può concedersi una vacanza. Così, nell'estate del 1903, va ad Atene, dove per 4 mesi sale ogni giorno al Partenone, meditando per ore immobile di fronte alle colonne. Tornata in Francia, danza al teatro Sara Bernard, accompagnata da Maurice Ravel, appena 25enne. Si sposta in Germania, paese dove ha ottenuto un grande consenso di critica e di pubblico, e nel 1904, insieme alla sorella, apre a Grünewald, un sobborgo di Berlino, la sua prima scuola di danza in Europa. Qui formerà il suo gruppo di danzatrici, le Isadorable, che diventeranno famose nel mondo dopo la sua morte. A Monaco, Isadora incontra il suo primo grande amore, Gordon Craig, scenografo teatrale e innovatore assoluto, che proprio da Isadora prenderà ispirazione per completare le sue teorie sul nuovo teatro. Dalla loro unione nasce nel 1906 l'amatissima prima figlia della danzatrice, Deirdre. Ma per Isadora la relazione si rivela tormentata e ingestibile. Mi diceva: «Perché vuoi salire sulla scena e muovere le braccia? Perché non resti a casa a temperare le mie matite?» Era geloso della mia famiglia, della mia scuola, perfino delle mie idee.
2: Sembra tutto per rendersi scomoda alla società dell'epoca, che va bene che è la Parigi dell'Esposizione Universale, però non è a quel livello di spregiudicatezza.
3: Allora, forse sì, però dobbiamo pensare agli ambienti artistici e intellettuali dell'inizio del secolo, quando veramente stava succedendo qualcosa di grosso in tutte le arti, no? È davvero una svolta estetica, delle rivoluzioni simboliche ed estetiche mondiali.

0: molto forti. Per cui anche lì, in quell'ambiente, trova un suo posto forte.
1: Diciamo che è un momento che ha pochi precedenti per la libertà di un artista.
0: Di espressione.
1: E soprattutto, sì, una libertà di espressione. Carolina Germini, gli altri artisti che atteggiamento hanno nei suoi confronti? La imitano, la riproducono?
2: La omaggiano soprattutto, ecco, perché furono molti gli artisti a rimanere affascinati, folgorati dalla sua bellezza, dalla sua personalità. Quando a Parigi venne inaugurato il Théâtre des Champs-Élysées, Antoine Bourdelle decise di omaggiarla, appunto, realizzando questo bassorilievo che si trova all'ingresso del teatro, intitolato La Danse. Ma non furono soltanto gli artisti francesi, anche degli scultori italiani, tra cui per esempio Libero Andreotti, che realizzò questa scultura, la Pleurèse, in cui lei è ritratta mentre proprio si trova, diciamo, nel pieno dell'enfasi del gesto, no? Per tornare alla lezione di Delsarte. Quindi con le braccia protese in avanti a reggere questa veste. E come Libero Andreotti, anche Romano Romanelli scelse di omaggiarla con una statua in bronzo in cui lei ha il collo riverso, come se volesse uscire fuori di sé.
0: Sì, infatti diventa una sorta di icona per i pittori del periodo, icona del nuovo corpo danzante, leggero, luminoso, gli slanci, flessuoso, no? Soprattutto anche questi veli che sono una delle sue caratteristiche, questa tunica greca e questi veli, perché appunto lei teorizza che solo il corpo nudo può raggiungere una piena e vera naturalità. E anche questo fa parte, come dire, di un filone di pensiero proprio dell'inizio del Novecento molto forte, questo del naturismo, per esempio, no? del ritorno alla natura, alle comunità di Monteverità. Cioè c'è una connessione molto forte che gli artisti comprendono, e per esempio Plinio Lomellini, quando lei va in Toscana più tardi, la vede danzare sulla spiaggia della Versilia e farà dei bozzetti e dei dipinti fantastici. Uno si chiama Gioia Tirrena, proprio con questa figura flessuosa e luminosa che era Duncan.
1: Mi colpisce che in questo periodo lei dia alla luce un figlio. E mi colpisce positivamente, perché vuol dire che non era presa di sé a un certo momento.
0: In realtà, ecco, questo non l'abbiamo detto, ma è importante, tutta la sua concezione della danza è anche molto legata all'idea della liberazione del corpo femminile e quindi anche dell'emancipazione della donna. E la sua idea femminista, in qualche modo, è molto legata alla maternità e all'idea della maternità. E questa è un'altra cosa tipica del femminismo e dell'emancipazionismo di fine di inizio Novecento.
1: È una che riesce a riprendere se stessa dando tutto nel corpo in modo rivoluzionario, passando, dimostrando anche che la maternità non si pone in conflitto con questo suo modo di essere. Però cambia marito, cambia amore. Anche in questo è una figura molto moderna, non è?
0: Sì, allora lei è contraria al matrimonio, lo dice molto chiaramente, tanto è vero che
1: Detto cambia marito e cambia compagno, uno solo sposerà, credo.
0: Uno solo alla fine, dice, insomma, il matrimonio per le donne è una cosa assolutamente insensata, un legame troppo. Perché l'idea proprio della liberazione del corpo e anche della liberazione dai condizionamenti, no? Per le donne. E quindi questo è molto.
1: E gli uomini che amano accettano questa sua ideologia.
0: Prima Gordon Craig, non tanto, il grande scenografo, sostanzialmente si lasciano perché lui non concepisce la libertà di Isadora e le dice stai ad aspettarmi a casa, e ovviamente non è quello che lei vuole fare.
1: Mentre
0: Paris Singer, cioè il successivo
1: compagno,
0: la supporterà molto.
1: Però
0: nella sua
1: attività.
0: Vediamo,
1: perché nel terzo capitolo, in cui parleremo di lei, che ormai è diventata una divina, e ne parleremo assieme a Emanuele Lucchetti, parleremo anche di questi altri rapporti della sua vita.
3: Isadora Duncan è ammirata, richiesta, venerata, ma come spesso le è accaduto, si ritrova ancora una volta senza un soldo. Su di lei gravano tutte le spese delle 40 allieve che frequentano a tempo pieno la scuola Grunewald di Berlino. Nella sua autobiografia ricorda: «Così non si può continuare. Il mio conto in banca è quasi esaurito. Bisogna che troviamo un milionario». E il suo desiderio si avvera. È il 1909, una sera, alla fine di un suo spettacolo alla Gaîté Lyrique, si presenta in camerino un ammiratore molto speciale. «Ammiro la vostra arte. Sono venuto per aiutarvi. Volete andare con tutte le vostre danzatrici in una piccola villa sulla riviera e là comporre nuove danze? Non avrete da preoccuparvi per le spese. Me ne incaricherò io». È Paris Singer, l'erede diretto del miliardario fondatore di una delle prime multinazionali americane, la Singer Sewing Machine Company. Tra i due nasce una storia d'amore travagliata e vissuta nel lusso sfrenato.
4: Qualche volta confrontavo il piacere di quella vita lussuosa, di quella festa continua, di quell'abbandono al piacere con l'aspra lotta della mia giovinezza. Per me non fu che un passaggio dall'arte sacra all'arte profana. Isadora Duncan e Paris Singer condividono tra alti e bassi 17 anni di vita insieme. Isadora lo chiama Lohengrin, come il cavaliere dell'omonima opera di Wagner, compositore che Isadora ama moltissimo e sulle cui note ha spesso danzato. Nel 1910, dalla loro unione, nasce Patrick. Sono anni fantastici per la Duncan, che ora dalla vita sembra avere tutto: viaggi, fama, una splendida carriera, denaro per la sua scuola e due figli amatissimi. Ma il 19 aprile 1913 una tragedia cambia improvvisamente per sempre la sua vita. I suoi figli, Deirdre di 7 anni e Patrick di 3, muoiono in un assurdo incidente, precipitando nella Senna mentre sono all'interno dell'auto che li sta riportando a casa, lasciata dall'autista senza freno a mano su una strada in discesa. Nella dannata ricerca di una pace che non troverà più, Isadora attraversa un periodo molto triste e buio prima di riprendere a fare spettacoli. Eleonora Duse, legata alla Duncan da profonda amicizia, la invita a Viareggio per starle vicino. Grazie alla Duse, ha la forza di ritrovare nella danza la sua salvezza. Gli ultimi anni, segnati anche dalla tragedia della Prima Guerra Mondiale, sono oscuri, difficili. A luglio del 1921 si accende uno spiraglio di luce. Isadora riceve un telegramma dall'Unione Sovietica.
5: «Solamente il governo russo può capirvi. Venite da noi. Noi realizzeremo la vostra scuola».
4: Parte subito per Mosca con la sua allieva e pupilla, Irma, per fondare la sua scuola sovietica. A novembre dello stesso anno incontra il poeta russo Sergei Esenin. Ha 16 anni meno di lei ed è un ragazzo bello ma tormentato. In tutta la sua vita Isadora ha sempre rifiutato il matrimonio. Eppure, il 2 maggio del 1922, convola a nozze con il giovane poeta. L'unione durerà solo 2 anni. Nel 1925 Esenin si toglierà la vita in un hotel di San Pietroburgo. Ritorna a Nizza, soffocata dai debiti, tenta il suicidio. Sopravvive grazie all'aiuto economico e al sostegno di pochi amici gli ultimi 3 anni della sua vita. È il 1927. Al Teatro Mogador di Parigi, 2 mesi prima di morire in quella maniera tanto tragica quanto teatrale, Isadora danza per l'ultima volta per un pubblico sinceramente commosso.
1: Quella maniera tanto tragica, tanto teatrale di cui parla il filmato è la sua sciarpa che rimane impigliata nelle ruote dell'automobile, ma ne parleremo alla fine, e la strozza, la uccide. Ma voglio parlarne alla fine di questo, e prima voglio fare un'obiezione che normalmente non si fa. Il bianco, bianco, tutto è bianco, super bianco. Ma non c'è un filo di razzismo in tutto quello che rappresenta Isadora Duncan?
0: Sì, allora, diciamo che in queste sue idee sul corpo sano, naturale, appunto in comunione,

0: con il cosmo cova, diciamo, qualche ambiguità che rimane sotto traccia a lungo, ma negli anni 20 invece viene espressa chiaramente. Quando lei torna appunto in America negli anni 20, nell'America del jazz, e lei dice molto chiaramente: il jazz è questa musica nera, è anche una danza nera che è dalla vita in giù, nel senso che il corpo nero è talmente, per lei, è legato agli istinti, alle pulsioni sessuali e quindi alla barbarie. Il corpo di cui parla lei è un corpo bianco e quindi, insomma...
1: Resta una divina, ma questa cosa andava tirata fuori, come Francesco Ferrasin va tirata fuori sicuramente questa storia dell'Unione Sovietica, che per lei diventa un magnete. Quando le mandano quel messaggio, improvvisamente le si riaccende quello spirito da inizio Novecento e corre in Unione Sovietica.
2: Esatto, corre con tantissima speranza, ma era già corsa nel 1907 quando provò ad aprire una scuola proprio con l'aiuto dello stesso Stanislavski. I tempi non erano maturi, il progetto alla fine fallì, però appunto con questo telegramma del 1921, dopo la rivoluzione, le speranze in qualche modo si riaccesero, e sono molto evocative proprio le ultime pagine della sua biografia, nella quale la Duncan magnifica l'Unione Sovietica, proprio scrive così, come uno stato ideale concepito dagli stessi Marx, Lenin e Platone. Insomma, lei si immagina addirittura di diventare un giorno lei stessa una compagna fra i compagni, e cercherà in qualche modo quell'eguaglianza, almeno sotto il profilo artistico, che invece l'Occidente borghese, secondo lei, non riesce a creare, insomma. Ma questo le creerà molti problemi, soprattutto appunto proprio in quell'Occidente borghese che l'ha vista nascere, perché lei nell'ottobre del 22, tornando negli Stati Uniti proprio con il marito, il poeta russo Esenin, verrà bloccata alla dogana proprio con l'accusa di fare propaganda sovietica, delle accuse, delle illazioni che la seguiranno anche dopo la morte, perché il suo corpo non potrà più rientrare negli Stati Uniti in quanto proprio cittadina sovietica, e sarà solamente Parigi, con il cimitero di Père Lachaise, a dare asilo alle sue spoglie. Quindi ora riposa accanto a personaggi come Oscar Wilde e Maria Callas.
0: Certo, anche Isadora Duncan, come molti altri, sentono in questa fase il mito dell'Unione Sovietica come un mondo nuovo, un mondo di superamento delle diseguaglianze. Ha molti rapporti con la Russia, certo, anche in precedenza, e molti viaggi, però insomma ci sta anche questa cosa del mito della rivoluzione bolscevica, perché fa parte in qualche modo di questo slancio di, appunto, di liberazione, di emancipazione. Lei a un certo punto in una lettera dice: io non sono anarchica, non sono bolscevica, ma sono rivoluzionaria come ogni artista deve essere. Quindi c'è questa idea, appunto.

0: Sì, la Grecia, come abbiamo sentito prima, è uno dei suoi riferimenti, no? Proprio come culla della civiltà, la tragedia greca, ed è una sorta di tragedia greca anche questa sua vita drammatica, insomma, con la perdita dei figli e poi questa morte appunto sulla Bugatti, sulla Promenade des Anglais a Nizza, con una delle sue sciarpe, quindi proprio quelle che avevano in qualche modo fatto il suo successo di queste sue impalpabili danze all'inizio del secolo.
1: E questo stabilisce, cari ascoltatori, una delle leggi che ricorrono nella storia, che spesso i grandi della storia poi finiscono, sarà una coincidenza, finiscono in una maniera talmente tragica che ne accresce il mito. Io penso che nei libri che lei ci suggerirà questo aspetto verrà sottolineato, però è solo una mia previsione.
0: Sì, allora, tre libri. Il primo, naturalmente, è la sua autobiografia, come dicevamo, è un'autobiografia che lei scrive un po' così sollecitata dagli editori, ma è veramente ben bella. Scritta, è bella, bella. E ci dà tutta la traiettoria quasi fino alla fine, fino all'andata in Russia. Il secondo volume è una raccolta dei suoi scritti sulla danza. Il terzo è un libro per inquadrare il caso Duncan in una linea più ampia di storia della danza, che si chiama La danza, storia, teoria, estetica nel Novecento, e comincia proprio con François Delsarte, con cui abbiamo iniziato noi, e con Isadora Duncan.
1: Non saprei come ringraziarla di più, la professoressa Carlotta Sorba, Emanuela Lucchetti, e tantissimo davvero Francesco Ferrasin e Carolina Germini, perché l'argomento non era affatto semplice da inquadrare storicamente. Prendete nota di questi libri e mi preparo per le conclusioni.
2: La mia vita, Isadora Duncan, Castelvecchi 2019. L'arte della danza, Isadora Duncan, Dino Audino Editore 2016. La danza, storia, teoria, estetica nel Novecento. Alessandro Pontremoli, La Terza, 2018.
1: Carlotta Sorba ci ha raccontato come, arrivata in Russia, Isadora Duncan si scelse un marito molto più giovane di lei, che era uno dei più grandi poeti dell'inizio degli anni venti in Russia, Sergei Yesenin. Sergei Yesenin ebbe un rapporto complicato con Isadora Duncan, si diede all'alcol, distruggeva camere di hotel e ristoranti e aveva una tensione dovuta probabilmente al fatto che non sapeva nessuna parola che non fosse di russo, lei sapeva pochissime parole in russo e quindi quando andò in Occidente fu un disastro. I due dopo poco si separarono, Yesenin rimase molto traumatizzato da questa esperienza e sposò poco dopo una nipote di Tolstoi, ma immediatamente dopo si impiccò con la cinghia di una valigia. È da ricordare che non solo tutti lo valutarono come un grande paese, ma in particolare un grande poeta, ma in particolare Leone Trotsky disse di lui cose meravigliose.

0: Lui ha un modo di cantare in cui si sente la sua autenticità dell'anima.
1: È un grido di disperazione, ecco, sono così.
2: Margherita è vera.
3: Il mio nome è Riccardo Cocciante. Questa sera, 21:20, Rai 3.

0: con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì 7 settembre, 20 e 35, Rai 3. Quante cose che non
1: sai. Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita, potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
0: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai, da giovedì 10 settembre 21 e 20 su Rai 3.
2: È italiano!
3: È buonissimo!
2: È conveniente!
4: Come frutta e verdura!
1: Andiamo all'ortofrutta allora.
2: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
4: Da MD freschi sono top.
1: È proprio vero.
5: Da MD c'è la promo Maxi Risparmio. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro.
1: Buona spesa Italia.
6: Per sopravvivere

0: con consegne gratuite.
1: Ah, però!
2: E con la UEFA Champions League.
3: Ah, però!
0: Ah, e giga illimitati.
3: Ah, però!
4: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, però!
0: Per voi questo è altro.
5: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
6: Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e il tuo amore saprà farsi vedere e sentire per sempre. Chiama al numero verde 800 915 015 e richiedi ora la nostra guida ai lasciti.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
10: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre, retta da 1.550 €.
11: Benvenuto al Super Pilota!
12: Ciao Alex!
11: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari. Però non ho ancora il wifi.
11: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su Sky.it.
14: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Ancora al lavoro i vigili del fuoco per spegnere l'incendio scoppiato ieri in un sito stoccaggio rifiuti di Airola. Allarme aria per gli abitanti. La Campania tra le regioni con più illeciti legati al mare. I dati del report di Legambiente, Mare Monstrum, bene il Cilento. I cantieri a rientro in città, continua il viaggio della TGR. Oggi è a Salerno dove i commercianti lamentano i disagi. Cominciano le operazioni per tornare tra i banchi di scuola, data ufficiale in Campania martedì 15. L'assessore interviene sul caldo. L'Inter sabato in campionato, l'Arsenal mercoledì 9 in Champions, le prossime sfide degli azzurri. Oggi tra arrivi e partenze si chiude il calciomercato estivo. Buon pomeriggio dal TGR Campania. Nel Beneventano, ad Airola, da ieri l'incendio in un sito di stoccaggio rifiuti sotto sequestro che ha liberato nell'aria inquinanti. I controlli dell'ARP e le raccomandazioni per gli abitanti dei comuni limitrofi. Ci colleghiamo con Federico Marconi.
1: Sì, buongiorno. Sono in corso ancora le operazioni di spegnimento dell'incendio che vanno avanti ormai da 24 ore. Sono una cinquantina i vigili del fuoco che stanno lavorando e provengono da tutta la regione. Su questo sito, che è sotto sequestro e sotto controllo dell'autorità giudiziaria da anni, la sua storia è complessa, l'ha ricostruita per noi Daniele Meloni.
2: Le operazioni sono abbastanza complesse perché i cumuli di materiale sono molti. Abbiamo bisogno di fare smaltimento con i mezzi pesanti per poter riuscire ad aprire dei varchi e poter spegnere tutto il fuoco. L'incendio è molto vasto e soprattutto l'area è soprattutto molto vasta, quindi abbiamo bisogno di entrare pian piano, riuscire a spegnere il materiale, spostarlo per poter penetrare all'interno e far sì che tutto possa essere spento.
1: È andato a cercare mascherine?
3: Cercare no, io vengo da lavoro quindi c'è stato il tempo, però è opportuno farlo.
4: Preoccupato per il rogo?
5: Sì, è normale, perché comunque è plastica e non lo so, immondizia, non lo so che cosa è che è bruciato.
1: Sì, queste erano le voci dei vigili

0: del fuoco al lavoro e la preoccupazione dei cittadini ad Airola. Adesso la ricostruzione della storia del sito nel servizio di Daniele Meloni.
1: L'incendio nella zona industriale Pippa di Airola, in provincia di Benevento, è andato avanti tutta la notte e non sarà spento a breve, data la portata dell'area coinvolta. Dense nubi nere, circondate da fiamme di dimensioni impressionanti, si sono levate visibili in tutta la Valle Caudina nel pomeriggio di ieri, quando un sito di stoccaggio di rifiuti in plastica e degoballe in via Carracciano ha iniziato ad andare a fuoco. La situazione è parsa da subito molto seria. L'intervento dei vigili del fuoco di Benevento è stato celere ma non sufficiente. A loro supporto sono giunte anche squadre provenienti da altre province campane, Avellino, Caserta e Salerno. Subito è scattato anche l'allarme per la salute e la sicurezza degli abitanti in tutta la Valle Caudina. Insieme alle amministrazioni e alle locali ASL, anche la Regione segue la vicenda con l'assessore all'ambiente Claudia Pecoraro. L'origine dell'incendio è ancora ignota. Il sito era già stato posto sotto sequestro preventivo da parte del NOE. Nello scorso mese di maggio, un'inchiesta giudiziaria condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari aveva documentato 126 episodi di sversamento illecito tra Puglia e Campania che coinvolgevano anche la società proprietaria dello stabilimento.
0: Sì, questa mattina negli uffici del comune ha avuto luogo un comitato in cui erano presenti tutte le istituzioni, il sindaco di Airola, il consigliere regionale Enrico. Qual è il pensiero e cosa sta mettendo in campo la regione in quella che è un'emergenza che non inficia solo questo territorio, ma anche quello delle province circostanti?
2: Ma l'emergenza, come lei diceva giustamente, riguarda Benevento, una buona parte dei comuni caudini, ma non solo, perché si è estesa la nube anche fino a Benevento, città e anche oltre. Interessato e interessa anche Avellino e penso anche parte dei comuni di Napoli. Insomma, abbiamo avuto un collegamento telefonico con l'assessora Pecoraro, tra l'amministrazione e l'assessore Pecoraro, che ha dimostrato volontà di sostenere in maniera determinata una situazione. Io, per quanto mi riguarda, valuterò eventualmente la richiesta insieme al mio gruppo di chiedere una calamità naturale per quanto riguarda questa situazione e stiamo aspettando soltanto i risultati da parte dell'Agenzia regionale dell'Ambiente della Campania, che già si è attivata con carri mobili e con postazioni fisse, per cui alla luce di questi risultati valuteremo poi la possibilità di fare delle azioni a sostegno di questi comuni che sono stati fortemente danneggiati sia sul piano dell'ambiente, ma anche, ritengo, sul piano anche dell'agricoltura e degli allevamenti.
0: Sindaco, invece lei questa mattina ha emanato due ordinanze a tutela dei cittadini e della loro salute. Cosa prevedono e cosa consiglia ai
3: Allora,
0: suoi
3: già
0: concittadini?
3: ieri abbiamo emanato l'ordinanza preventiva perché non avendo a disposizione i risultati che ci arriveranno giovedì pomeriggio, stiamo facendo delle ordinanze, diciamo così, preventive, non mirate, precise. Purtroppo oggi che ieri non c'era ad Airola nessun segno di perché il vento tirava verso giù, verso Montesacchio, verso Benevento, verso Cervinà. E stamattina invece ho incominciato a girare un po' verso Airola. Quindi stamattina ho dovuto predisporre un'altra ordinanza di chiusura delle scuole, delle attività artigianali, industriali della zona e raccomandare di non esporre frutta, verdura fuori dai negozi e quindi di farle, diciamo, le procedure normali
0: Per tutelare.
3: prima di mangiare questa roba, sciacquarla,
0: Certo.
3: fare tutto questo. Stiamo, ora attendiamo
0: Di vedere cosa
3: sì,
0: dirà l'ARPAC che nelle
3: c'era
0: prossime ore
3: mandata la signorina
0: cercherà
3: ieri sera
0: di.
3: e in altro
0: Vi ringraziamo,
3: pomeriggio.
0: il consigliere regionale, il sindaco e tutti gli aggiornamenti nella prossima edizione.
4: Ancora nel Beneventano, una notizia appena arrivata, ad Apice un plurimo omicidio, un uomo avrebbe ucciso due fratelli e poi si sarebbe tolto la vita, i particolari gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Torniamo a parlare di incendi in Campania, secondo il report della Protezione Civile diminuiscono in maniera significativa come la superficie percorsa dal fuoco. Positivo l'andamento della campagna antincendio boschivo anche a fronte del particolare impegno degli ultimi giorni. Solo tra il 29 ed il 30 agosto fronteggiati 50 incendi, la maggior parte nel Salernitano, con l'impiego di mezzi aerei anche nazionali e più di 200 uomini. I dati positivi confermati dall'assessora alla protezione civile Fiorella Zabatta. Il bilancio rispetto allo scorso anno è positivo, 321 incendi in meno, che dimostrano l'efficacia dei pattugliamenti delle squadre dei volontari della protezione civile e di tutto il sistema regionale. Mare Monstrum, il report di Legambiente sulle acque. In Campania la costa è balneabile, ma la depurazione insufficiente. La regione è tra i primi posti per illeciti legati al mare. I particolari con Vittorio Marotta.
5: Le acque saranno azzurre, ma il quadro è decisamente nero. Inquinamento, abusivismo edilizio, violazioni del codice della navigazione, pesca illegale. Ancora una volta è la Campania a vantare il triste primato per reati legati al mare. E quanto emerge dal rapporto Mare Monstrum di Legambiente, elaborato su dati delle forze dell'ordine e delle capitanerie di porto. Drammatici numeri, nell'ultimo anno 4.000 reati in Campania, il 19% del totale in Italia, oltre 4.000 denunce, 35 arresti, più di 1.000 sequestri e ancora 4.700 illeciti amministrativi per sanzioni che superano i 39 milioni di euro. Altissimo il tasso di inquinamento per reati legati alla depurazione e agli scarichi, di questi quasi uno su quattro avviene in Campania. Pesantissimo l'impatto della filiera del cemento illegale con il 18% dei reati totali nazionali. Seconde case o ampliamenti irregolari, si pensi ai continui sequestri nell'area di Castel Volturno, fino a resort e ristoranti di lusso, sequestrati con l'accusa di illeciti perpetrati anche per decenni.
6: Bisogna ripristinare il ruolo dei prefetti per gli abbattimenti, allo stesso tempo garantire fondi in continuità per le demolizioni nei comuni interessati. Accanto a quello, monitoraggio e prevenzione per scarichi abusivi e pesca illegale.
5: Molti reati derivano dalle attività dei clan, ma non solo. In Campania si registra il 30% del totale delle violazioni del codice della navigazione nautica da diporto, anche in aree protette.
4: Il bradisismo nei campi Flegrei. Ieri il comitato in prefettura con il ministro Piantedosi. I comitati cittadini chiedono sostegno e risorse, come ci spiega Francesca Coppola.
7: Si dicono soddisfatti per il dialogo instaurato con il ministro dell'interno Piantedosi, i sindaci flegrei che ieri hanno partecipato al vertice in prefettura a Napoli. Abbiamo consegnato i nostri emendamenti al decreto 144 in un documento di quasi 100 pagine, racconta il primo cittadino di Bacoli, Giosi della Ragione. Ora sollecitiamo tutti gli schieramenti politici in Parlamento a dare massima priorità alla discussione delle proposte perché i cittadini sfollati possano rientrare al più presto nelle loro case. Sindaci in regione dicono no allo stato di emergenza e chiedono una legge speciale. Quattro i documenti che sono stati presentati al ministro da comuni, reti di cittadini e dagli amministratori di condomini. Dovranno ora essere messi a sintesi. La regione li consegnerà in un'unica versione. I documenti convergono su alcune richieste. La prima è quella di un contributo, una tantum di 30.000 euro per permettere alla metà dei 4.000 sfollati, quelli che hanno subito lieve danno sismico, di poter riqualificare le proprie case. Altra priorità, consentire che piccole difformità edilizie non ostacolino il contributo, e poi la proposta di dare al commissario Soccodato poteri e fondi per riqualificare costoni rocciosi e tufacei. Infine l'esonero da tasse e tributi per gli operatori del commercio e del turismo. Siamo insoddisfatti, commenta in un comunicato, la rete Pozzuoli esiste ancora, ci attendevamo risposte concrete e immediate.
4: Arzano, la storia di una famiglia legittima assegnataria di un alloggio occupato dal clan Monfregolo. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine può rientrarci. Nello Di Costanzo.
8: È una battaglia di civiltà e di legalità sfrattare gli occupanti abusivi dagli alloggi popolari ridandoli ai legittimi destinatari. Da due anni una famiglia non riusciva a prendere possesso dell'abitazione assegnatale nella 167 di Arzano perché occupata abusivamente da persone vicine al boss Giuseppe Monfregolo, attualmente detenuto al 416 bis.
9: Le iniziali del boss, che le ha messe all'ingresso di casa scolpite nel marmo, come se fosse un re.
10: Per fortuna il re è caduto e questa casa torna a legittimi assegnatari che hanno diritto e non a camorristi usurpatori.
11: Diamo un segnale molto forte al nostro territorio. Arzano è un paese di persone per bene che devono essere rispettate e quindi per pochi criminali non dobbiamo fare in modo che Arzano venga tacciata come la città della criminalità.
8: Un bagno con lavabo in marmo pregiato e

0: una vasca idromassaggio.
1: Beh, dimostra che non erano certamente dei poverelli, ma per di più mi domando come sia stato possibile fare tutti questi lavori senza che nessuno se ne accorgesse. Siamo in un palazzo gestito da un'azienda che si occupa di appartamenti popolari.
0: Questa è la prima di altre operazioni che avete in programma.
2: È l'inizio di un'attività che era già partita nel tempo dal mio predecessore, già il dottore Chiariello aveva iniziato il censimento.
0: Bisogna sempre denunciare di fronte a qualsiasi sopruso.
2: I cittadini non devono avere paura, questa è gente che ha affamato questo territorio, sono persone stupide che colpiscono la stessa città dove vivono e se abbiamo problemi è proprio per queste forme di criminalità.
3: I cantieri in città rientro dalle vacanze. Continua il viaggio della TGR Campania. Dopo Napoli, oggi andiamo a Salerno con Alessio Aversa.
4: Salerno rientra dalle vacanze e si ritrova, come tutte le grandi città della Campania, ancora alle prese con diversi cantieri, da piazza Cavour a via Velia fino al sottopasso di via dei Santi Martiri. Lavori e restringimenti continuano a pesare sulla viabilità e, in alcuni casi, anche sulle attività commerciali.
5: L'estate è andata proprio male, turisti non sono passati per via di questi cantieri ovunque, abbiamo una città messa male.
6: Il passaggio è stato ostacolato, tenga conto che adesso hanno pavimentato, ma finora siamo stati senza pavimentazione. Voglio dire, se stessimo in Giappone, in 3 mesi avremmo costruito un grattacielo. Siamo qua e questi sono i tempi nostri.
5: Siamo distrutti, infatti non sappiamo che fine faremo, sinceramente. Rischiamo la chiusura.
4: Settembre però è anche il mese della piena ripresa e soprattutto della festa di San Matteo il 21 settembre, quando il centro sarà attraversato da migliaia di persone.
7: Credo che lei sia stato sul corso, sta finendo la pavimentazione della direttrice principale, è finita ormai da mesi. Via Velia, molto prima di San Matteo, credo entro la metà sarà chiusa Via Velia e abbiamo l'ultima traversa da fare che è quella Via Conforti alle spalle della Banco d'Italia. Quindi massimo metà ottobre sarà chiusa.
4: Cantieri inevitabili, spiega il comune, per una città che cambia e si rinnova. L'obiettivo adesso è ridurre il più possibile i disagi proprio nelle settimane in cui Salerno torna a riempirsi.
3: La scuola, entrano nel vivo le operazioni per il ritorno tra i banchi. Ettore De Lorenzo ha incontrato l'assessore regionale Andrea Morniroli, che ha fatto il punto anche sul problema del caldo in classe.
8: Il 15 settembre, come da calendario stilato dalla Regione Campania, le scuole riaprono i cancelli per decine di migliaia di studenti, dalle elementari ai licei. Oltre alle solite questioni legate agli orari e alla disponibilità dei docenti, quest'anno si è aggiunta una nuova preoccupazione legata al grande caldo che ci ha accompagnato tutta l'estate e che persiste ancora. Le nostre scuole non sono attrezzate per far fronte a temperature troppo alte e le previsioni sul cambiamento climatico ci dicono che non siamo in un'emergenza, ma che dovremo imparare a convivere con queste ondate di calore. L'assessore Andrea Morniroli, consapevole della complessità del tema, chiede collaborazione e pazienza alle famiglie e agli studenti.
9: Esiste già qualcosa su cui si può cominciare a lavorare?
10: Bisogna guardare un po' lungo con interventi che diventino altrettanto strutturali come il problema. Su questo, tra l'altro, ieri ho sentito il Ministero, mi ho parlato direttamente col capo di gabinetto del ministro Valditara, che mi ha detto che non c'è nessuna regione in cui le scuole vengono prorogate come regione. Sicuramente porteremo in conferenza Stato e Regioni il tema anche a livello nazionale e ministeriale, perché poi, come dire, anche il ministero, visto che il cambiamento climatico riguarda tutto il paese, deve incominciare a immaginare, come è stato fatto in passato sull'innovazione tecnologica, sulle lavagne, di avere comunque dei finanziamenti ad hoc per garantire che le aule dei più piccoli e dei più grandi garantiscano condizioni di vita sostenibili, che poi sono quelle essenziali anche per poter studiare al meglio.
9: Si rivolga alle famiglie, che cosa dobbiamo aspettarci, cosa c'è da aspettarsi anche quest'anno e nei prossimi anni?
10: Ecco, direi così, alle famiglie sappiate che c'è, come dire, una regione, come è stato anche in passato, che in qualche maniera ritiene che la scuola è uno dei centri di buone politiche pubbliche e senza buone politiche educative non ci può essere anche uno sviluppo per questa regione. Quindi capisco le difficoltà, capisco le preoccupazioni, ecco, ma proviamo tutti quanti a guardare con un po' di ottimismo e proviamo, come dire, insieme a capire e anche a convincere chi governa anche a livello nazionale che il cambiamento climatico non solo non è un'emergenza, ma è un tema che c'è e che forse dobbiamo cambiare politiche sull'energia, sulle produzioni e non dire che è tutto un complotto e che tutto va bene.
3: Benevento, al centro La Pace, le conclusioni del convegno nazionale dei Vescovi delle aree interne. Annalisa Angelone.
11: Da nord a sud i vescovi delle aree interne riuniti a Benevento nel centro La Pace si oppongono all'idea di un declino inarrestabile legato allo spopolamento.
12: È solo una risorsa straordinaria.

0: straordinarie sono le radici più profonde del nostro paese e che quindi possono dare nuovi frutti.
1: Nel 2025 la lettera dei Vescovi a Governo e Parlamento, l'incontro ideato nel 2021 dall'allora Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, ora Vescovo di Assisi, si chiude con l'annuncio di un osservatorio della Conferenza Episcopale Italiana sulle aree interne.
2: Sono stati designati 3 Vescovi in rappresentanza delle diverse aree geografiche del Paese, che poi dovranno lavorare e preparare proposte d'intesa anche con gli uffici CEI e con la presidenza della conferenza episcopale.
1: Non solo restanza, la scelta di rimanere nelle terre d'origine, l'esperienza delle aree interne può offrire a chi non le conosce la prospettiva di far svoltare la propria vita.
3: Far fare anche esperienza ad alcuni che non conoscono anche queste nostre realtà, perché conoscendole possano amarle e amarle possano anche scegliere di viverci, ma soprattutto anche di investire.
4: Arrivi e partenze, il calcio, si chiude il calciomercato estivo. Piero Vitiello.
5: Imparare dagli errori come quelli che hanno contribuito alla sconfitta con il Como dovrà essere il mantra del nuovo Napoli di Allegri, che davanti a sé all'Inter, l'Arsenal e il Bologna nel primo miniciclo di 3 partite in 9 giorni e che poi a ben guardare così nuovo Napoli non è, perché allenatore a parte, i soli arrivi di Favasulli e Badiashile a fronte della partenza di Gutierrez hanno cambiato di poco il volto degli azzurri, così come del resto hanno fatto le ultime cessioni in ordine di tempo. Con le partenze di Caiust, direzione Malaga, di Lindstrom al Salisburgo e di Mazzocchi al Venezia, il DS Manna ha chiuso la partita degli esuberi già ben incanalata nei giorni precedenti con i saluti di Ngong, Foloruncio e Chedira. Ma nel calciomercato, che stasera alle 20 vede calare il sipario sulla sessione estiva, è mancato il colpo effetto, in particolare in attacco. Tutto bloccato da Lang e Lucca, che alla fine resteranno. C'è qualche probabilità in più che a ridosso del gong altri squilli in entrata arrivino dalle attivissime società campane di Serie B. La Juve Stabia, corsara Marassi, proprio grazie al nuovo arrivato di Nardo, ieri ha ufficializzato anche l'attaccante Giuseppe Sibilli e il difensore Gioacchino Barranco. Ad Avellino torna in prestito dal Sassuolo il terzino Filippo Missori.
4: In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali. Lo ha reso noto il Calcio Napoli. Noi ci fermiamo qui, è tutto. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
6: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
7: Sulla Campania, locali e fenomeni. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, tempo stabile e soleggiato con formazioni di nebbie o foschie dense durante la notte. Sull'Appennino campano, locali piogge o rovesci nelle ore pomeridiane, poi ampie aperture su tutto il settore. Sul Salernitano, isolati fenomeni pomeridiani lasceranno poi spazio a un deciso miglioramento. Nebbie in banchi, nottetempo. Le temperature risulteranno in leggero aumento nei valori massimi, in lieve diminuzione nei valori minimi.

0: agli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
5: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane. Perché?

0: Ecco perché.
1: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
2: Noi siamo autentici, come la nostra passione. Innovativi, come le nostre cucine. Siamo attenti, vicini, concreti, per creare soluzioni che facciano davvero la differenza. Noi siamo Lube, ed essere Lube significa esserci sempre.
3: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete TeamVision?
8: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
4: Era fuori?
6: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
8: Vieni nei negozi.
9: Questi sono i nostri ampli mini.
10: Non si vedono.
11: Mi devo toccare, non ci credo.
12: Microscopico proprio.
9: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
13: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
12: Questa è una magia.
1: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
14: Montebottone a linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo solo questa settimana a soli 699 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.

0: Agosto vola l'inflazione, prezzi su del 3,3%, vertice di maggioranza su energia e legge elettorale, opposizioni, Meloni pensa solo a come vincere le elezioni e nella Lega parte la sfida a Salvini. Pesanti bombardamenti su Kiev e altre città, 12 vittime, Cremlino contro l'Italia, ridicola la nomina di Fedorov. Crosetto, scelgo pensando a Roma, non a Mosca o Washington. Famiglia nel bosco, i bambini resteranno nella struttura protetta, ritorno a casa solo dopo un percorso che prevede l'inserimento a scuola e incontri periodici con i genitori. Piacenza, la protesta dei lavoratori della logistica dopo la morte di un collega per un malore durante una consegna, caldo e carichi di lavoro eccessivi, non siamo numeri. Vigilia della mostra del cinema con meno Hollywood e più grandi maestri. Stasera preapertura con l'omaggio a Tinto Brass. Al Lido i conduttori della serata d'apertura, Greta Scarano e Nicolà Mopà. E buongiorno dal TG3. Ad agosto sui consumatori si è abbattuta una vera e propria stangata. A dirlo è l'Istat. L'inflazione accelera, più 3,3%. Volano soprattutto i prezzi di carburanti, elettricità e gas e i redditi non tengono il passo del caro vita. Allora abbiamo tutti i dati nel servizio di Stefano Marcucci.
1: Se aumenta la benzina e i carburanti, aumentano i trasporti, aumenta tutto.
2: Il caro energia non lascia scampo. Petrolio e gas alimentano la fiammata dell'inflazione ad agosto. L'Istat certifica un balzo del livello generale dei prezzi dello 0,5% rispetto al mese precedente, mentre nel raffronto con l'anno scorso l'indice sale del 3,3%, record degli ultimi tre anni, in forte accelerazione rispetto al 2,9% registrato a luglio. A trainare il rialzo sono, come era facile aspettarsi, i beni energetici, che segnano un preoccupante più 17% rispetto ad agosto 2025. Corrono i carburanti, nel mese delle vacanze la verde sale del 16,3%, il diesel vola a più 26,7%. Brutte sorprese anche sulle utenze domestiche, sia sul mercato tutelato che su quello libero, dove l'elettricità costa quasi il 18% in più rispetto a un anno fa, mentre il gas rincara dell'11,3%. Il contagio non ha ancora investito in pieno il carrello della spesa, ma gli esercenti lanciano l'allarme: l'inflazione rischia di toccare il 4%.
3: Guadagnavo bene, invece mi trovo che con gli stessi soldi a distanza di 10 anni valgono tanto di meno.
2: Rincari che investono un mercato del lavoro sostanzialmente stabile, mentre l'Istat conferma la debole crescita del PIL, più 0,2% nel secondo trimestre, più 1% nel confronto con il 2025.
0: E proprio l'inflazione è un tema di confronto nel governo, alle prese con la scadenza del taglio delle accise sul diesel, e anche di questo si è discusso ieri in un lungo vertice dei leader di maggioranza in cui si è parlato anche di legge elettorale.

0: All'indiretta da Palazzo Chigi, Mario Franco Cao.
1: Sul caro carburante il governo dovrà intervenire di nuovo a breve perché il 5, come si sa, scade l'ultima, forse, proroga del taglio delle accise. Resta però la difficoltà a trovare le risorse per i prossimi provvedimenti, dato che non si può ricorrere a nuovo deficit. L'idea che sembra prendere forza nella maggioranza è quella di un contributo condiviso a carico delle società petrolifere. I leader del centrodestra continuano a discuterne, lo hanno fatto anche ieri, riunioni spesso sotto traccia, quasi carbonare, forse anche perché restano tanti i punti di divergenza. Ce ne sono ancora, ad esempio, sulla legge elettorale e sull'ultima annunciata novità, il possibile ballottaggio. Un secondo turno pensato per isolare Vannacci, che ha il placet di Fratelli d'Italia. Non dispiace a Forza Italia, ma vede contrarissimi gli altri alleati, la Lega soprattutto, ma anche l'ostilità di noi moderati. E l'opposizione incalza, governo e maggioranza, pensano solo alla legge elettorale invece di occuparsi di bollette e rincari. I servizi di Giorgia Rombolà, poi Stefano Galeotti.
2: I dettagli sono ancora da definire, ma dopo ore di confronto e nonostante distanze che restano marcate, prende quota l'ipotesi ballottaggio che verrebbe introdotto al Senato in funzione anti-Vannacci. Al secondo turno, infatti, vietati gli apparentamenti, mentre si abbassano le soglie per il premio. Idea che stuzzica sempre più i meloniani e piace ai forzisti che rinunciano per ora a presentare un emendamento. Privilegiamo la coesione della coalizione, si ragiona. Se ne discuterà in aula tentando di convincere gli scettici come moderati.
3: Abbiamo bisogno di una legge elettorale che garantisca stabilità e governabilità. E poi la nostra battaglia storica, il ritorno delle preferenze, la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari.
2: Non ci sta la Lega, il timore con il ballottaggio è di sterilizzare l'appello al voto utile con il rischio di favorire proprio Vannacci. E non è solo dal suo ex vice che Salvini deve guardarsi le spalle. Nasce il Comitato per il Congresso Federale della Lega Nord, un modo per scongelare il vecchio partito retrocesso a Bad Company dopo lo scandalo dei 49 milioni. Ad aderirvi ex Di Peso e qualche amministratore, mentre il governatore Lombardo si tira fuori.
4: Ho sentito anch'io queste iniziative, ma non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti noi.
2: C'è una Lega che lavora e una che passa il tempo tra polemiche e ricorsi. Hanno rischiato di uccidere la Lega e ora vogliono poltrone. Il comunicato lapidario di Via Bellerio.
5: Con l'inflazione alle stelle, il governo pensa solo a cambiare le regole della democrazia per conservare il potere. Il campo largo contesta duramente l'accelerazione della maggioranza sul ballottaggio, un tentativo disperato di inseguire Vannacci, dicono all'unisono dal centro-sinistra. La politica deve pensare agli invisibili e ai lavoratori precari e non essere ossessionata dalla legge elettorale, rilancia il leader 5 Stelle Conte, poi l'attacco sulle divisioni nel centrodestra.
6: Presenteranno emendamenti con ogni cosa scritta dentro per poi trattare in queste ore e vedere dove riusciranno ad arrivare, con l'unico obiettivo che hanno nei prossimi giorni di arrivare alla festa di Bari senza che Tajani e Salvini si mandino a quel paese davanti a tutte le telecamere e davanti a tutto il paese.
5: Sì alle preferenze, no all'indicazione del candidato premier in lista, alle proposte unitarie del campo largo, ma è soprattutto il caro vita a sollevare le critiche delle opposizioni. Il governo pensa solo a garantire se stesso, scrive la segretaria Dem Schlein. Meloni ha dimenticato i problemi degli italiani.
7: Giorgia Meloni festeggia il record di durata del suo governo e pensa solo alla legge elettorale. Intanto gli italiani pagano le bollette più care d'Europa, la benzina è alle stelle. In 5 anni i prezzi sono aumentati del 21%. Sono questi i record di cui dovrebbe occuparsi la Presidente del Consiglio.
5: Quello di Meloni è l'esecutivo degli stipendi bassi e dell'aumento della povertà alla fondo di AWS, mentre da Milano arriva la notizia di Mario Calabresi pronto a ufficializzare la sua corsa per Palazzo Marino. Il giornalista che nelle scorse settimane aveva dato la sua disponibilità ha lasciato tutti i suoi incarichi.
0: Gli esteri: non si fermano gli attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, nuovo sanguinoso raid sulla capitale Kiev e intanto la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca torna ad attaccare l'Italia. Ci aggiorna in diretta la corrispondente Liana Mistretta.
8: Sono almeno 12 le vittime dei raid russi in Ucraina, dove nel mirino delle forze di Mosca ancora una volta la capitale Kiev, dove ci sono almeno 8 morti, colpiti i centri logistici e dei trasporti anche nella città di Odessa. Le forze russe hanno Le forze ucraine hanno invece colpito la Russia, in particolare il terminal petrolifero di Ust-Luga, non lontano da San Pietroburgo e la città di Samara di Belgorod, dove c'è una vittima. Intanto a Bishkek, in Kirghizistan, continua il vertice dell'organizzazione della

0: cooperazione di Shanghai, il presidente Putin in assemblea plenaria ha invitato la comunità internazionale a evitare i conflitti. Il presidente iraniano Pezeshkian ha detto di essere pronto a rispettare il memorandum con gli Stati Uniti se anche Washington farà lo stesso. I due presidenti poi hanno avuto l'incontro bilaterale. Pezeshkian ha detto: insieme resistiamo all'unilateralismo americano e alle sanzioni che sono illegali. Intanto dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova attacca il ministro Crosetto per la sua scelta di avere preso come consulente l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov. Dice: una scelta ridicola. La risposta di Crosetto: sono scelte compiute pensando a Roma e non a Kiev, Mosca o Washington. Linea a voi.
1: E sono almeno tre le vittime, una donna e due bambini, di un raid israeliano a Gaza. Obiettivo era la cattura di un esponente di Hamas. In diretta da Gerusalemme, la corrispondente Maria Giannetti.
2: Sì, la cattura c'è stata perché il blitz è scattato, lo ha compiuto una milizia palestinese dentro Gaza, che però avvicina all'esercito israeliano. Sono riusciti a catturare, seppur ferito, il capo dei servizi segreti interni di Hamas, lo hanno portato in Israele, però sono stati scoperti, quindi sono cominciati degli scontri. A quel punto è intervenuta l'aviazione israeliana, che ha lanciato diversi raid. Appunto, ci sono stati tre morti, lo hai detto, due bambini e una donna e altri feriti. In tutta la zona di Gaza ci sono molte milizie che collaborano con l'esercito israeliano. La conferma della cattura è stata data dallo stesso ministro della difesa Katz, che ha anche detto: il 70% del territorio palestinese è stato distrutto, non ci sono più infrastrutture e noi lo controlliamo. E poi c'è la violenza continua in Cisgiordania, ci sono stati altri attacchi in altri villaggi, in particolare il villaggio di Burqa, a nord di Ramallah, dove è stata colpita pesantemente anche una donna rimasta ferita, e poi anche una moschea che è stata data alle fiamme invece in un altro villaggio a sud di Nablus. A te.
1: Sale a oltre 1000 il bilancio delle vittime in Nepal e Tibet, quasi 5000 i dispersi dopo le inondazioni che hanno colpito entrambi i lati della frontiera. Le squadre di soccorso sono ancora al lavoro, stanno cercando di raggiungere le zone rimaste isolate. Sarebbero centinaia le vittime non identificate, sepolte in fosse comuni dopo il prelievo di campioni di DNA, nella speranza di poter accertare la loro identità. E ora in Italia con la vicenda della famiglia nel bosco. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha dato il via libera per un riavvicinamento dei bambini ai genitori, ma condizionato a un percorso a tappe. Sentiamo Francesca Sancin.
3: È un programma di fatto di rientro, però è una sorta di corsa a ostacoli per i bambini. Quello che noi faremo è collaborare sul piano pratico per l'attuazione di un provvedimento che comunque è in vigore, e nello stesso tempo sul piano giudiziario contestarlo.
4: Rientri diurni da subito, incontri protetti con mamma e papà nella nuova casa di Palmoli alla presenza dell'assistente sociale, ed ottobre per notti in famiglia nei fine settimana. Così ha decretato il Tribunale per i minorenni dell'Aquila dopo l'istanza presentata il 25 giugno scorso dal legale dei coniugi Trevaglion. Nel novembre 2025 era stata sospesa la responsabilità genitoriale della coppia in una comunità protetta, da allora tre bambini.
3: Il Tribunale ha ordinato l'iscrizione alla scuola pubblica, però non ha indicato né quale scuola né con quali modalità.
4: Non è stata ancora fatta un'iscrizione, finché i bambini resteranno nella comunità, quella di Vasto, la scuola più vicina. In ogni caso sarà la prima volta in cui i piccoli metteranno piedi in un'aula, avendo in passato i genitori optato per l'educazione parentale. La più grande, a 9 anni, verrà iscritta in quarta. In attesa della loro prima campanella, i tre bambini sono assistiti nello studio dalla maestra in pensione, che da tempo si dedica a loro e a giorni alterni li aiuta a studiare nella struttura di Vasto.
1: Oggi in Veneto si discute la legge regionale sul fine vita, un testo che era già stato discusso e poi respinto 2 anni fa, non senza polemiche. Il servizio di Massimo Veneziani.
5: La speranza è che le consigliere e i consiglieri regionali, come persone, scelgano di ascoltare la sofferenza dei malati e di occuparsi di quello più che delle direttive e degli ordini di partito, di coalizione, di disciplina.
6: La paura, continua Marco Cappato, è che prevalgano le ragioni di partito su quelle dei malati. Questo poco prima che stamattina il Consiglio regionale del Veneto si riunisse per discutere ancora una volta della proposta di legge sul fine vita, come già accaduto con successo in Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, territori che hanno semplicemente dato seguito alla decisione della Corte Costituzionale che nel 2019 ha aperto

0: al suicidio medicalmente assistito, fissando limiti, garanzie, condizioni e procedure. Il suicidio assistito è il tragico fallimento di una società che rinuncia a prendersi cura dei più fragili, tuona Fratelli d'Italia in regione, che annuncia voto contrario, ma l'esito resta incerto. La maggioranza potrebbe non essere compatta. Non è la prima volta che in Veneto si discute del tema. Il 16 gennaio del 2024 la legge di iniziativa popolare sul fine vita arrivava in consiglio regionale e l'approvazione sfumava per un voto soltanto. Presidente allora era Luca Zaia, leghista, che si espresse a favore. Se arriverà all'ok, il Veneto sarà la prima regione guidata dalla destra ad approvare una legge sul fine vita.
1: E a Piacenza i lavoratori della logistica sono in sciopero dopo la morte ieri di un collega durante una consegna nel suo ultimo giorno di lavoro. Iari Pilati.
2: 130-120 colli li devi prendere sulla ruliera tutti e metterli sul bancale. Da 2 a 3 ore più o meno a prendere i pacchi poi per caricarli. Lo devi fare.
3: Ore di carico in un magazzino senza aria condizionata e in queste condizioni, prima di mettersi alla guida per consegnare, è esattamente ciò che aveva fatto ieri mattina Pasquale Andreotta, 42 anni e 3 figli, prima di morire in questa via del centro di Piacenza, dove aveva appena lasciato un pacco. Oggi in prefettura i suoi colleghi del magazzino BRT di Caorso hanno chiesto che la parte di facchinaggio in capannone sia cancellata dalle loro mansioni.
4: Noi siamo un numero. Cioè io tipo ieri ne avevo 135 consegne e con 8 ore più un'ora di pausa, però non è mai fattibile lavorare così. Pasquale era una persona super disponibile, super eccezionale con tutti. È un precario che il contratto veniva rinnovato ogni 6 mesi e doveva sempre fare oltre per ottenere un contratto indeterminato.
3: La procura di Piacenza disporrà l'autopsia in un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Morire nel pieno della vita professionale, anche quando il lavoro è un sogno realizzato.
5: Sono nato con la passione proprio dentro di fare l'agricoltore.
3: Andrea Lanzoni, 41 anni, lo aveva raccontato alla RAI 2 anni fa. La sua azienda è in una frazione di Cento, nel Ferrarese. Ieri è morto rimanendo impigliato in un macchinario e sbattendo la testa. Suo padre era morto solo un mese fa per un malore mentre lavorava nella loro rivendita di frutta e verdura.
1: Il nostro mare è sempre più inquinato dalla plastica e secondo Legambiente i reati ambientali sono diminuiti, ma solo per un allentamento dei controlli. Gabriele Carletti.
6: Tutte le sfumature della plastica, che dalle città, dalle discariche improvvisate, dagli argini dei fiumi, è calata in mare, soffocandolo. Queste immagini sono state girate da Legambiente e Greenpeace al largo delle coste italiane, un assedio crescente, perché le plastiche impiegano centinaia di anni per degradarsi, ma non spariscono mai. Legambiente ha messo in fila i reati accertati, gli illeciti amministrativi del 2025. 156 al giorno, 6 all'ora, più della metà rilevati in 4 regioni, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Le regioni da sempre ostaggio della criminalità organizzata. Eppure, a ben vedere, il dato dei reati è in calo, non per una maggiore attenzione all'ambiente, secondo l'associazione, ma per la contrazione dei controlli.
7: Il lavoro delle capitanerie di porto e delle forze dell'ordine è importante, ma serve inasprire alcune pene e soprattutto rafforzare il sistema dei controlli ambientali.
6: Inquinamento, abusivismo edilizio e pesca illegale, i nemici del mare. Per combatterli, rilancia Legambiente, serve il completamento della rete di depurazione, la tutela della biodiversità, la tolleranza zero verso le costruzioni abusive, le occupazioni illegali dei beni pubblici.
1: Si è spento stamattina vicino ad Ivrea Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, punto di riferimento per il dialogo e la vita religiosa. Ce ne parla Jacopo Ricca.
8: Il dialogo e l'accoglienza nella fede, non solo quella cristiana di cui è stato instancabile predicatore di ecumenismo. Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, morto a 83 anni, non ha mai smesso di cercare il confronto nella preghiera.
9: Ma tu sei cristiano? Io non mi sentirei di dire tale. Mi sentirei di dire io tento

0: conosciute nei nuovi luoghi di residenza, tornavano in Valle Maira sempre meno.
1: Io ho conosciuto mio marito Giuseppe al mercato Binasco, che ero andato a trovare una mia amica, e poi lui ha chiesto chi ero, se chi si è informato, perché le ero piaciuta, e poi ci siamo incontrati, e di lì è nato l'amore. Però io non conoscevo niente di mercati e mi sono trovata un po' a disagio i primi giorni, perché ci siamo sposati un lunedì dopo un anno neanche di fidanzamento. E al sabato ha detto: visto che sei qua a far niente, devi iniziare a lavorare. Per cui è stato tragico, perché il primo giorno poi non c'erano i sacchetti, non c'erano le vaschette, c'erano ancora la carta, bisognava fare i cartocci, mi dia mezzo chilo d'olive, poi accartocciarle, per cui le olive volavano da tutto il banco. A destra il marito, a sinistra la suocera che mi guardavano, ste olive per tutto il camion, diventavo bordo. Poi pian pianino ho imparato, insomma. La salsa verde abbiamo dovuto imparare a prepararla, perché le suocere ci tenevano, perché in Piemonte si usa tanto il bagnetto con le acciughe.
0: Oggi c'è solo orgoglio nel ricordare gli inizi di questo lavoro, ma non è stato facile a volte superare la vergogna della puzza di pesce che si portavano addosso.
2: Io mi ricordo quando venivamo su in treno, che dormivamo nella stazione, c'era 3 ore da aspettare a Torino per la concedenza del treno, e c'era un odore d'acciughe lì in sala d'attesa che... non ti dico cosa.
1: Quando qualcuno mi dice: mamma, quando entravo nei negozi, soprattutto l'inverno col calorifero, là, gli indumenti puzzano un po' di più. Mamma, che odore, ma chi è che è entrato che puzza? Poi alla fine mi ero abituata, dice: sono io che puzza di pesce, perché lo vendo. Però è un aroma per me, è un gusto. Non si può dire mangiare che puzza.
3: Specialmente le donne giovani passavano, e passavano già a distanza, perché dicevano: senti che puzza, senti che puzza. Invece noi, essendo del mestiere, essendo dentro, noi lo sentivamo come un profumo, come realmente sia.
4: Quando facevo le elementari e poi le medie ancora di più, no, io mi vergognavo di questo mestiere troppo povero. Le mamme delle mie compagne avevano le unghie belle, ben tenute, mia mamma aveva sempre le unghie che puzzavano di sale, e mi diceva, quando era al mercato, mi diceva: vieni, andiamo a comprare una maglietta, e io andavo con lei, ma lei puzzava di sale e di acciuga. A me questa cosa non piaceva, e io mi nascondevo sotto il banco quando passavano le mie compagne di scuola.
0: Il matrimonio ha rappresentato per molti un indissolubile legame, non solo affettivo, ma anche professionale, dove le donne hanno avuto un ruolo importante, oltre che nella crescita dei figli, nel successo dell'impresa familiare.
5: Mio papà è partito a 17 anni, è andato a Bergamo da una persona che conosceva, e lì ha intrapreso anche lui questo lavoro, andava a vendere le acciughe. Però lui si è fermato a Bergamo in forma stabile, visto che il lavoro gli piaceva, ha capito che magari poteva guadagnare qualche soldino, e allora è andato avanti col lavoro. Mia mamma lavorava da un acciugaio a Milano, erano fidanzati fino a quando dopo si sono sposati e si sono messi a lavorare assieme, e sono andati avanti nel tempo praticamente.
6: Beh, insomma, essere un acciugaio vuol dire andare tutti i giorni sui mercati, fare la bancarella con diversi articoli. Noi ci accontentavamo di un ombrellone e una bancarella. Sì, mi è piaciuto tanto, perché la gente mi chiamava tutti per nome, era sicura, e anzi tante... c'era il pro e il contro, perché c'era clienti che volevano solo mio marito e clienti che volevano solo me.
0: Un ulteriore passo verso la modernizzazione di questo

0: questo mestiere avvenne quando dal carretto spinto a mano, ormai solo un ricordo, si passa a mezzi motorizzati a tre ruote sempre più moderni, fino ai furgoni e agli autonegozi.
1: Allora nel 60 avevi già magari un triciclo motorizzato e via col cassone davanti con un motorino dietro che ti aiutava a spingere. E come arrivavi là cominciavi a gridare, al ciuè e via così con le mani. E se eri fortunato, se cominciava a uscire da persona o due ne uscivano tante, o se no non usciva nessuno.
0: Man mano che si riusciva a mettere abbastanza soldi da parte, ci si metteva in proprio. Si cominciava ad andare a Genova per valutare la qualità delle acciughe sottosale, che arrivavano principalmente dalla Sicilia, dalla Spagna, dal Portogallo, prima in barili di legno e successivamente il latte, per verificare la bontà del prodotto che si sarebbe venduto.
2: Si andava a Genova, tutti questi acciugai anziani come il mio padrone, si prendevano un bastoncino, li chiamavano l'abroccio, di un legno dolce, e lo facevano come un sondino, lo tagliavano sulla punta a mo' di esca, come il lamo che si va a pescare, no? E poi si andavano là, si faceva il sondaggio nel barile, si mandava giù e poi si annusava per vedere se erano maturi, se erano pronti alla vendita. E perciò quando andavano a Genova tutti avevano l'abroccio sotto il taschino, e prima di partire magari la moglie diceva: Giuseppe, ti sei ricordato di prendere l'abroccio? E via.

0: Nel tempo si cominciò anche ad andare a visitare i luoghi di provenienza delle acciughe e la Sicilia è nella memoria di tanti. A volte si cominciava andando fuori a pesca con i pescatori del posto. Venivano poi accompagnati a vedere e a seguire la lavorazione e la conservazione delle acciughe sotto sale per apprezzare e conoscere più da vicino ciò che poi avrebbero venduto al loro ritorno a casa.
1: La prima volta siamo andati in Sicilia, anche la seconda. Abbiamo preso l'aereo fino a Palermo, Punta Reis. Poi abbiamo noleggiato un pulmino, siamo andati a Siacca, che è il porto delle acciughe. E avevamo gli indirizzi, siamo andati a trovare i nostri fornitori, che li conoscevamo già sulla carta, perché ci spedivano già della roba, e via, abbiamo comprato diverse volte.
2: Seguendo i mariti, poi siamo andati in Sicilia a vedere anche le lavorazioni.
3: Le nostre gite erano sempre associate al lavoro, cioè in Norvegia, in Spagna, in Sicilia, in Portogallo, e quindi si visitava le ditte e poi si imparava a conoscere il prodotto, il perché e il per come certi prodotti erano migliori di altri. Dovevi imparare, poi ti appassioni perché il fatto di dirlo al cliente, il fatto di spiegarlo diventa un orgoglio, cioè io ti do questo prodotto perché io so che è così, te lo posso assicurare, e quindi è un orgoglio che uno riesca a vendere ciò che è convinto che sia buono, ecco.
0: Negli anni 50 la vendita porta a porta si trasformò in vendita ambulante, ai mercati settimanali, dove si cercava di avere un posto fisso. Negli anni 60 arrivò il camion negozio e una maggiore stabilità economica.
4: Quando ho finito la scuola dell'obbligo ho iniziato subito ad andare al mercato con mio papà, con la mia mamma e da lì abbiamo iniziato. Niente, dopo ho incominciato anche a intravedere un altro tipo di lavoro che è invasettare le acciughe sott'olio, fare vasetti di acciughe,

così allora ho incominciato a produrre anch'io, fare e a venderli un po' all'ingrosso, ecco, diciamo, ho incominciato a ingrandire un po' il lavoro, ecco.

0: Questo mestiere, oggi mutato nella forma, è ancora vivo e la fiera ne racconta tutta la sua vitalità. Passione e saggezza sono state tramandate di generazione in generazione.
1: La maggior parte, diciamo, degli acciugai sono partiti da questa valle. Sono partiti da questa valle, sono andati nelle varie città e quindi una volta all'anno si ritrovano e mostrando nuovi prodotti, perché ci sono dei banchi che hanno proprio delle cose fantastiche, dei nuovi prodotti, delle nuove lavorazioni. E così ci si ritrova tutti assieme, si festeggia, si sta bene.
2: I due punti la
3: moglie del fratello, la cognata.
0: Le protagoniste indiscusse sono le acciughe, al verde, in rosso, con il burro e sottovuoto.
4: Certo che se mi vedesse mio nonno proporre un'acciuga così, mi dice che è cambiato il mondo, non esiste, le acciughe vanno vendute sotto sale. Però vabbè, il mondo cambia e si cambia tutti.
0: Si cambia, ma nel cuore di tutti rimane l'orgoglio di un mestiere che da generazioni ha caratterizzato la vita di tante famiglie della Valle Maira. Si partiva alla fine dell'estate, dopo la celebrazione della festa della Madonna della Natività di Maria, e in quell'occasione veniva suonata la baudetta, una campana che aveva un suono particolare, a martello. Oggi è ancora quel suono a chiudere la camminata in ricordo dei pionieri che partirono dalle loro borgate per andare a vendere le acciughe.
5: Si suonava la baudetta, che è questo suono ritmico tra battacchio e martello, che si alternano in un dialogo continuo, molto bello secondo me. A me piace molto perché è quella che so suonare ed è quella che mi ha mantenuto proprio sì, stretto il legame.
0: Un legame che si rinnova tra i boschi e nelle vie di Dronero. Per non dimenticare la storia degli acciugai della Valle Maira, la valle degli spiriti liberi.

0: Questo programma è stato presentato da Il Salone del Camper, Parma, dal 12 al 20 settembre. Pro Life, alimenti per cani e gatti.
1: Lui ha un modo di cantare in cui si sente la sua autenticità dell'anima.
2: È un grido di disperazione, ecco, sono così.
3: Che Margherita è vera.
4: Il mio nome è Riccardo Cocciante. Questa sera, 21:20, Rai 3.

0: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
1: Peter Gomez conduce L'Elefante, da sabato 19 settembre alle 20:15 su Rai 3.
2: Questa estate parti verso luoghi unici.

0: scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
1: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, Rai 3.
2: Pubblicità. Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
3: Più bassi.
4: Fissi lì.
3: Ancora più bassi. Bassi.
4: Fissi lì.
5: Così va bene.
3: Ancora più bassi.
5: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
6: Via, via. Vieni.
7: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.
8: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato. Cantautori, rivivi l'anima dell'Italia con questa collana di libri inediti. Prima uscita solo 3,99 euro.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol.
13: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
15: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
16: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
17: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
18: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
19: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
20: José Prima. José Prima.
21: Certo, basta diventare cliente prima.
20: Però poi José Prima. Respect.
22: Per prima i clienti vengono prima. Per la tua auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
23: Prino ha una grande penisola. Il sostegno lombare si adatta alla schiena e allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo solo questa settimana a soli 1.299 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

ottimo, legale, passi avanti ma non sufficienti. Tragedia nel Beneventano, un uomo spara e uccide due fratelli, poi si suicida. I corpi ritrovati nell'hotel ristorante di famiglia, noto per i ricevimenti. Investigatori al lavoro sul movente. Addio a Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, saggista e biblista, maestro di ecumenismo per intere generazioni. Vito Mancuso al TG3 aveva i piedi per terra, ma ci ha indicato il cielo.

0: con gli stessi soldi a distanza di 10 anni valgono tanto di meno.
1: Bisogna un attimo stringere i cordoni, come si suole dire.
2: È il caro energia che continua a mordere. Petrolio e gas alimentano la fiammata dell'inflazione. I prezzi segnano più 0,5% ad agosto e addirittura più 3,3% nel raffronto col 2025, dato record degli ultimi 3 anni, in forte accelerazione rispetto al 2,9 di luglio. A trainare i rialzi sono i beni energetici, con un preoccupante più 17% annuo. Pesano le utenze domestiche, in forte aumento i prezzi di elettricità e gas, e corrono soprattutto i carburanti. Nel mese delle vacanze, la verde sale del 16,3%, il diesel vola più 26,7%. Anche oggi, infatti, listini ai massimi storici al distributore, al self. In città il gasolio è a 2,13 euro, mentre la benzina 2,02 euro.
3: È una spesa insostenibile, quindi a lunga non me lo posso permettere.
2: Il contagio non ha ancora colpito in pieno il carrello della spesa, ma già così i consumatori calcolano una stangata da oltre 1.000 euro in più all'anno a famiglia. Rialzi che investono un mercato del lavoro sostanzialmente stabile e una crescita debole confermata dall'Istat, più 0,2% nel secondo trimestre, più 1% nel confronto con lo stesso periodo del 2025.
4: Sul caro carburanti il governo è al lavoro per trovare soluzioni in vista della scadenza della proroga del taglio delle accise, confronto aperto anche su altri dossier a partire dalla legge elettorale. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao.
5: Governo stretto tra la corsa dei prezzi che non si ferma, in particolare l'abbiamo sentito per bollette e carburanti, e le risorse da trovare per i prossimi provvedimenti. Quella che scade il 5 settembre in teoria dovrebbe essere l'ultima proroga del taglio delle accise sul diesel, ma visto come stanno andando le cose non è escluso un ripensamento. E poi molto più complicato sarà il discorso per le annunciate misure strutturali per le categorie e i redditi più colpiti. L'ipotesi di finanziarla con gli extra profitti delle aziende petrolifere è caduta per i dissidi. Nella maggioranza resta in campo quella di un contributo condiviso a carico delle stesse aziende, in attesa di capire come sarà impostata la legge di bilancio. Nelle discussioni tra i leader della maggioranza in queste ore ci sono ancora poi contrasti sulla legge elettorale, perché la novità annunciata, il doppio turno con ballottaggio pensata per isolare Vannacci, viene bocciata dalla Lega e non piace neanche a noi moderati. E su questo l'opposizione va all'attacco, incalza governo e maggioranza, dice pensano solo alla legge elettorale invece di occuparsi di bollette e rincari da record. I servizi di Giorgia Rombolà, poi Stefano Galeotti.
6: I termini per la presentazione degli emendamenti sono scaduti alle 12 di oggi sia per la Commissione che per l'Aula, sincronismo anomalo e largamente contestato dalle opposizioni. In linea teorica però i termini possono essere riaperti, una forzatura che renderebbe possibile introdurre il ballottaggio che tenta ora meloniani e forzisti, un modo per tenere fuori Vannacci visto che al secondo turno sarebbe vietato qualsiasi apparentamento. Saremo coesi, ragiona Forza Italia, spiegando perché ha evitato fughe in avanti.
7: Forza Italia ha presentato emendamenti per introdurre preferenze e alternanza di genere. Siamo disponibili a valutare ulteriori proposte per rafforzare governabilità e rappresentanza.
6: Un emendamento sul ballottaggio comunque già c'è, a firma dell'ex presidente Pera, un'iniziativa personale ma discussa con il gruppo di Fratelli d'Italia. Che prima dell'approdo in aula il prossimo 9 settembre si possa trovare un accordo non è scontato, visto la netta chiusura della Lega che teme di indebolire l'appello al voto utile, con il rischio di favorire al primo turno proprio Vannacci. I meloniani intanto, più che commentare i dati sull'inflazione in aumento, esultano per l'occupazione.
8: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni, lo certifica l'Istat, confermando che il record di durata di questo governo rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
6: A criticare i toni trionfalistici ci pensano i vannacciani. Culle vuote e inflazione, il centrodestra agisca sul serio.
9: No alle liste bloccate, ma sì alle preferenze, stop all'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio e riduzione del premio di maggioranza. Il campo largo, che ancora discute sulla sua futura leadership, prova a compattarsi sulla riforma della legge elettorale presentando 8 emendamenti unitari. I partiti di centrosinistra insistono sulle divisioni nella maggioranza a partire dall'ipotesi del ballottaggio. È costruito su misura per rincorrere Vannacci, accusa il PD. Il governo vuole garantire se stesso e dimentica le emergenze economiche.
10: Giorgia Meloni fa i vertici notturni solo per occuparsi della conservazione.

0: usurpazione del potere e di come restare a Palazzo Chigi. Non c'è nessuna discussione, questa legge elettorale va respinta chiarendo che il governo deve occuparsi dei problemi degli italiani.
1: Le priorità sono i lavoratori e la loro sicurezza, il pensiero di Giuseppe Conte, che sui social interviene sul caso del Corriere morto a Piacenza. Per i 5 Stelle, il governo discute di listoni per imbullonare i fedelissimi e ignora i problemi reali del paese.
2: Per noi è fondamentale in questo momento parlare del carburante, che è arrivato a costare quasi 3 euro in alcune pompe di benzina in Italia, del caro libri, perché sono famiglie che spenderanno a ragazzo o ragazza 1.300 euro e non sanno come comprare i libri per la scuola o il materiale scolastico, e noi vogliamo parlare di questo adesso.
1: Opposizioni critiche anche sulla possibile rimozione del vincolo dell'equilibrio di genere sui capilista. Una clava sulle donne, attacca VS, che rilancia sull'inflazione. Problema enorme che per Meloni non esiste. La destra è in difficoltà, dice Italia Viva, e pensa a tutelarsi nella prossima legislatura.
3: E intanto si apre un nuovo fronte per la Lega con la nascita di un comitato fondato da ex parlamentari e segretari provinciali che punta al controllo della vecchia Lega Nord, mentre nel centro-sinistra si rafforza l'ipotesi di una candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano. I servizi di Iari Pilati e Serena Mautone.
4: Operazione di disturbo, con incognite e addentellati legali. Un gruppo di ex leghisti rivuole il nome e il simbolo Lega Nord, partito commissariato da quando la struttura è stata spostata sotto l'insegna Lega Salvini Premier. Gianluca Pini, ex parlamentare poi finito nei guai per corruzione, ha costituito un comitato per chiedere il congresso che manca da 9 anni sotto il vecchio nome.
5: Provi a immaginare se Salvini si presenta senza il simbolo della Lega Nord con scritto solo Salvini, quanti voti prende?
4: Voi lo fate proprio ora, c'è una ragione?
5: Lei ha mai visto fare una battaglia contro uno troppo forte? Si fa sempre quando uno è in difficoltà.
4: Quindi è un'operazione che oggettivamente punta anche a dare fastidio a Salvini in questo momento?
5: No, punta proprio a rottamarlo. Non è un'iniziativa come quella di Fontana o Romeo che cercano una mediazione all'interno della Lega di Salvini, no.
4: Già, Fontana, il presidente lombardo.
6: Ho sentito anch'io queste iniziative, ma non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti noi.
4: E il capogruppo al Senato Romeo si rifà alle sue parole. Come altri leghisti del Nord, vorrebbero una gestione collegiale del partito e una risposta prima di Pontida, da Salvini naturalmente, che sull'iniziativa di Pini oggi fa filtrare. C'è chi passa il tempo tra polemiche e ricorsi, pensando al proprio interesse, ma chi ha patteggiato per corruzione è disposto a farsi carico dei 49 milioni di debiti che la Lega Salvini Premier ha trovato in eredità e sta tuttora pagando? Domanda legittima.
7: L'unico annuncio per ora è l'addio a Cora Media, con le dimissioni da tutti gli incarichi, ma presto, forse già domani, potrebbe arrivare anche quello, ben più atteso, che a Milano aprirà la corsa ufficiale al doposala. Di certo, la mossa dell'ex direttore di Repubblica, che nelle scorse settimane aveva fatto trapelare la sua disponibilità a una candidatura per il centro-sinistra, imprime una forte accelerazione al quadro. Un ottimo candidato, la coalizione lo scelga in modo unitario, la richiesta di spazio pubblico è Azione, che con il suo endorsement annuncia anche la volontà di tirarsi fuori da eventuali primarie, perché questa è la vera incognita dei prossimi giorni. PD, 5 Stelle e VS ora non possono più rimandare la scelta, sostenere subito Calabresi o arrivare a un nome condiviso solo dopo le primarie. Sullo sfondo la decisione che riguarda il futuro di Milano, continuità o discontinuità con l'amministrazione Sala. Stessi problemi, condivisioni anche più profonde li ha il centrodestra con Fratelli d'Italia, che puntando a governare la regione apre a un profilo moderato, rappresentato da Lupi, ma senza convincere gli alleati. Se Forza Italia insiste su un civico, la Lega, Milano come Lombardia, non è disposta a guardare fuori dai propri confini, mentre Vannacci ha già scelto Burgio, l'ex generale che sfida il centrosinistra su sicurezza e periferie, ma dice: sono di centrodestra, pronto a farmi da parte se me lo chiedono.
3: Veniamo ora alle notizie dagli esteri. Continuano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, che provocano ancora vittime e feriti. Dal presidente ucraino Zelensky la stoccata agli alleati europei. Seguiamo Lucia Sgueglia.
8: Una notte da incubo. La capitale, la regione di Kiev, sotto attacco russo per il 6° giorno consecutivo. E al mattino dopo, questo. Una madre abbraccia sua figlia per calmarla, davanti al cratere lasciato dalla bomba. Della casa di Yefen è rimasto ben poco. I nostri pomodori sott'olio, eccoli, li mostra con un sorriso amaro. La nostra famiglia non è fortunata, dice. Siamo profughi dalla prima guerra del Donbass. Abitavamo qui solo da 2 mesi. I morti sono almeno 12. Raid anche su Odessa, a sud, nel mirino porti e centrali elettriche. È cominciato così, per il 5° anno, il primo giorno di

0: di scuola per oltre 3 milioni di alunni ucraini. L'allarme aereo che suona, tutti giù in un rifugio. In visita a una scuola proprio a Kiev, il presidente Zelensky accusa: Mosca sta sfruttando la nostra carenza di Patriot per fiaccare il morale della capitale. E mentre la Russia ci attacca, gli alleati europei sono in vacanza. Il fronte in stallo, il numero di vittime civili in Ucraina mai così alto dal 2022, denunciano le Nazioni Unite. Luglio e agosto, i mesi più duri. Kiev risponde aumentando gli attacchi in territorio russo su logistica e raffinerie per danneggiare l'economia di Mosca. Alcuni droni ucraini sono entrati brevemente anche nei cieli dell'Estonia. Dall'Irlanda, l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas avverte: la Russia sta alzando il tiro. I paesi che hanno missili intercettori in scadenza li diano a Kiev. La fine della guerra non è vicina.
1: E la Germania annuncia la chiusura del consolato russo a Bonn e di un centro culturale russo a Berlino dopo l'attacco ibrido a Lipsia, mentre Mosca torna ad attaccare l'Italia. Allora, per gli aggiornamenti andiamo dalla corrispondente Eliana Mistretta.
2: Proprio così, la Germania ha deciso di chiudere il consolato russo a Bonn e l'istituto di cultura russo a Berlino dopo aver accusato Mosca per il drone con esplosivo ritrovato all'aeroporto di Lipsia. Immediata la reazione del Ministero degli Esteri di Mosca, che dice: reagiremo a queste azioni antirusse, si tratta di accuse infondate senza prove. Intanto a Bishkek in Kirghizistan, ultimo giorno del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, Putin a margine del vertice ha incontrato il presidente iraniano Pezeshkian, che lo ha ringraziato per il sostegno e la posizione russa riguardo al conflitto, si è detto convinto di vincere. Putin ha elogiato la resistenza del popolo iraniano, dicendo che la tregua con gli Stati Uniti è una tregua ancora molto fragile. Poi l'incontro col presidente turco Erdogan, durato un'ora e mezza, nel quale si è parlato soprattutto di cooperazione economica. Ma intanto il Ministero degli Esteri russo torna ad attaccare l'Italia. La portavoce Zakharova giudica ridicola la scelta fatta dal ministro della difesa Crosetto di prendere l'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov come consulente. La risposta del ministro Crosetto: le scelte le compiamo pensando a Roma, non Mosca, Kiev o Washington. Linea a voi.
1: E noi ora andiamo negli Stati Uniti, dove l'amministrazione Trump è chiamata a fare i conti con le dimissioni del segretario dell'esercito, mentre crescono le preoccupazioni per le conseguenze che la guerra con l'Iran avrà sull'andamento dell'economia. Andiamo a New York dall'inviata Rai, Marzia De Giuli.
3: Sì, proprio in questi minuti c'è notizia di nuovi attacchi americani su obiettivi nello stretto di Hormuz. Nella notizia proprio il comando centrale americano, dopo che alcune esplosioni sono state udite nella zona. E dunque si riaccende il fuoco dopo gli ultimi scambi incrociati di due notti fa, lo ricorderete, con l'America che ha attaccato due lanciarazzi sull'isola di Larak e l'Iran che ha risposto con delle missili sulle basi americane. Tutto questo mentre la guerra va avanti, ormai sono sei mesi, e lo dicevate, ha anche delle ripercussioni sul fronte interno, a partire dal Pentagono. Le ultime dimissioni sono arrivate nella serata di ieri, sono quelle di Driscoll, segretario dell'esercito. Secondo fonti di stampa avrebbe avuto una serie di attriti con il capo del Pentagono, Hegseth, ed è solo l'ultima di una serie di dimissioni importanti, dunque il segnale di scossoni all'interno dell'amministrazione. Ma non solo, Trump incontra i big del petrolio, del gas, nel tentativo anche di tenere bassa l'inflazione dopo l'impennata, e i prezzi dell'energia, i prezzi della benzina che continuano a salire qui negli Stati Uniti. A voi.
1: Ancora raid israeliani su Gaza, una donna e due bambini sono stati uccisi, altre persone sono rimaste ferite. Obiettivo del blitz, un dirigente di Hamas. Andiamo a Gerusalemme dalla corrispondente Maria Gianniti.
4: Sì, come detto, un dirigente di Hamas, ma non uno qualsiasi, perché l'obiettivo era catturare il capo dei servizi di intelligence interna di Hamas, e così in un'operazione congiunta dello Shin Bet, i servizi segreti interni israeliani e dell'esercito, assieme anche a una delle milizie che sostengono l'esercito israeliano, c'è stata una vera e propria guerra, c'è stata una sparatoria, poi subito dopo ci sono stati anche attacchi con droni. Tutto questo è avvenuto a ridosso della casa di questo alto dirigente di Hamas, che è ferito e stato poi portato in Israele. Purtroppo questa giornata di battaglia ha provocato delle vittime, lo hai detto, c'è una donna morta, anche due bambini, ci sono stati anche diversi feriti. Poi c'è stato anche un altro attacco nel pomeriggio a Jabalia, così continuano gli attacchi mirati appunto dell'esercito israeliano, mentre continuano anche gli attacchi, lo vedete dalle immagini,

0: dei coloni in Cisgiordania, è stato attaccato il villaggio di Burqa, c'è stato un attacco anche alla città di Taib, l'unica città del tutto cristiana nella Cisgiordania, e in tutto questo oggi le scuole cristiane di Gerusalemme non hanno aperto per il primo giorno di scuola. Vediamo il perché nel servizio che abbiamo preparato.
1: Nella scuola di Terra Santa della Custodia, in Città Vecchia, a Gerusalemme, le aule oggi si presentano così, vuote. Padre Ibrahim Faltas ci accompagna nel giro, dentro solo alcuni insegnanti, ma nessun alunno.
2: In tutte le scuole cristiane, che sono 15 scuole cristiane in tutta Gerusalemme Est, sono 170 insegnanti. Fino a ieri, alle 11 di sera, di questi 170, 72 non hanno avuto il permesso.
1: E così la decisione delle scuole cristiane di non far partire l'anno scolastico in segno di protesta. Ieri a tarda sera 70 insegnanti hanno avuto il via libera, ma gli istituti mantengono lo stato di protesta fino a quando tutti i docenti non verranno autorizzati. Dopo i massacri del 7 di ottobre, i lavoratori palestinesi si sono visti sbarrare le porte. Gli insegnanti erano riusciti a sfuggire a tale chiusura, ma già la scorsa primavera molti permessi erano stati negati, impossibile per loro, come per decine di migliaia di palestinesi, attraversare i grandi checkpoint di Betlemme o di Ramallah. Nella scuola di padre Ibrahim, i messaggi arrivati per gli studenti da alunni italiani. Tutti parlano di speranza per una pace ancora troppo lontana.
3: Rientriamo in Italia, tragedia familiare nel Beneventano. Un uomo ha sparato ai suoi due fratelli, poi si è tolto la vita. È accaduto all'interno del loro ristorante. Ora si indaga sul movente. Valeria Papitto.
4: Quando li hanno trovati intorno all'ora di pranzo, Gianni, Franco, Donato Licciardi, 65, 61 e 56 anni, erano già senza vita, due sul retro del ristorante che gestivano insieme, l'altro davanti. Accanto al corpo di Gianni una pistola regolarmente detenuta. Un locale molto frequentato, il loro, dove i tre fratelli organizzavano banchetti per battesimi, comunioni e matrimoni qui ad Apice Nuova, il paese nato dopo il terremoto dell'80. Nel borgo fantasma di Apice Vecchia i tre allestivano invece mercatini, dove arrivavano da tutto il Sannio. Saranno le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Benevento, a stabilire cosa sia successo, ma dalle prime ipotesi si tratterebbe di omicidio-suicidio.
5: Non riesco a capire come mai abbia successo una cosa di questa. Tra l'altro io c'ho un'attività termoidraulica e pochi giorni fa mi aveva chiamato Franco a fare un servizio sulla piscina, tutto tranquillo.
4: Non così tranquillo a dire il vero, secondo chi indaga il movente legato sembra a qualche dissapore per l'intenzione di vendere il locale, forse non condivisa da tutti i fratelli, una circostanza confermata da questo amico.
6: So che c'erano stati dei screzi tra di loro in questi ultimi anni, però mai a pensare che c'è una cosa del genere, veramente non so.
4: È una tragedia, dice il sindaco.
7: Non ci sono parole per manifestare il dolore che in questo momento ha colpito a me personalmente e persone che hanno sempre dato alla nostra comunità.
3: Torniamo a parlare della vicenda della famiglia Nel Bosco. L'ultimo provvedimento del Tribunale dispone un progressivo riavvicinamento dei bambini ai genitori. Francesca Sancin.
8: La roadmap c'è, un reinserimento in famiglia a tappe, chiara anche la tempistica di questi primi passi, rientri diurni da subito, incontri protetti con mamma e papà nella nuova casa di Palmoli alla presenza dell'assistente sociale e da ottobre per notti in famiglia nei fine settimana, così ha decretato il Tribunale per i minorenni dell'Aquila dopo l'istanza presentata il 25 giugno scorso dal legale dei coniugi Trevaillon.
9: È un programma di fatto di rientro, però è una sorta di corsa a ostacoli per i bambini. Quello che noi faremo è collaborare sul piano pratico per l'attuazione di un provvedimento che comunque è in vigore e nello stesso tempo sul piano giudiziario contestarlo.
8: Nel novembre 2025 era stata sospesa la responsabilità genitoriale della coppia. Da allora i tre bambini si trovano in una comunità. Uno dei punti fermi di questo nuovo corso è l'istruzione.
9: Il Tribunale ha ordinato l'iscrizione alla scuola pubblica, però non ha indicato né quale scuola né con quali modalità.
8: I bambini non sono ancora stati iscritti a scuola, se resteranno in casa famiglia andranno nell'istituto più vicino a Vasto, cittadina dove continua a seguirli la maestra in pensione che da tempo ha preso a cuore il loro caso. Gli ultimi compiti prima del suono della campanella per loro sarà la prima volta in classe. In passato studiavano in casa con i genitori, ora per la prima volta appunto avranno maestra e compagni.
3: A Torino fa discutere la scarcerazione di un uomo accusato.

0: accusato di violenza su una minore, il giudice gli impone l'obbligo di firma, interviene la Presidente del Consiglio. Con sentenze come questa, attacca Meloni sui social, è difficile garantire la sicurezza. Alessia Gizzi.
1: Arriveranno gli ispettori del Ministero della Giustizia a fare accertamenti qui in tribunale a Torino. La decisione di Nordio dopo la mancata convalida del fermo per un cittadino bengalese di 40 anni accusato di aver abusato di una ragazzina di 13 all'interno di un mini market dove lavorava come commesso. Palpeggiamenti e commenti sessisti che la vittima ha raccontato agli inquirenti. L'aggressore, subito fermato con l'accusa di violenza sessuale, ha trascorso due notti in cella. Poi la decisione del giudice per le indagini preliminari che, seppur valutando il rischio di reiterazione del reato, nell'ordinanza tiene conto dell'incensuratezza e dell'effetto deterrente dovuto al trauma dell'arresto.
2: Io bevo prima a provare.
1: Rahman oggi si scusa pubblicamente. Avevo bevuto, sbagliato, è la prima volta, non succederà mai più. Per la procura l'uomo doveva rimanere in carcere, ma per il giudice sta collaborando e non c'è il rischio di fuga. Basta dunque l'obbligo di firma. Tenuto conto dell'allarme sociale generato dal caso, ho mandato gli ispettori, dice il ministro Nordio, che comunque chiarisce. La decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, su cui non posso e non devo interferire.
0: Tre vittime in un solo giorno, è finito così un altro mese segnato dalle morti sul lavoro. Elisa D'Alto.
3: Noi siamo un numero. Cioè, io tipo ieri ne avevo 135 consegne con 8 ore più un'ora di pausa, però non è mai fattibile lavorare così. Bisogna porre un stop alle morte sul lavoro in Italia perché non è più permissibile queste robe qua.
4: I colleghi protestano e piangono un amico. Pasquale Andriotta lascia la moglie e tre figli, ha avuto un malore durante una consegna a Piacenza nell'ultimo giorno del contratto da corriere che gli veniva rinnovato ogni 6 mesi. Una giornata nera quella di ieri che ha visto morire anche Alessandro Vezzoli, schiacciato da questo cassone in cemento in un cantiere tra Milano e Varese, e poi Andrea Lanzoni, titolare di un'azienda agricola a Cento, Ferrara.
5: Sono nato con la passione proprio dentro di fare l'agricoltore.
4: Cosa faceva? L'aveva spiegato alla RAI solo 2 anni fa ed è morto proprio lavorando nei suoi campi. 42 le vittime ad agosto, tra loro anche Aldo, Ciro, Davide, Fabio, Francesco. Aldo Gullotti aveva un figlio di 10 anni, è stato schiacciato da una lastra in un'azienda di marmo a Carrara, e ancora Fabio Calabrò, folgorato mentre montava le luminarie per una festa di paese in Calabria, vittime di un lavoro spesso incerto, privo di sicurezze. Ciro Panico di sera lavorava in una sala bingo, di giorno faceva l'operaio per arrotondare, è precipitato da questa palazzina in ristrutturazione, era in nero e senza i dispositivi di protezione.
0: Addio Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, al TG3 il ricordo del teologo Vito Mancuso. Sentiamo Jacopo Ricca.
6: Per la Chiesa è stato un uomo del concilio, che quindi guardava in avanti, guardava la contemporaneità. Al contempo però sapeva guardare indietro, e non un tradizionalista, è ovvio, ma un grande amante della tradizione. Il monachesimo, questo è la grandissima tradizione spirituale del cristianesimo.
7: Il teologo Vito Mancuso traccia così il ritratto di Enzo Bianchi. Il fondatore della comunità di Bose, morto a 83 anni, ha rappresentato un punto di riferimento culturale e spirituale per lo scrittore, che nel monastero sulla Serra d'Ivrea ha battezzato anche i due figli.
6: È stato cielo e terra perché era abitato da una fortissima tensione di trascendenza, un uomo che ha calpestato questa nostra terra sapendo indicare sempre anche il cielo.
7: Gli ultimi anni di Bianchi, da sempre votato all'ecumenismo, sono stati segnati dall'allontanamento dalla comunità che aveva fondato e dalla nuova vita nella casa della Madia.
6: E la contraddizione suprema è esattamente quella di un uomo che ha dedicato la vita al voler ricostituire l'unità tra le chiese e che poi proprio, insomma, così ha concluso gli ultimi anni nella scissione, nella lacerazione della sua comunità.
7: L'eredità di pensiero di Bianchi resterà anche nella Chiesa del futuro.
6: Non può esistere vero cristianesimo, ma in generale vera ricerca spirituale senza una vita di preghiera e di studio. È la vita di un monaco che ha interpretato il messaggio radicale del cristianesimo nella contemporaneità.
0: Si celebra oggi la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Da Papa Leone l'appello a una conversione ecologica. Andrea Rustichelli.
8: La messa nei giardini pontifici del Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo con uno speciale formulario

0: definito proprio per questa giornata mondiale di preghiera per la custodia del creato. Cominciano così 5 settimane di iniziative internazionali dal titolo Il Tempo del Creato, che si concluderanno il 4 ottobre, festa di San Francesco. Nell'omelia il Papa invita a fermarsi, a contemplare le bellezze della casa comune per promuovere quella che definisce un'autentica conversione ecologica.
1: Il Tempo del Creato ci chiama a una profonda conversione. Ciò che è stato usato per la distruzione può essere reindirizzato verso la vita, per la cura dei poveri, il nutrimento degli affamati e la salvaguardia del creato.
0: Nel messaggio scritto nelle settimane scorse per la ricorrenza odierna, il pontefice si sofferma sull'interazione, sul circolo vizioso, dice, tra conflitti armati e degrado ambientale. La guerra, scrive, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, lascia dietro di sé una distruzione sociale ed ecologica che dura per generazioni. E in un video divulgato nel pomeriggio, Leone invita a pregare lungo questo settembre per la cura dell'acqua. Perdonaci, dice, per aver trasformato l'acqua in merce, dimenticando che è un dono universale, un diritto senza confini.
2: E che il pianeta soffra lo confermano i dati del programma europeo Copernicus elaborati dal CNR. Allora sentiamo Gabriele Carletti.
3: Sono stati i mesi di luglio e agosto più caldi dell'intera serie storica per quanto riguarda l'Italia.
4: È un'anteprima. Dati preliminari, ma quanto di più vicina all'esperienza di tutti, più calda della terribile estate 2003.
3: Ci dà il metro della crisi climatica, perché in teoria, dal punto di vista statistico, nessuno di noi avrebbe dovuto vivere un'estate più calda del 2003, perché statisticamente sono estati che dovrebbero ripetersi con tempi di ritorno molto lunghi, anche superiori alla vita di una persona.
4: Un esempio, nella prima metà di agosto Firenze è stata più calda del Cairo, una cappa da cui non ci siamo ancora liberati.
3: In particolare a partire dal 4-5 settembre, almeno fino al 10, assisteremo a un nuovo picco di calore con temperature che torneranno fino a 36-37 gradi.
4: Non è solo statistica, sono campi arsi, morti di calore, rovesci violenti.
3: E la causa è solo ed esclusivamente una, le attività umane e l'utilizzo dei combustibili fossili che dovremo cominciare a sostituire sicuramente con altre fonti energetiche.
4: Ed è qui che gli appelli degli scienziati cadono nel vuoto.
3: Se il prossimo anno non avremo l'estate più calda, ma sarà la terza più calda della serie storica, faccio un esempio, in Europa diranno, visto, tutto sommato è stato un caso il 2026. In realtà non funziona così, si parla di trend al rialzo delle temperature. Le estati ormai sono cronicamente più calde del normale, non sono più le estati di 40-50 anni fa, quelle estati non torneranno più.
2: Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, sarà operato per una lieve aritmia benigna e non si tratta del primo caso. Davide Vannucci.
5: Questione di cuore. Scott McTominay si deve fermare. Una lieve aritmia benigna lo costringe ad un intervento di correzione tramite ablazione. Il giocatore, fa sapere il Napoli, tornerà dopo la pausa per le nazionali. La vicenda non sembra preoccupare. Accadde anche allo juventino Sami Khedira 7 anni fa. Operazione e rientro dopo circa un mese. La prudenza non è mai troppa, meglio fermarsi e ripartire. Del resto, il mondo del calcio ha sgranato gli occhi più volte in questi anni, paura enorme prima del sollievo, come a Firenze, quando Edoardo Bove si accasciò durante la partita con l'Inter. Arresto cardiaco, poi la corsa in ospedale, il salvataggio e l'intervento, con l'impianto del defibrillatore che gli impedì di tornare a giocare in Italia. È rientrato infatti con la maglia del Watford Bove, perché le norme nel nostro paese sono particolarmente draconiane. Anche Eriksen, dopo il malore che scosse il mondo del calcio agli europei del 2021, tornò a giocare munito di defibrillatore, ma non con l'Inter. Anche lui dovette scegliere l'Inghilterra. Antonio Cassano invece fu operato nel 2011 per un difetto cardiaco, restò fuori dal campo 5 mesi, poi rientrò e 2 anni dopo partecipò addirittura ai mondiali. La prudenza non è mai troppa.
2: A Venezia, al via da domani, la mostra del cinema. Oggi l'arrivo al Lido di George Clooney e di Greta Scarano e Nicolas Maupas, conduttori della serata di apertura. L'inviata Luciana Parisi.
6: Tempo di approdi a Venezia. Sulla laguna scivola il motoscafo di Amale e George Clooney, l'attore e regista che domani sera riceverà in Sala Grande il Leone d'Oro alla carriera dalle mani di Laura Dern. Li incontreranno durante la cerimonia Greta Scarano e Nicolas Maupas.

0: Abbiamo lavorato in queste settimane, credo, un pochino su quello che poi è la mostra del cinema di Venezia, quindi un racconto della realtà attraverso il cinema e il racconto del cinema come arte.
1: Generazioni diverse condividono una passione comune, quella per la regia.
0: Spero un giorno di riuscire a fare un mio film.
1: Ammiri il fatto che lei sia riuscita a fare il suo primo film da regista.
0: Assolutamente, l'ho anche visto e mi sa che le ruberò qualche consiglio.
1: Con il suo primo film, La vita da grandi, vincitore di un Nastro d'Argento, lei ha fatto il grande salto.
2: Credo che questa chiamata sia stata proprio grazie al mio film da regista.
1: C'è ancora un problema di parità e forse tu ne sai qualcosa.
2: Questo è proprio l'ultimo anello di una catena che purtroppo ha delle problematiche a monte, problematiche di finanziamenti più piccoli a registe donne, e poi magari, non so, mi viene pure da dire che se una regista donna fa un brutto film fa più fatica a fare un altro film invece rispetto a uno, però magari è una cosa che penso solo io, dateci i soldi, siamo capaci.
3: E prima di chiudere andiamo a Berlino perché arrivano le reazioni internazionali alle accuse che abbiamo sentito rivolte da Mosca alla Russia per il drone caduto a Lipsia. In diretta ci aggiorna l'inviata Romana Fabrizi.
4: Sì, dopo le parole del ministro degli interni tedesco, del ministro degli esteri tedesco, che hanno confermato ufficialmente la responsabilità della Russia dietro agli attacchi con i droni a Lipsia, è intervenuta la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, completamente solidale con Berlino, e ha detto: manteniamo l'unità di fronte a questi fatti gravi e sempre più intensi. Gli attacchi ibridi russi non rimarranno senza una risposta chiara, ha detto von der Leyen, e ha detto anche che l'Europa ne parlerà con il segretario generale della NATO, Rutte. Piena solidarietà è stata espressa anche dalla presidente del Consiglio, Meloni, che ha detto: la sicurezza dei nostri alleati è la sicurezza di tutti noi, in momenti come questi bisogna rimanere, è importante rimanere saldi e uniti, continueremo a lavorare insieme per mantenere una postura di deterrenza e di difesa per la sicurezza dei nostri cittadini. A voi.
3: E noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: montebottone a linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo solo questa settimana a soli 699 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Samsung Galaxy S26 da 256 giga a 729 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
3: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i Micro Repair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
4: A settembre prenota il check-up gratuito dello smalto dei più piccoli
3: su biorepair.it.
5: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah! Più 835 euro.
7: Ah! Perché può aggiungere valore alle tue azioni? Con il dividendo! Ma dai!
8: Perché può entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
9: Oh, ti muovi?
10: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
11: Ecco perché.
12: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile,
13: mettendolo in fuga ancora prima che sia

0: ti avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vin carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
4: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: In campo, con un kit completo e le scarpe giuste, puoi cambiare la partita. E con occhialini e costume, vedrai cosa ti aspetta quest'anno. Ripartiamo insieme? Da Decathlon, trovi tutto quello che ti serve al giusto prezzo.

0: Uccide i due fratelli dopo una lite e poi si toglie la vita con la stessa pistola. Insieme gestivano un ristorante ad Apice, nel Beneventano. Donna violentata al centro direzionale di Napoli nella notte tra domenica e lunedì. In manette un quarantenne bloccato dagli agenti della vigilanza privata. Il rogo nell'impianto di stoccaggio rifiuti ad Airola. I vigili del fuoco stimano settimane per lo spegnimento. I comuni vicini chiedono lo stato di calamità. A Salerno esplode la protesta dei commercianti per i cantieri. L'assessore ai lavori pubblici. Interventi necessari. Restituiremo una città più bella. Lieve aritmia benigna per McTominay. Lo scozzese si opererà e mancherà per circa un mese. Allegri deve reinventarsi il centrocampo del Napoli. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Una tragedia familiare ha scosso la comunità di Apice, paese nella Valle del Calore. Gianni Licciardi, proprietario di uno dei ristoranti più noti della zona, avrebbe ucciso i due fratelli che con lui gestivano la struttura per poi togliersi la vita. Sul posto per noi c'è Andrea Caruso. Andrea, a te.
1: La struttura, molto nota ad Apice ma un po' in tutta la provincia di Benevento, resta sotto sequestro. Da questo lato del ristorante, nel giardino alle nostre spalle, sono stati ritrovati i corpi di due dei tre fratelli Licciardi, tra cui quello di Gianni, che era il legale possessore della pistola utilizzata per questo duplice omicidio e poi suicidio. La pista privilegiata dagli inquirenti, i carabinieri del nucleo investigativo di Benevento e Procura della Repubblica è quella di una tragedia maturata nell'ambito di contrasti e dissidi tra i tre fratelli che, come dicevi giustamente, sono anche soci in affari, attività che sarebbe stata messa in vendita di qui a poco. Ma ricostruiamo questo tragico pomeriggio nel servizio, poi linea allo studio. Gianni, Franco, Donato, tre fratelli ma anche tre soci in affari. Ad Apice, nel Beneventano, dici Licciardi e viene subito in mente un luogo custode di tante gioie familiari per ricorrenze e occasioni speciali. La stessa struttura per ricevimenti è diventato il macabro scenario di una tragedia familiare. Omicidio-suicidio, questa è la pista seguita da Procura di Benevento e carabinieri del nucleo investigativo. Sarebbe stato Gianni, 65 anni, con un'arma da lui legalmente detenuta, una pistola semiautomatica calibro 9, a sparare a Franco, 61 anni, e Donato, 56, prima di rivolgere l'arma contro se stesso.
2: Hanno dato veramente lustro e quindi in questo momento credo che la stessa comunità possa ripagare solamente con una sofferenza interiore che non è manifestabile.
1: Gli accertamenti scientifici, quelli medico-legali ed eventuali testimonianze serviranno eventualmente a confermare questa ipotesi. Il corpo di Gianni, presunto killer e poi suicida, era a pochi metri da quello di uno dei fratelli, sul cortile, nel retro del ristorante. Più distante, nei pressi della piscina, all'ingresso principale, l'altro cadavere. La struttura per ricevimenti sarebbe stata in procinto di essere messa in vendita.
3: Li conoscevo proprio come fratelli, fino, non lo so, a ieri con Franco che... Dove venire allo studio là, prendere alcune carte per quanto riguardava l'attività, non so che volessero fare, lo volevano vendere o che cosa.
4: In più ci avevano pure

0: un'altra gestione giù ad Apice Vecchio, il Castello, che pure lavoravano abbastanza, quindi non lo so.
1: Tra i fratelli e soci potrebbero esserci stati dissidi e contrasti sulla gestione dell'attività economica.
2: È recluso nel carcere di Carinola il quarantenne bloccato dopo aver abusato sessualmente di una giovane georgiana al centro direzionale di Napoli. La ricostruzione con Daniele Meloni.
3: Le sue urla disperate sono state udite dai vigilanti del controllo notturno alle 23.50 della notte tra domenica e lunedì. La donna, una giovane cittadina di nazionalità georgiana, chiedeva aiuto nei pressi di Torre Luisa all'interno del complesso del centro direzionale. Un uomo la stava violentando. Precipitatasi sul posto, la pattuglia dei vigilanti l'ha trovata a terra, sotto shock e priva di abiti. Accanto era ancora presente il quarantenne, di origini nordafricane, che aveva abusato di lei. Alla vista delle divise, l'aggressore ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e arrestato tra i corridoi del centro. Identificato, è stato preso in consegna dalle forze dell'ordine e trasferito nel carcere di Carinola, dove si trova in stato di fermo, in attesa dell'udienza di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. La donna è stata trasportata ad urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove si è attivata la procedura per la presa in cura delle vittime di violenze sessuali. Si tratta dell'ennesimo fatto di cronaca registrato al centro direzionale, luogo che è stato teatro di altri episodi di criminalità anche nel recente passato.
2: Restiamo a Napoli. Due ragazzi sono stati pestati nella notte ai Colli Aminei da un gruppo di almeno 8 persone, già individuati, 5 aggressori, 1 minorenne. Alessia Meloni.
4: A Napoli torna l'incubo della violenza giovanile, a poche ore dal ricordo di Giorgio Cutolo. È avvenuto nella notte ai Colli Aminei. Due ragazzi seduti sui loro scooter sono stati circondati e aggrediti da un branco di almeno 8 persone armati di tirapugni e catene. A scatenare il pestaggio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata una parola di troppo, un commento provocatorio, uno dei 5 in auto con la propria fidanzata, e che questi possa essere tornato in forze per vendicare l'affronto. Inutili i tentativi di un poliziotto libero dal servizio intervenuto per bloccare i violenti, è rimasto a sua volta ferito. Ma grazie alle immagini di una dashcam, i carabinieri di Capodimonte hanno già individuato e denunciato 5 componenti del branco. Tra loro c'è anche un minorenne. I ragazzi sono accusati di lesioni aggravate, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.
2: Avevamo più volte segnalato il pericolo, lo dice il titolare di un'impresa adiacente all'impianto di stoccaggio rifiuti ad Airola, nel Beneventano, tuttora interessato da un incendio devastante. Federico Marconi.
5: Governo e Regione dichiarino lo stato di calamità. È questo ciò che vogliono chiedere i comuni delle province di Benevento e di Avellino, alle prese con le nubi tossiche sprigionate dall'incendio del sito di stoccaggio rifiuti di Airola. Per domare l'incendio ci vorranno settimane, dicono i vigili del fuoco, e i fumi e le tossine sprigionate da più di 1 milione di metri cubi di materiale che ha preso fuoco rischiano di diffondersi per giorni. I sindaci dei comuni della Valle Caudina e del Partenio stanno emettendo ordinanze a tutela dei cittadini, con la chiusura di scuole, attività commerciali e produttive. L'Agenzia regionale per l'ambiente, intanto, è al lavoro per monitorare i livelli di agenti tossici nell'aria.
6: Abbiamo simulato l'andamento dei venti nelle 24 ore successive all'innesco dell'incendio e siamo pronti per una nuova simulazione che ci darà le aree di massima ricaduta nelle prossime 48 ore.
5: C'è ancora incertezza sulle cause dell'incendio. Il signor Falsarano ha un'impresa adiacente al deposito andato a fuoco. Più volte, ci dice, lui e gli altri imprenditori del luogo hanno segnalato la situazione alle autorità.
7: 4 mesi fa vennero delle autorità da Napoli e fecero una ripresa a questi rifiuti qua, e io ho detto vicino a loro: guardate, vedete di risolvere questo problema, questa è una bomba ecologica. Alla fine sono passati altri 4 mesi e mezzo, i rifiuti non sono stati tolti, non mi hanno ascoltato, e questo è il risultato.
2: Il presidente della regione Roberto Fico ha prorogato fino al 15 settembre l'ordinanza che vieta lo svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle fasce tra le 12.30 e le 16 nei giorni in cui l'INAIL dovesse prevedere un livello di rischio alto a causa delle condizioni di calore. Da piazza Cavour a via Velia facciamo ora il punto con Alessio Aversa sui principali cantieri di inizio settembre a Salerno.
8: Settembre è arrivato e Salerno torna a riempirsi, riprendono a pieno ritmo uffici e attività, aumenta il movimento nelle strade del centro e a Piazza Cavour proseguono i lavori di riqualificazione, uno dei cantieri più importanti tra quelli aperti in città.
9: I lavori sono ripresi da un mesetto, entro novembre, sicuramente molto prima dell'inaugurazione dei luci d'artista, questa porzione del lungomare ritornerà all'antico splendore.
8: Ma quello di Piazza Cavour non è l'unico cantiere con cui la città fa i conti. I lavori interessano anche altre zone del centro, tra queste Via Velia, dove il ritorno di residenti e lavoratori rende più evidente la convivenza quotidiana con transenni e deviazioni.
10: Portiamo anche le istanze giustamente dei commercianti che sono stanchi, soprattutto quei 100 metri di Via Velia.
9: Guardi, ci sono dei lavori che vanno fatti, noi non li vorremmo fare. Il problema è che lavorare di notte è improponibile.
11: Ho perso l'immagine, la gente non sa se sono aperto, sono chiuso, se riaprirò, eccetera. Mette il valore del locale, mette tutto. Parliamo di oltre 200.000 euro di danni.
9: Ormai ci siamo, 15 giorni, 20 giorni, prima di San Matteo, Via Velia sarà finito.
12: Il danno c'è stato, ma insomma, speriamo che recupereremo adesso con un bellissimo ottobre. Da San Matteo in poi sicuramente le cose miglioreranno.
9: È stata dura, lo capisco, siamo tutti con loro, ma ora dobbiamo solo ripartire nei prossimi anni per rilanciare il commercio cittadino.
2: Una nuova tegola giudiziaria si abbatte sull'ex sindaco di Capaccio e già presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. La procura di Salerno ha chiesto il suo rinvio a giudizio per turbata libertà degli incanti in concorso relativamente all'appalto da 7 milioni per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Pestum. Il processo è stato chiesto anche per 5 funzionari del comune e per il titolare della ditta che si è aggiudicata i lavori. Udienza preliminare il 16 novembre. E restiamo a Capaccio perché in seguito alla caduta dell'amministrazione guidata da Gaetano Palino, il prefetto di Salerno, Franco Esposito, ha nominato il commissario Francesco Cirillo. La designazione arriva dopo la rinuncia all'incarico nei giorni scorsi da parte di Armando Gradone. Cirillo è stato già vicecapo della Polizia di Stato. E adesso voltiamo pagina per parlarvi della riapertura dopo 6 mesi di attesa della riserva di Vivara, gioiello naturalistico di Procida. Francesca Martelli.
13: Riapre al pubblico la riserva naturale di Vivara a Procida. Le prime 2 giornate sono già sold out. Turisti ed escursionisti in coda già dalle prime ore della mattina per vedere un patrimonio naturale unico. Un microsistema che rende l'esperienza molto più che una visita turistica.
14: Nelle indicazioni c'era suggerito portare un binocolo per vedere eventualmente, purtroppo il binocolo non ce l'abbiamo, quindi non so che cosa potremmo eventualmente vedere, ma tutto quello che viene è una sorpresa, una gradita sorpresa.
13: L'area era chiusa al pubblico da marzo a causa di una frana, erano seguiti interventi e verifiche tecniche e anche qualche polemica legata ai tempi di riapertura. Per il momento si potrà accedere solo registrandosi online. Il costo del biglietto è di 10 euro, ridotto a 5 per i residenti, mentre i bambini fino a 7 anni non pagano nulla. I procidani sono entusiasti, è una grande gioia, ha dichiarato il sindaco Luigi Muro. Dal prossimo anno dovrebbero scattare le giornate mensili di ingresso gratuito per tutti i residenti.
2: La musica come linguaggio universale del mondo e come vettore di pace è l'idea alla base di Terra Sonans, festival che si terrà a Santa Maria Capovetere. Ettore De Lorenzo.
15: Hai deciso di far vibrare suoni diversi, suoni che arrivano dall'Africa, suoni che comunque ci appartengono.
16: Cioè l'incrocio dei mondi, a partire dal Mediterraneo, l'Oriente, l'Africa e Napoli, in un dialogo di suoni, Terra Sonans, un suono che diviene e che non si ferma mai, una vita vivente.
17: Terra Sonans è un progetto nuovo e straordinario che vedrà il suo palcoscenico nello stupendo anfiteatro di Santa Maria Capovetere dal 9 al 13 settembre. Un progetto che ci parla di origini, di radici, di scambi, della musica come linguaggio universale. Direttore artistico è un infaticabile Enzo Abitabile.
16: Grandi nomi della musica, a partire dal 9 settembre, Salif Keita, Jan Garbarek, Trilok Gurtu. E ancora Didi Bridgewater, Roque Traoré e Kean Calò. E alla fine farò un progetto speciale che rotte clandestini insieme a Dabiture sui sentieri della musica non codificati.
17: La regione Campania ha sposato pienamente questo progetto sulla base di un'idea di cultura che deve contribuire a portare pace, giustizia sociale, inclusione, gentilezza.
18: Credo che sia un elemento indispensabile, la gentilezza, la mitezza, ma anche la determinazione. Questo è un progetto che raccoglie e mette insieme pensieri, mette insieme azioni, un'idea dell'Africa che non è un'idea monopolizzatrice, è un'idea di accoglienza, di comprensione dei meccanismi culturali di quell'area immensa, enorme, che fa parte delle nostre radici culturali.
2: È il momento del nostro ospite, che questa sera è il dottor Giovanni Di Lauro, direttore di urologia all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Direttore, buonasera. Il caldo delle ultime settimane, lo sappiamo, crea diversi problemi all'organismo. Non tutti sanno però che alcuni di questi problemi riguardano appunto problemi urologici.
19: Buonasera a lei. Sì, la temperatura incide moltissimo su quello che è il nostro aspetto. Ovviamente con i caldi così intensi che sono stati in questo periodo, si suda, si perdono liquidi e quindi si ha una concentrazione delle urine. Questo determina la formazione di cristalli e molto spesso questo crea la formazione di calcoli con coliche e una serie di disturbi anche importanti. Consideri che in questo periodo per la branca urologica risulta la causa maggiore di ricovero ospedaliero.
2: Patologie anche piuttosto dolorose, sì, come possiamo pensare
19: di prevenirle? Ci possiamo difendere praticamente aumentando l'apporto di liquidi, quindi soprattutto tra i 2 e 3 litri di liquidi al giorno, preferibilmente l'acqua, in modo tale da tenerlo costantemente, diciamo, sotto idratazione l'organismo. E questo evita anche, bisogna farlo in maniera diciamo programmata, non tutto insieme, perché altrimenti si concentra poi nella fase successiva.
2: Quindi beve tanto, ma a intervalli regolari. La branca urologica è una di quelle in cui la prevenzione è più importante. Da che età cominciare a preoccuparsi, cominciare a pensare di fare dei controlli?
19: Prevenzione, se parliamo di calcolosi, praticamente da quando si nasce ci sono patologie che portano anche calcolosi in giovane età. Se invece parliamo di una prevenzione oncologica, soprattutto nel maschio, più o meno dai 50 anni in poi, per quanto riguarda il cancro della prostata, per esempio.
2: E se c'è familiarità in famiglia?
19: Se c'è familiarità, questo tipo di percorso va anticipato di qualche anno, 5-6 anni, ed è abbastanza semplice fare un PSA che ci orienta più o meno su quello che dobbiamo fare. Oggi fortunatamente la diagnostica per immagini ci dà un forte aiuto per evitare degli esami inutili, quindi parlo di risonanza magnetica che insieme al PSA ci orienta molto se fare o non fare una biopsia, per esempio.
2: Perfetto, noi ringraziamo il nostro ospite e ovviamente facciamo nostro l'appello alla prevenzione, allo stare attenti al proprio corpo. Noi passiamo al calcio, perché una brutta tegola si è abbattuta sul Napoli in un momento già non facile. Ce ne parla Piero Vitiello.
20: Ci vediamo presto, Napoli, non ci metterò troppo tempo. Via social, Scott McTominay rincuora i tifosi spiazzati dalla notizia della lieve aritmia benigna che lo terrà lontano dal campo per oltre un mese. Il comunicato ufficiale del Napoli parla di un intervento di correzione mediante ablazione da svolgere nei prossimi giorni, specificando che il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali. Dunque, se tutto andrà per il verso giusto, il centrocampista scozzese si rivedrà alla sesta giornata in programma l'11 ottobre, saltando le sfide con Arsenal, Bologna e Fiorentina, oltre a quella di sabato con l'Inter al Meazza, dove sarebbe tornato volentieri, visto che nei 2 precedenti in maglia azzurra aveva segnato 3 gol. Un amuleto a cui dovrà rinunciare Massimiliano Allegri, tornato al lavoro a Castelvolturno per preparare il primo miniciclo di 3 partite in 9 giorni e a questo punto costretto a ripensare la squadra senza McTominay. Le alternative non mancano. Anche se poi i nomi restano gli stessi. La sessione estiva di calciomercato si chiude senza squilli. Favasulli e Badiashil gli unici volti nuovi a fronte delle cessioni di Gutierrez e Lukaku, degli addii di Elmas e Juan Jesus e degli esuberi piazzati nelle ultime ore, Kajus, Lindstrom e Mazzocchi dopo Ngonghe, Folorunshu e Khedira. Se l'obiettivo del DS Manna era sfoltire la rosa, lo ha raggiunto. Se era non indebolire il Napoli, sarà il tempo eventualmente a dargli ragione.
2: Il karateka napoletano Luca Maresca ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 67 kg ai Giochi del Mediterraneo. Fabrizio Tumbarello ne ha raccolto le impressioni nel dopogara.
21: La medaglia d'oro oggi era la mia portata, perché stavo veramente bene, abbiamo preparato questa gara benissimo. Però sono contento lo stesso, perché ad alti livelli, così ai Giochi del Mediterraneo, che per noi, per il karate, è una gara di altissimo livello per i paesi che partecipano. Portare una medaglia di bronzo è comunque importante e sono comunque contento. E la medaglia d'oro arriverà alla prossima sicuramente. Mi mancava la medaglia di bronzo in realtà, perché in due edizioni ho vinto la medaglia d'oro, ho vinto la medaglia d'argento e mi mancava quella d'oro. Forse era destino che doveva arrivare quella di bronzo. E va bene così, sono contento.

0: Ci fermiamo qui, il nostro telegiornale torna domani alle 14. Per gli aggiornamenti in tempo reale potete consultare il sito www.rainews.it/tgv/campania. Grazie per averci seguito. Buona serata.
1: Da lunedì 14 settembre torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione. Dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, da lunedì 14 settembre, dalle 7, su Rai 3.
2: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano poche nubi in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Sull'Appennino campano nuvolosità alta e stratiforme in transito al mattino seguita da prevalenti ampie zone di sereno. Sul Salernitano isolati piovaschi nelle ore centrali saranno seguiti da un deciso miglioramento. Nebbie in banchi dopo il tramonto. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili o al più in tenue diminuzione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi.
4: Prino ha una grande penisola, il sostegno lombare si adatta alla schiena e allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo, solo questa settimana, a soli 1.299 euro, solo da noi. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Rolex, Patek Philippe, Cartier, orologi di lusso. La collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. In edicola il primo libro a solo 2,99 euro. RBA.
6: Oi!
7: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
8: Punta verso la linea nemica. Rigore!
9: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
10: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
11: Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma ce l'avete TeamVision?
13: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
14: Era fuori?
15: Tu sei fuori.
14: Magari, sono 33 anni che non esco.
13: Vieni nei negozi.
5: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
16: Giuseppe prima.
17: Certo, basta diventare cliente prima.
16: Però poi, Giuseppe prima.
18: Buongiorno. Per prima i clienti vengono prima. Per la tua auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
19: Benvenuto al Super Pilota.
20: Ciao Alex.
19: Ciao Kimi, ma e quel poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
20: Magari, però non ho ancora il wifi.
19: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
20: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
19: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
21: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici, ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Mi hanno dato tanto, più di quanto ho dato io. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regala anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Grazie.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa

0: Frank?
1: Frank non è venuto.
2: Si trattava di una questione di caccia, come vi ho detto sono cacciatore, cercavo di prendere la possibilità di un'autorizzazione, di una concessione di caccia.
3: Dallo Zimbabwe al Camerun, fino al Congo, Walter La Vitola progettava investimenti milionari nei crediti di carbonio, in terreni e nelle attività legate alla caccia. Intorno alla figura La Vitola ci sono ancora tanti misteri, soldi, affari, ambizione. Solo 2 settimane dopo l'attentato a Ranucci, eccolo, nello Zimbabwe, per un safari extra lusso da 130.000 euro. Un viaggio costosissimo perché la particolarità non è solo quella di vedere gli animali della savana, ma ucciderli. Come si legge in questa licenza di caccia, valida dal 1 novembre 2025 al 20 novembre 2025, La Vitola ha avuto la concessione di ammazzare 2 maschi di elefante, un maschio di leopardo e un maschio di leone. In queste foto mostra il suo bottino.
4: So this is Lake Ontario in Canada and in the United States. But we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America. And all it takes is a good pen and some intelligence. So Lake Ontario, that's gone. Lake America. So now we have a lake, and now we have a gulf, because we have the Gulf of America, now we have Lake America, without the of. Thank you very much, everybody. Enjoy Lake America.
5: Eccoli. Beh, qui siamo di Febbre del Sabato Sera.

0: Ersilio, scusaci.
1: Non ho mai chiesto la sostituzione di Ranucci, anche perché secondo me è il sistema report che andava riformato da tempo, a prescindere prima dell'evento bomba che comunque ha fatto deflagrare tutta la vicenda. Io credo che il giornalismo d'inchiesta, che dedica solo l'1,5% al Partito Democratico e invece costruisce ad arte inchieste, per esempio nei miei confronti, che per generazioni non abbiamo mai avuto neanche un avviso di garanzia, né io né tutti i miei parenti, dimostra che è un sistema che va assolutamente cambiato. Quindi io ce l'ho col sistema report.

0: veramente, come dire, imprevedibile.
1: Grazie, è un applauso che rivolgo anche alla squadra di Report, che sta subendo un attacco senza precedenti nella sua trentennale storia.
2: Ad Agrigento va in scena Diario di un trapezista, un compendio della storia giornalistica e personale di Sigfrido Ranucci.

Poi abbiamo anche un altro ospite che non vi posso svelare, anzi qualcosina l'avete visto all'inizio.

nessuno sta accusando Ranucci di qualcosa di penalmente rilevante, perché è chiaro, scritto al momento a chiare lettere, che l'attentato è stato organizzato a sua insaputa. Diciamo, a fin di bene, attentato d'amore, come è stato ribattezzato. Sex,

0: sì, a
1: mandare a fa
0: parte.
1: Andata a fare il culo.
2: Ti grido, perdonami, sono Enrico Lupino filo rosso, non ti voglio vedere il sorriso.
3: Ma giusto.
4: Andate in bisteccheria invece di mangiare il pesce, la bisteccheria sta più vicino da te.
2: Ma non mangio il pesce.
5: Ma vada da via il culo. Vada via il culo. Vada via il culo.
2: Su che terreno si combatte la battaglia che hai detto della vita?
5: Vada via il culo.
2: Non è in programma una discesa in politica neanche nei tuoi
4: pensieri.
2: Ma perché
4: non rispetti il pubblico?
5: Ma che te devo fare? Io le spacco i coglioni, ti faccio vedere i cocci.
2: Ho fatto una domanda su quello che hai detto tu.
4: Devi aspettare il pubblico che sta qui per me.
6: Cioè, quando tu cominci a non avere più i piedi per terra e cominciarti a paragonare a Falcone, a Borsellino, per il fatto che ti hanno mandato al Cairo, a Regeni, comincio a fare un po' di fatica a pensare che poi con equilibrio fare il tuo lavoro. Se la RAI l'avesse assegnata a Gerusalemme, a chi si sarebbe paragonato?

0: Poi c'è anche un'idea di mandarmi al Cairo, dove non ci avrei ascolto, forse sperano che faccia la fine delle geni.
1: Come si sente lei in questo momento? Comunque, l'ha sempre detto, io
0: Benissimo,
1: sono tranquilla.
0: tranquillissimo, sto con la coscienza a posto. Ci avrò più tempo da dedicare alle persone più fragili, ai disabili a cui sono stati tagliati dei fondi, all'istruzione, andrò nelle scuole e.

0: Giorgia Meloni puzza di popolo, anche se fa il presidente del Consiglio.
1: Ma è 30 anni che fa politica.
0: Ti racconto,
1: dai,
0: una,
1: ti racconto
0: una cosa, Davide. Allora, arriva a tre domande, si gira, fa il presidente, scusa, ma quante domande mancano? Dice, tre domande, quanto ci mettiamo? Una ventina di minuti. Però devo andare al bagno, sto a morire, scusate. Quale capo di governo? Dice, un underdog, dice questo. E anche la prossemica, la sua comunicazione.
2: Un po' di pazienza, arriveremo a prenderli tutti quanti.